0: Play.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!
4: Radio Company Boutique.
5: Radio Company Boutique.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: On Radio Company, Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta da 90 la mattina presto suona, pompa al de valium, come sempre diciamo noi, ormai il nostro mantra, miei cari bestioline, bestioline d'ascolto, la mattinata vola diversamente con il sound degli anni 90 che inizia con Intralazzi, direttamente da Brescia con In The Mix, ma anche House Music di Eddie Amador, poi gli ATGOC con la loro Repeat Love.

0: Love e di Amador, la sua House Music, l'apertura in the mix per Intrallazzi. Tra un po' torniamo con Luis Piller.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, per vendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: The Valium con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, c'è DJ Nick ed ora Spillal con la voce di una giovanissima all'epoca, Sophie Harris Baxter, e ritroviamo proprio Groove Jet, Michael Gray, The Weeknd, The Original, il sound British con I Love You Baby, e poi troviamo anche il DJ e produttore Totari con Sound Design and Bounce to the Beat.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Sentite beat, bella bombazza questa, c'erano anche The Originals con I Love You Baby, Michael Gregors The Weeknd, e in apertura invece pezzo veramente strepitoso per Spiral che salutiamo con Sophie, Alex Baxter and Groove Jet. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona giornata, noi lasciamo il testimone alla family, grazie a DJ Nick, ci risentiamo domani come sempre a quest'ora su Radio Company con Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
1: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Adesso io e De Biasi abbiamo un dubbio. L'ambulanza è da te o da me? Ma abbassa tutto? Guarda che da me non c'è l'ambulanza.
1: No, adesso no, infatti.
0: Ma neanche prima.
1: Io la sentivo.
0: Ma non è che magari stava dalle tue parti l'ambulanza?
1: No, così non c'era niente. No, mi sono tolto le cuffie anche, però...
0: Ma com'è possibile? Ma allora, può essere, ogni tanto guarda, mi sembra di vivere tipo a Miami, sai quando c'è, vedi quelle, c'è New York, Miami, quelle città, super città con tanto traffico. In realtà io vivo veramente in un paesino di campagna molto sperduto nel nulla e... Pure aerei militari, ambulanze, macchine, clacson, e tu pensi, ma dove sono? Ma perché? Tra l'altro succede sempre quando non, ovviamente stai facendo una cosa e hai bisogno di silenzio, tipo che ne so, addormentare la bambina. Buongiorno amici.
2: Carlotta, sì. Non mi trovi per nulla d'accordo.
0: Con cosa? Nello specifico, buongiorno, questa è la Family, oggi giro di boa, è mercoledì, tra l'altro ve lo dico, oggi è il compleanno del grande e assoluto, inimitabile, astro del giorno e della notte, Stefano Conte.
1: Ma no, veramente?
0: Sì, il 2 di settembre, lui è, oggi è il suo compleanno, lo dico perché poi guarda, oggi è anche mercoledì, quindi anche giro di boa, guarda come le cose non capitano mai per caso, cioè incredibile questa cosa qui. E buongiorno invece De Biasi, come stai tu? Tutto
1: io,
0: a posto?
1: Bene, tu come stai?
0: Io bene.
3: Tutto bene?
0: Sì, bene. Senti De Biasi, ma ti sei fidanzato negli ultimi giorni, no?
1: Ma no.
0: Me lo diresti?
1: Certo.
0: Non so, che ne so, magari ci sono delle novità, hai fatto incontri interessanti in questi giorni.
1: Saresti curiosa?
0: Mamma mia, cioè io vivo per sapere queste cose. Tinder lo hai cancellato, se non sbaglio, vero?
1: È in pausa, no.
0: Ah, in pausa.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: si può mettere in pausa?
1: Si può mettere in pausa, sì.
0: Cioè,
1: Tinder,
0: e
1: c'è anche Bumble.
0: Ma anche Bumble hai in pausa?
1: Tutti in pausa.
0: Scusa, ma Bumble è tipo Tinder, ma ti possono scrivere solo le ragazze?
1: Esatto, sì.
0: Ah sì? Cioè tu non puoi scrivere una ragazza e la ragazza che deve scrivere a te?
1: Non ho mai fatto match, quindi non lo so.
0: Ale, vorrei abbracciarti in questo momento, molto deprimente, tipo... Ah, come ci salviamo da questa situazione? Va bene, cambiamo completamente argomento. Amici, buongiorno, abbiamo bisogno cortesemente di un vostro messaggio. Lanciate un argomento a caso della serie tipo: scusate, ma le cipolle rosse, siamo tutti d'accordo che sono più buone delle cipolle normali? Sì, assolutamente, grazie per la domanda, siamo d'accordo, la cipolla di Tropea molto più buona, tra l'altro mangiata crudo, un'altra cosa. Senti, allora vi lasciamo perdere le tue questioni d'amore perché non vorrei pestare altri, come dire, vabbè, hai capito,
1: pomodori, ecco.
0: Altri pomodori, non li vorrei proprio, bravo, non li vorrei proprio schiacciare perché così. C'è una signora dall'altra parte del mondo che è la più anziana al mondo e ha 117 anni.
1: Però
0: 100, tu ti immagini 117 anni? Porca miseria, è tantissimo. Comunque la chiave della longevità, secondo la signora di 117 anni, è non litigare mai con nessuno, ascoltare quello che gli altri hanno da dire, ma poi fare quello che le pare e piace. Ora, le domande che potremmo fare, Ale, sono due. La prima domanda è: in base a quanto litigate con la gente, quando dovreste morire, più o meno? Perché se la sua se la chiave della longevità della signora è non litigare mai, sai che ci sono persone che litigano continuamente, cioè. Io e te devo dire che siamo una buona via. Tu litighi molto meno di me. Tu non litighi mai.
1: No, io mi tengo tutto dentro.
0: Sì, esatto, sai. Ecco, tu esploderai forse un giorno perché forse. Tu ti tieni tutto dentro. Io invece tendo a discutere, però non tantissimo perché non ne ho voglia. Certo, non come la signora, non fino ai 117 anni. No, in realtà la domanda che volevo fare è: qual è il vostro segreto della longevità? So che è difficile da dire perché uno dovrebbe veramente pensarci, però... il tuo segreto personale che ti fa stare bene, una cosa che dici: mamma mia, cioè se io facessi, cioè sì, fare questa cosa qui tutti i giorni mi fa vivere bene. Di conseguenza poi uno può dire, magari non vivi fino a 117 anni, però il fatto di vivere bene ti fa stare, fa passare le giornate bene senza ammalarti, senza stare male. Può essere il cibo, un integratore, può essere l'attività fisica. andare dal fisio. Io credo che devo assolutamente riprendere ad andare dal fisioterapista, perché quello secondo me era il mio segreto della longevità. Anche l'allenamento, devo dire, ma ognuno poi ha il suo, può essere per, non so, per te la corsa, o anche semplicemente venire in radio e farti queste 2 ore e mezza di diretta con me, cioè non so se lo vuoi dire.
1: No, diciamo che questo qua sicuramente sì. Il lavoro forse, nel senso, si può anche scartare in questo caso.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Ma allora, diciamo che il lavoro non è sicuramente per nessuno, credo, il segreto della longevità. Quantomeno, forse sì, però dovresti escludere troppi fattori, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato ieri, che può essere la necessità di ricevere uno stipendio perché poi trovi il gasolio a 12 euro, magari l'ambiente che è un po' faticoso, e gli amici, i colleghi che magari ti infastidiscono, magari il titolare che ti sta col fiato sul collo, un po' queste robe qui. Cioè, secondo me queste, ecco, diciamo, del lavoro rischiano di renderlo meno affascinante. Giustamente qualcuno dice, tanto per partire, il segreto della longevità è il sesso, anche se ultimamente diciamo che poco, ma allora l'ideale sarebbe poco ma spesso. Sai, certo, come si fa, sì, col cibo,
1: però
0: poco ma spesso.
1: Certa, il sesso.
0: Anche tu vuoi eliminare anche quello?
1: Ah, ma ad una certa, non è che a 70 anni, 80 anni, 90 anni ti metti a fare sesso, o sbaglio?
0: Oddio, non lo so. Ale, guarda, questa domanda è una domanda che... Domandone, ragazzi, scusatemi. Qual è l'età in cui si smette? Cioè,
1: boh... in poche parole, così.
0: Così, qual è l'età in cui si smette? Cioè, facile, veloce? Guarda, io a volte ho la sensazione che ci siano veramente... settantenni che ne fanno molto di più dei trentenni, molto. Qualcuno scrive le donne mai. Ok, ho capito, ma quando hai tipo 85, perché no? Guarda, perché no? Ci sono poi dipende con fisicamente, se hai un partner che ti interessa. Effettivamente, secondo me potrebbe non esserci, Ale, una data di scadenza per quanto riguarda il rapporto sessuale.
1: Interessante.
0: Vabbè, insomma, siamo partiti un po' piccanti questa mattina. Ci vorrebbe, ovviamente, qua ci vorrebbe l'opinione dell'espertone, Enrico Sisma, perché sai che Enrico qui ha una teoria su tutto. Ma guarda, lunedì gliela faremo, segniamocelo, lunedì gliela faremo anche a lui questa domanda. Noi invece, qual è il vostro segreto per stare bene? Per qualcuno appunto il sesso, per qualcun altro può essere lo sport, magari per qualcuno andare da qualche parte, fare qualcosa da solo in compagnia, insomma, quei minuti di silenzio che magari cucinare, qualsiasi cosa che vi fa stare bene per voi può essere il vostro segreto della longevità. Ora, magari non promettendovi di vivere fino a 117 anni, ma chissà, magari un giorno in più anche sì. 333 2688 688.
3: Buongiorno.

0: Ale, loro sono Paola e Chiara. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Allora sì, innanzitutto Ale mi ha fatto ridere un messaggio che è arrivato: buongiorno ragazzi e auguri a Conte, perché oggi è il compleanno di Conte, ricordiamocelo. Carlotta, ma dove abiti a Treviso? Perché anche io sono di Treviso e ho incrociato un'ambulanza. Allora, Treviso non mi sento di dire che è grandissima, però ci può stare che ci sono due ambulanze in due punti diversi. Comunque guarda, comunque era Padova, era De Biasi, non ero io al 100%. O magari era un ospite misterioso che in questo momento è silente.
1: Chi lo sa.
0: Stavamo parlando, amici, siamo partiti parlando di questa signora che ha 117 anni e lei dice: il segreto per me della longevità, quindi il motivo per cui io sono arrivata a compiere 117 anni, sto così bene, è non litigare con nessuno. Io ascolto tutto quello che gli altri hanno da dirmi, però poi alla fine faccio di testa mia, quindi non litigo, ma alla fine faccio comunque quello che mi pare e piace. Mi sento di dire: maestra, insegnaci la vita. Chiedevo a voi, qual è il vostro segreto della longevità? E ci sono dei messaggi che non posso leggere perché anche parafrasandoli, qualcuno dice sto cercando un modo per leggere. Vabbè, qualcuno ha detto il sesso prima. Facciamo che anche lui dice così, in modo meno elegante, però comunque un po' poetico. Lui dice: dopo una settimana che non ho quell'incontro focoso con l'altro
2: Carlotta
0: sesso,
2: che pippotto.
0: Allora bravi voi, ecco, dai, sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Sono Silvia da Udine.
0: Ciao
3: allora,
0: Silvia.
3: Allora, il segreto della longevità.
0: Il tuo?
3: Ma secondo me un pochino meno stress. Cioè noi siamo, almeno parlo per me, parlo per le persone che vedo e che ho intorno, siamo tanto stressati. Corri qua, corri là, non bastano neanche le ore della giornata ormai per fare tutto. Porta i figli di qua, porta i figli di là, vai a fare la spesa, farla mangiare, pulisci casa, lavorare. Cioè non abbiamo tempo per noi stessi. Quindi accumuli e poi sbotti, perché comunque hai bisogno di sfogarti, non riesci a farlo in altro modo e purtroppo ci sono giornate che manderesti tutti a quel paese.
0: Ma siamo d'accordo, motivo per cui io chiedo: ma il vostro segreto, visto che comunque gli animali siamo tutti un po' sotto stress, chi per un motivo, chi per un altro, cioè nel senso chi ha figli perché ha figli, chi non ha figli perché ha il lavoro, chi ha il lavoro, chi non ha il lavoro è perché magari ha quell'altra cosa, chi ha quell'altra cosa, cioè tutti sono un po' sotto stress, però bisogna, è anche un po' parte del gioco, bisogna diciamo che bisogna anche un po' farsene una ragione, nel senso che una vita senza stress, sai chi? Gianluca Vacchi.
1: Lui è continuamente in barca, anche
0: cioè,
1: d'inverno.
0: Capito, ecco. Cioè, nel senso, Gianluca Vacchi è in barca anche d'inverno. Quella è la felicità, ragazzi. Però è anche vero che anche lui avrà la sua dose di stress. Ma lo sai che Gianluca Vacchi gli è stato detto dalla sua famiglia, fuori dall'azienda? Certo, gli danno uno stipendio per stare fuori. Ma che vita. Ma ragazzi, ma voi immaginate, come se al lavoro da voi vi dicessero: guarda, siccome fai troppi casini, stai in barca e divertiti, noi ti paghiamo lo stesso. Ma certo, va bene, grazie. Eh sì, ecco, una vita senza stress, poi magari comunque lui avrà le sue, è quella. Però le persone normali lo stress di riffo, di raffa, riescono comunque ad averlo. Quindi io chiedevo il vostro segreto della longevità. Sai cosa a me, devo dire, fa proprio, mi scarica, al di là del fisioterapista, per esempio anche prendermi quelle piccole, quei piccoli momenti come può essere la colazione fuori al mattino, sai quando vivi quei momenti in cui ti sembra quasi di essere in vacanza, cioè che ne so, la colazione fuori al mattino, oppure una passeggiata, oppure anche andare tipo in centro, così a farsi una passeggiata, a bersi un aperitivo nel mezzo della settimana, che spezzi, che ecco, sono quei momenti che tu dici wow, perché poi la settimana è anche molto scandita sempre bene o male dalle stesse cose, no? Ti svegli, vai al lavoro, fai questo, fai quell'altro, sistemi eccetera. Quando fai qualcosa di matto, tipo andare in centro a berti un aperitivo, allora non lo so, dici ah, questa è la vita. 3332, sì, ti rilassi. 3332688688, qual è il vostro segreto personale, il vostro segreto personalissimo per stare bene?
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Scott, questo è Whistle. Allora, mentre arrivano i vostri messaggi sul vostro segreto della longevità, quindi che cos'è che vi fa stare proprio bene, bene, bene, fino ad arrivare forse a 117 anni, però noi adesso ci prendiamo una pausa. Spot.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Lei è Shakira. Objection su Radio Company nella Family. Adesso arriva un brano nuovo. Lui è Sam Smith con Oh Mother.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. You

0: Sam Smith, Oh Mother, su Radio Company. Amici, buongiorno, ma soprattutto buon mercoledì, c'è l'ora esatta. State bene? Sveglia, state bene? Ci siete? Sommersi? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Oggi è un po' questo il mood, eh? Devo dire agli ascoltatori, oggi è un po' così. Le 7:03 minuti, amici.
2: Radio
0: e
2: Company 4
0: in questo momento. Oh, bene. Speriamo che questa sigla vi dia una bella carica, che vi svegli.

0: Sì, noi siamo la Fobili, amici, buongiorno! Buon mercoledì, buon giro di boa. Questa è la Family di Radio Company, io sono Carlotta, non Pallotta, Carlotta. E con me c'è Ale De Biasi. Pisma invece torna lunedì. Oh, e sì che torna lunedì. E poi, guarda, la prossima assenza che si fa... Guardami Ale, la prossima assenza che il furbone. Sì, mi prendo 2 settimane, rientro giovedì. Sì, il cavolo, eccolo là.
1: Fino all'ultimo, ma... comunque.
0: E certo, quando è che ce l'ho detto? Tipo il giorno prima. No, ma se vi disturba, no,

0: figurati, non ci disturba, te lo faremo pesare per sempre, ma figurati. Buongiorno amici, questa è la Family. Stavamo parlando allora scusami che devo leggere il messaggio della Franci che scrive: io oggi rientro a lavoro e non voglio. Buongiorno. Ti abbracciamo a te.
1: Ciao,
0: come
1: ragazzi,
0: tutti.
1: Ma secondo me no, sto zitto.
0: Perfetto, ecco, te l'ho detto, oggi questo è oggi un po' il mood, ma tutto a posto. Mi sembra che i nostri ascoltatori, allora lunedì benissimo, lunedì eravate tutti in bomba, martedì meno, oggi secondo me inizia. Guarda, noi capiamo molto dai messaggi, da come li mandate, da quanti ne mandate, capiamo un po' l'andazzo della settimana. Lunedì grande carica, uno dice oh sì, sono pronto. Mercoledì proprio vi è scesa, cioè si vede, vi è scesa. Detto questo, amici, buongiorno. Stavamo raccontando di questa signora che ha compiuto 117 anni. Il suo segreto della longevità, quindi il motivo per cui lei è arrivata a stare così bene fino a 117 anni, a detta sua, è farsi gli affari propri, non ascoltare nessuno, cioè, o meglio, ascoltare quello che gli altri hanno da dire, ma poi alla fine fare quello che le pare piace e non litigare, non discutere. Secondo me la signora, mi sento di dire, ha capito tutto, perché litigare di fatto è una di quelle robe che ti stressa molto, no? Cioè quando ascolti troppo i pareri degli altri ti stressa molto, quindi brava la signora. Ma da qui ho chiesto a voi qual è il vostro segreto della longevità, il vostro personale. Qualcuno scrive: buongiorno Family, il mio segreto della longevità è allenamento con pesi 3 volte a settimana. Lo faccio per bene, poi vabbè, io ultimamente vedo molta gente che spreca tempo anche in palestra, però vabbè, insomma, questo è un po' personale. Però il tuo segreto della longevità, per esempio, sentiamo.
2: Buongiorno Coppa.
0: Buongiorno.
2: Il mio segreto per la longevità è avere le camere separate con te e mio marito. All'inizio pensavo fosse una cosa terribile, oh mio Dio, se non stiamo insieme divorzieremo, bla bla bla bla. Invece avere le camere separate ha migliorato il nostro matrimonio e anche il mio sonno e la mia vita. Ciao.
0: Oh no, Ale,
3: interessante.
0: Oh no, ma chi se ne frega del vostro segreto della longevità? Ma parliamo di camere separate. Camere separate. Allora, non lo so, devo dire che io ad oggi, pensarci ad oggi, un po' mi intristisce. No, non è che mi spaventa, però l'idea di magari non dormire la notte col mio compagno mi intristisce un pochino. Però secondo me, se stai insieme da tanti anni, se magari uno dei due russa, si muove molto, effettivamente è intelligente. Quindi il sondaggione, il domandone di oggi è: camere separate, sì o no? Molto interessante questa cosa qui, cioè nel senso, interessante anche il segreto della longevità, però forse vengono fuori cose un po' più interessanti a parlare di camere separate, o meglio, camere separate sì sin da subito, oppure dopo tanti anni di matrimonio, solo se uno dei due russa. E poi come funziona, cioè nel senso, se come funziona la condivisione, cioè se hai voglia di stare per una notte con lui, avete letti matrimoniali, una piazza e mezza, che ne so, uno va nella camera dell'altro, oppure se c'è una zona franca in cui si sta sempre insieme, come funziona? 3332688688, quindi camere separate, letti separati nel matrimonio. Here we go.

0: Electro. Move
1: it! W Sound con J Balvin, questa è Godzilla. E mentre voi ci raccontate cosa ne pensate dei letti separati, ovviamente nel matrimonio, nella coppia, insomma, siamo partiti parlando di segreto della longevità e alla fine siamo arrivati a parlare di stanze separate, ma adesso è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora noi vi facciamo ascoltare un pezzo di una canzone, un pezzo di un'altra canzone, siete voi a scegliere quale ascoltare interamente, votando, mandando un messaggio al 333 2688 688, semplicemente scrivendo uno o due. La canzone numero uno è questa.
2: E forse partirò per dimenticare, per dimenticarti.
1: La canzone numero due invece è questa.
2: Aiutami a guarire da questa mia malattia.
1: 3332688688, quindi per scegliere tra uno o due.
3: La Family Beach Club.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sugar Free, questa è Kleptomania su Radio Company, il brano che avete scelto di cantare ad alta voce. In effetti questa, occhi chiusi e proprio petto in fuori, si canta urlando. Detto questo, amici, buongiorno. Questa è la family di Radio Company, sono Carlotta, come c'è Ale De Biasi, e abbiamo ricevuto questo messaggio.
1: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
1: Volevo farti i complimenti perché
0: grazie.
1: Da quando ci sei solo te al programma è tutta un'altra cosa, è più fluido. È
0: vero.
1: Più gradevole,
0: vero.
1: Hai una voce che è veramente sensuale, si sta da Dio. Tutti
0: grazie.
1: Quanti noi che l'ascoltiamo al lavoro, lavoriamo di più, produciamo di più.
0: Certo.
1: Si sente che Sisma non c'è perché è tutta un'altra cosa. Guarda, tra l'altro, talmente sto bene che sono cresciuto anche 2 centimetri.
0: Ma dai.
1: Ti volevo ringraziare per questo, grazie.
0: Prego, ovviamente, dovere, mi sento di dire dovere. Ok, allora, questo messaggio era perfetto perché, ragazzi, lo sapete, l'ho detto nei giorni precedenti e lo continuerò a dire, lunedì torna Sisma. Abbiamo detto gli facciamo uno scherzo e lo scherzo è questo, quindi lunedì De Biasi metterà una serie di messaggi vocali, non gliel'ho ancora chiesto ma gli chiederò di fare un mixatino.
2: Lo facciamo.
0: Ok, perfetto. Una serie di messaggi vocali. Esatto, lo facciamo. Messaggi in cui voi dite cose del genere, tipo, oh, che bene che si sta senza che Argo parli anche. Potrebbe essere anche tipo, che ne so, wow, ma certo che questa settimana che non c'è Sisma ha trattato argomenti pazzeschi. Veramente, che interessanti. Cioè, un po' così, bravi. Poi va bene l'aggiunta del sono cresciuto 2 centimetri, perché ci fa anche un po' capire che è uno scherzo, che poi quello la soffende, che è permaloso. Avete capito? Quindi lunedì gli facciamo questo scherzo. Voi a briglia sciolta da oggi fino a venerdì mandate messaggi, fate complimenti a me, a De Biasi, ma proprio complimentoni, anche se sono falsi non importa. Detto questo, buongiorno. Allora, stamattina parlavamo di longevità, parlavamo di segreto della longevità e siamo arrivati alla fine a parlare di stanze separate, letti separati nel matrimonio. Sì, no, cosa ne pensate? Lo fate? Qualcuno scriveva, noi sposati da 30 anni? Assolutamente no. E poi sentiamo chi c'è.
3: Ciao Company.
0: Buongiorno.
3: Allora, io e mio marito per anni abbiamo dormito assieme, non avevo problemi di sonno, nel senso che dormivo. Adesso che abbiamo più di 50 anni, io non riesco già a dormire di mio. Lui russa tantissimo e quindi ogni volta che russava io facevo... Lui si era rotto le scatole, visto che i figli sono via di casa tutti e due, e si è andato a dormire in cameretta. Io ho preso invece dei due letti, un letto a una piazza e mezza, e lui dorme in cameretta, io dormo in camera matrimoniale. Andiamo da mai d'accordo e quando andiamo in vacanza mi porto il sonnifero e dormo nel letto con lui, però così almeno quando lui dorme di là io riesco a dormire. E comunque lo sento, ma vabbè, è passabile. Quindi siete separati se ci sono dei problemi relativi al sonno, per il resto siamo una coppia fantastica e ci amiamo tantissimo.
0: Caspita, effettivamente, allora c'è da dire questo, che se effettivamente hai un partner che russa, che non ti fa dormire, allora o si muove, allora sì, cioè letto separato effettivamente, perché ragazzi, no, adesso non voglio parlare di 8 ore di sonno, ma a volte bastano anche 4, 5, 6 ore fatte bene, cioè devo dire che ti cambia la giornata. Poi chi c'è?
4: A me, dopo tanti anni con mio marito, intristisce dormire con lui. Scusate, buona giornata a tutti. Ciao, sono Diana.
0: Diana che dà voce secondo me a tante persone. Allora, quindi letti separati, sì, no, dopo quanto tempo? Ma sono anche curiosa di sapere poi come si arriva alla questione delle camere separate, di letti separati, cioè si arriva di comune accordo? Perché ma a volte comunque ci sono coppie che scelgono magari dopo tanti anni di fare anche le vacanze separati. Secondo me sarebbe interessante capire voi nella vostra coppia, che ci sia ancora la vostra coppia, quindi che sia in piedi, che vada bene, tutto bene, o magari siete stati una coppia, però come avete gestito il tempo per voi, lo spazio tutto vostro, per esempio la questione dei letti separati, si arriva, se ne parla, oppure uno dei due che lo chiede, l'altro magari non era d'accordo però alla fine ha detto vabbè dai, lo faccio per te. La stessa cosa vale, che ne so, per le vacanze separati o quei momenti in cui uno dice sai che c'è, ci dividiamo però stiamo bene, ci amiamo lo stesso. 333 2688 688.

0: Star Now su Radio Company nella Family. Allora dai, ancora un po' di messaggi per stiamo parlando di distanze separate, letti separati, case separate, perché qualcuno dice beh, quando sei alla seconda, terza esperienza importante, più che letti separati, Roby dice case separate. Anche questo è un altro tema, perché anche lì forse dopo magari qualche esperienza dici sai che c'è, stiamo bene ognuno a casa sua. Questo è un altro tema interessante, perché anche lì chiaramente devi essere d'accordo, cioè uno dei due deve chiaramente buttare l'idea, ma l'altro deve accoglierla ben volentieri. Poi chi c'è?
1: Può capitare che vado a dormire in un'altra stanza perché magari la notte prima non ho dormito o per il caldo o perché sì, russava, ma non un'abitudine, cioè sopporto. Se lui è girato verso la porta e non verso di me, russa, a me non fa più nessun effetto, prendo sonno lo stesso, non lo sento dopo un po', basta che non si giri dalla mia parte. Quello sì. No, dormire assieme a me piace, anche se russa non mi interessa, io lo sopporto. Lui sopporta che io tengo la luce accesa e quando leggo la sera lui sta dormendo, quindi io sopporto che lui russi.
0: Però lui non può girarsi dalla sua parte. Questa cosa mi fa molto ridere, perché mi immagino lui nel cuore della notte che fa: no, aspetta, che mi devo girare. Poi chi c'è?
2: Letti separati, ma siamo fuori. Ma svetti la prima mattina, io abbraccio mezza la notte. Guarda, dove le metti? Io dopo 26 anni non esiste proprio. No, assolutamente no. Se qualcuno dei due avesse il problema di russare, fatti operare, ma porco Giuda. Già. Uno ha poco tempo per stare insieme, più pure a letto. No.
0: In effetti, poi anche questo è un ottimo punto di vista. Allora, loro stanno insieme da 26 anni, quindi se dormi insieme da 26 anni, cioè come qualcuno diceva prima, devono esserci veramente magari dei problemi seri che ti portano a dire sai che c'è, letti separati perché non dormo bene, però ti amo lo stesso. C'è anche un altro tema, che è quello del stiamo insieme poco. È vero che di notte poi uno magari dorme da un lato, uno dall'altro, e quindi di fatto non è che, cioè, stai nello stesso posto, ma non è che magari stai insieme. Però quelle piccole attenzioni, il fatto di tenersi la mano, di anche semplicemente sfiorarsi con una gamba, abbracciarsi, è anche quello, è un modo per stare insieme. Quindi ragazzi, se avete voglia, letti separati, case separate, stanze separate, sì, come, quando, perché, se lo fate, se l'avete fatto, se avete deciso voi, ha deciso il vostro partner, si parla di questo. 3332 688 688. Tra poco arriva anche lo sfigometro.
3: La Femi Beach Club.
4: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
3: Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: non posso cantarla perché sono in ritardo, però questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, come dice De Biasi, non mi ha stancata. Io me la canto tutta e penso che continuerò a farlo fino all'esaurimento. Amici, allora, adesso invece.
1: Sorry, scusa,
0: lo sento. C'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
0: C'è lo sfigometro. Ariete, come sempre, si parte da voi. Con calma e pazienza costruite i vostri progetti professionali, magari evitando impazienza e fretta. Sfigometro meno 16, rotometro 80%.
3: Carlotta, stai scialla.
0: Sì, va bene. Toro, avete un carico di lavoro in crescita, prendetevi un momento per le trattative, soprattutto economiche, e lasciate spazio alle decisioni importanti. Vedrete che il vostro status lavorativo farà un bel glow up. Sfigometro meno 20, rotometro 98%.
4: Bene, proseguiamo, grazie.
0: Gemelli, Marte vi chiama il buon umore, evitate quindi di arrabbiarvi. E per quanto riguarda il lavoro, aspettate un paio di giorni per le grandi idee, ma vedrete che arriveranno. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
5: Qua famo stecca para per tutti.
0: Cancro, ansia, infelicità, fate finta di niente e ad un certo punto se ne andranno, è forse il modo migliore per affrontarle. Sfigometro meno 15, rotometro 80%.
6: Lotta, hai detto per caso
0: No, non l'ho detto. Leone, amore, scegliete dentro o fuori. Vi sentite illuminati e usate questa energia a questo punto per fare una bella scelta. Sfigometro meno 20, rotometro 98%.
7: Perché?
0: E poi Vergine, cuori solitari, non siate schivi, non isolatevi, rafforzate piuttosto la vostra storia. Marte vi sprona, è lì, un po' coach sportivo che vi sprona a avvicinarvi agli altri, vi sprona nelle relazioni. Dai, sfigometro meno 16, rotometro 70%.
7: Ma basta, ma stai zitto!

0: Arancia, buongiorno, è il vostro turno. Sul lavoro affrontate la concorrenza un po' gladiatori nell'arena, vi mettete quell'elmetto, anche un po' a petto nudo, con i bicipiti che si vedono, e vi, poi evitate gli imprevisti. Magari rimanete calmi, respirate profondamente e poi ad un certo punto prendete una decisione. Sfigometro meno 16 e rotometro 59%.
1: Carlotta, stai scialla.
0: Scorpio. Ale, ma che momento magico! Non c'entra niente, ma... Scorpione, tocca a voi. Sul lavoro siete parecchio distratti, c'è qualcosa che proprio non vi fa concentrare. Sarà De Biasi? Non lo so. Ragionate bene, capite di cosa si tratta e poi... Ve ne prego, fate qualcosa. Sfigometro meno 15, rotometro 40%. Eila! Sagittario, tocca a voi. Saturno suggerisce: non affrettate le cose, piuttosto riflettete su quello che vi capita sotto mano. Il vostro futuro è sempre nelle vostre mani. Sfigometro meno 18, rotometro 86%.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Capricorno, lavoro, grandi decisioni che vi porteranno su una strada oppure, o chiaramente, su un'altra. Scegliete bene quello che volete fare e cercate di farlo. Prendete una decisione e seguite seguitela, punto e stop. Sfigometro meno 17, rotometro 66%.
2: Grazie.
0: Acquario, liberarsi del passato non è sempre una cosa negativa. Buttatevi a tutto quello che vi rimanda malinconia e poi godetevi il presente. Sfigometro meno 15, rotometro 46%.
3: Ambassata Cavioli. Ambassata Cavioli.
0: E poi pesci, persone nuove, tutte da scoprire, un po' come le vostre emozioni. Evitate di litigare, fa ancora tanto caldo, quindi se potete cercate così anche voi di rimanere un po' salli o come dicono i giovani, nel chill. Sfigometro meno 15, rotometro 55%.
4: Troppo le mani si alzano al cielo.
0: Tra un po' le mani si alzano al cielo. Ale De Biasi, allora che mi dici?

0: Voi non lo potete vedere, ma movimento di bacino di Ale De Biasi, veramente. Mi dispiace solo che tu abbia mollato salsa.
1: È la grossa brucia, mannaggia me.
2: Qual è sta canzone?
0: Ma che canzone è?
2: Oh, su Instagram giri le storie e ti capita sempre questa.
0: Davvero? Non l'ho mai sentita. Bella. Detto questo, Ale, banda le ciance, passa qualcos'altro.
2: Ah, subito, non ti
0: passa quella roba lì. No, perché guarda che qui non abbiamo mica niente, non abbiamo mica tempo da perdere, ragazzo. Buongiorno, benvenuti, questa è la family di Radio Company. Sì, c'è Ale De Biasi in regia, lo sentite perché le sapienti mani di Ale De Biasi.
1: Hai milonga di amore.
0: Ale, ma tu non sai ballare il tango?
2: No, faccio finta.
0: Fai finta? Cosa vuoi dire fai finta di ballare il tango?
2: Cerco di ballare.
0: Tu ti metti una rosa in bocca, sai proprio come come fa Antonio Bandera.
2: Basta 16. Fare quello per ballare il tango.
0: Certo, e quello è il passo principale. Amici, buongiorno. Dicevamo, questa è la family di Radio Company. Sfigometro andato, ma adesso lo sentite da questa base, da questo tango, il vero tango, c'è cioè il disco alza volume di oggi.
3: Ora alza il volume.

0: suoni del nuovo millennio.
1: Cosa hai detto?
0: I suoni del nuovo millennio.
1: Cosa hai detto?
0: I suoni del nuovo millennio.

0: Molto figo il disco alza volume di oggi, bravo De Biasi, i suoni del nuovo millennio. Questa era David Guetta, Bad, il disco alza volume di oggi.
1: La Family Beach Club.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Fabrifibra, questa è Antidroga alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Ucraina, torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca, responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale. Accuse infondate, replica il Cremlino. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche, la minaccia di Putin. Nel giorno in cui al vertice informale della difesa in Irlanda l'Unione Europea serra le fila. Risponderemo agli attacchi, fa sapere la von der Leyen. Sollecita a rimanere uniti davanti alla pressione russa il ministro degli esteri italiano Tajani.
4: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei.
3: Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 di stanotte nel nord della Toscana al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed è tutto a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Forza, questo è Magnetic. Buongiorno, la family di Radio Company continua fino alle 9 con Carlotta e Ale De Biasi. Tra un po' arriverà anche il meteo con Vittorio Ferro e con i nostri amici ovviamente di Trebi Meteo. Nel frattempo si parla di social network. Si fa sempre più difficoltà a staccarsi dai social network. Vorremmo tutti quanti noi prenderci una pausa, fare un po' di detox del social network, ma la verità è che anche quando siamo in vacanza facciamo fatica a staccarci. Ma io per prima ammetto, devo dire che mi trovo totalmente nella ricerca di cui parlavamo prima. Chiedevo a voi qual è il vostro utilizzo di social network, qual è il vostro rapporto, che cosa fate, perché cosa li utilizzate. Sentiamo chi c'è.
1: Io in 2 settimane di vacanze ho fatto un post solamente, in compenso però ho letto 5 libri.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Vedi, poi alla fine come scegli di utilizzare il tempo, nel senso che anche banalmente quando stai sotto l'ombrellone puoi scegliere se stare al telefono, scrollare, guardare un po' di cose sul web, oppure puoi scegliere se leggerti il libro. È proprio una scelta. Poi
2: buongiorno family.
0: Buongiorno.
2: Io sono appena rientrata da una settimana di vacanza, ho posato il telefono nel momento in cui sono arrivata. L'ho ripreso in mano solo per fare qualche foto con la famiglia e solamente a fine della mia settimana di ferie ho postato un'unica foto. Non ho voluto assolutamente toccare il telefono, nemmeno per sentire o per cercare i miei ragazzi. Ho detto arrangiatevi, sapete dove trovarmi, io non voglio usare il cellulare.
0: Oh, ma io veramente provo una grande invidia per chi riesce a mettere proprio via il telefono. Vivo con una persona che si dimentica spessissimo il telefono a casa, una cosa che io, ahimè, purtroppo per me non faccio mai, cioè io faccio proprio fatica a staccarmene. Poi
3: buongiorno Carlotta, secondo giorno di settembre di questo nuovo mese molto interessante. Comunque sì, io i social durante la settimana, per lo più lavorativa, li utilizzo con delle restrizioni a livello di tempistiche, nel senso che già non utilizzo il telefono perché lo metto in modalità non disturbare praticamente tutto il giorno, e utilizzo i social solamente durante la pausa pranzo, diciamo, quindi che va dalle 12 alle 14 e poi basta. Quindi se utilizzo i social li utilizzo solo in quel frangente, diciamo, di tempo. Poi per il resto magari mi concedo un po' più liberamente nel weekend, ma in settimana sono molto molto serio sotto questo aspetto, appunto per avere un distacco sociale e anche per non dipendere troppo dai social e fare appunto un digital detox.
0: Ma che bravo, ma siete veramente bravissimi. Poi prima dicevo vi chiedevo come usate i social, che cosa scegliete di postare, foto di voi stessi, delle vostre vacanze, e poi dicevo oppure ahimè dei figli. Qualcuno dice: ma perché dici ahimè pubblicare foto dei figli, che insomma se sui social non pubblico foto magari della famiglia o altre cavolate, a cosa dovrebbero servire? Ragazzi, dico ahimè postare foto dei figli perché purtroppo i bimbi, insomma, essendo dei minori, insomma, andrebbero seguite delle regole per quanto riguarda l'utilizzo della loro immagine sui social network, per una questione di privacy, ma soprattutto per una questione di sicurezza, di tutela nei confronti dei nostri bambini. Quindi io non sono tanto d'accordo sul fatto di mettere foto dei bimbi in costume, di dove sono, cosa fanno costantemente. Posso capire il desiderio, e anch'io lo faccio, di postare ogni tanto la foto del piedino, la foto del bimbo così che sta facendo delle cose, però sempre con un po' di intelligenza, ma solo ed esclusivamente a tutela del bimbo o della bimba. Detto questo, come scegliete di utilizzare i social network, che cosa postate, con che quantità scegliete di usarli, sempre nei weekend, insomma si fa un po' di chiacchiera sui social. 3332 688 688.

0: Amy Quines, Fabio De Magistris, questa è J'adore, siete su Radio Company nella Family. Buongiorno Vittorio Ferro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Eccoci
0: allora,
1: qua.
0: Oggi noi di solito siamo sempre accompagnati, sì, o meglio tu sei sempre accompagnato da Trebi Meteo, sì. Oggi abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, quindi lascio a te la parola, sì, per cercare di capire che ne sarà di noi nei prossimi giorni.
1: Allora, c'è da dire che è cominciato l'autunno meteorologico il 1 settembre, ma l'estate insomma è tutt'altro che finita, anzi c'è questa nuova ondata di caldo africano, la sesta di questa stagione, che è destinata a culminare durante il primo weekend del mese. Avremo punte anche di 36-38 gradi al centro-sud, insomma la differenza di temperatura rispetto alla media sarà anche di 12 gradi, al nord e nord-est un po' meno, a dir la verità, comunque insomma ancora bel tempo, giornata di grande stabilità, quella che ci aspetta oggi. Nikos, ho fatto finta.
0: Nikos è niente, ma quindi sì, praticamente noi adesso siamo nel bel mezzo del caldone, questo, sì, weekend ancora dobbiamo, infatti De Biasi che ha un lavoro ad un matrimonio, tutti i nostri amici che sai che se organizzi il matrimonio a settembre dicendo fa un po' più fresco, invece sì, niente, diciamo che se la devono un po' mettere via, sì, e aspettiamo a questo punto nei prossimi giorni di capire, cerchiamo di capire nei prossimi giorni se arriverà un po' di fresco, sì, quantomeno, perché
1: sì, a quanto pare diciamo un po' la rottura di questa fase, sì, di questa sesta fase di caldo sarà tra 10 giorni circa, ma insomma okay, sai che dopo i 3 giorni è un po' difficile fare previsioni,
0: sì,
1: che
0: certo,
1: siano
0: corrette, certo, vabbè. Bene, noi aspettiamo, sì, con grande ansia. Grazie Vittorio Ferro, grazie anche a Trebi Meteo, chiaramente.
1: Ciao, grazie.
2: Sport. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

0: d'amore su Radio Company, nella Family si parla di noi, non d'amore, parliamo di social network, ancora un quarto d'ora da passare insieme. Come scegliete di utilizzare i social network? Li usate, non li usate? Postate foto continuamente, una foto ogni tanto? Li utilizzate solamente da utenti passivi, quindi guardate gli altri postare cose? Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
1: Sono Giada da Vicenza. Allora, io principalmente uso i social, quindi Instagram e Facebook, per il mio lavoro, che essendo poco conosciuto mi aiuta a fare un po' di pubblicità.
0: Giusto.
1: Pubblicando quello che faccio. Per quanto riguarda la mia vita privata, ho sia Facebook che Instagram, e diciamo che è più uno scrolling. Tante volte mi rendo conto che magari pubblico delle frasi che mi piacciono, che mi rispecchiano, soltanto che per me hanno un senso, anche solo per poi ricordarle, perché mi piace, che ne so, 10 anni fa, e viene fuori la foto magari di un qualcosa che ho visto, perché tante volte adesso, cosa bruttissima, noi non ci stampiamo più le foto, no? Ci rimangono sempre nel telefono, però non andiamo mai a riguardarle. E magari Facebook, che ce li ripropone 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa, è bello. E questo anche magari con delle frasi che troviamo all'interno dei social, no?
0: Su questo sono d'accordo. C'è Andrea che dice: sono 2 anni che ho eliminato Facebook perché mi sono reso conto che mi prendeva in media almeno 3 ore al giorno ed era diventata una vera e propria droga, tanto che magari non dico starci male, però insomma sentivo il bisogno. Adesso ho 40 anni, non immagino con i ragazzi che effetto possa avere. Quindi utilizzare i social network per che cosa? Sì, per il lavoro, magari qualcuno solo per uno scrolling, giusto per avere un leggero intrattenimento a portata di mano ovunque, in qualsiasi momento. 333 2688 688.

0: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
1: C come Company, C come C Radio.

0: così in gran serenità.
1: Un amico o no, un amico?
0: No. No, purtroppo è un amico. Vorrei che fosse un amico.
1: No, quindi è un amico.
0: È fidanzato. Conosco pure lei, quindi guarda, non è no. che so Belen, Cecilia e tutto il cucuzzaro.
1: Mai sentito, che roba,
0: ragazzi,
1: Viviana.
0: Però io mi auguro, ma più che altro, cioè quello che mi chiedo è: Belen, ma tu, tra tutte le persone con cui ti puoi andare a confidare, ma proprio con Corona, ma sul serio, io spero non sia vero questo, il resto
1: in effetti
0: se ne frega.
1: Mi sento di dire, Fabrizio, Corona è il peggior migliore amico che tu possa avere nella vita, Va bene, amici, vi lasciamo con Viviana e suo company Matinè, ma noi torniamo domani alle 6:30. Grazie, Ale. Noi siamo la family. Puoi salutare De Biasi?
2: Dorme.
3: Ciao a tutti, ciao Carlo.
1: 9 in punto, ciao amici.
4: Radio Company Time.
5: Company Breaking News.
6: Hormuz, nuova fiammata nello scontro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in

0: Erano da tempo in lite i tre fratelli Licciardi, uccisi nel doppio omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. I tre avevano reso l'hotel e ristorante di famiglia un punto di riferimento per matrimoni, banchetti e ricevimenti in Campania. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il maggiore di 65 anni, che ha freddato i fratelli prima di rivolgere l'arma contro di sé. Ed è tutto, a più tardi.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: cosa perché c'è questa tendenza, che non è che sia nuova, a me è capitato tante volte, non so se anche a voi, devi fare qualcosa di urgente, magari dal punto di vista del lavoro, rispondere a una mail, fare una call, oppure devi studiare quel capitolo e non ne hai nessuna voglia. Improvvisamente ti viene invece il desiderio di metterti a pulire, a riordinare, a sistemare l'armadio, a fare il cambio degli abiti, dei vestiti, la cernita, buttare quelli che non usi più, lavare i piatti, pulire il pavimento. Si chiama proprio procrasti cleaning, la tendenza a pulire o riordinare, ma non perché vogliamo veramente farlo, ma per rimandare un'attività più importante, appunto come studiare, preparare un esame o fare una cosa di lavoro. Non è semplice. Pigrizia spesso nasce da ansia, noia, insicurezza, paura di sbagliare. Pulire diventa improvvisamente più attraente perché dà risultati immediati e visibili. Non sempre, se sei bravo, non è detto, richiede meno sforzo mentale. Ecco, più che altro quello, è una cosa che fai un po' in automatico, no? Non è che chissà quanto ci devi riflettere per metterti a pulire i vetri. Mentre studiare è tutta un'altra roba. Scrivere una mail, ti devi concentrare e in quel momento faresti qualunque cosa piuttosto che quello. Sentiamo una matta del matinè.
1: Ci vuole tempo a fare i lavori.
0: Sì.
1: Parlo del professionista nel mio lavoro.
0: Ok.
1: Però che mi sono stancata e non ho più voglia di farlo.
0: Basta.
1: Come lavoro. Fare le pulizie ci vuole tempo.
0: Certo.
1: Adesso tu guardi, tutti vogliono una volta alla settimana.
2: Ti senti sola?
1: Bene.
0: Ecco, meno male che c'è Valeria del Club di Più, l'ho riconosciuta. E quindi dici, sai che c'è, basta, io non pulisco più, adesso mi iscrivo a un'agenzia matrimoniale. Potrebbe avere un senso e lo fai, però solo perché non hai più voglia di pulire. Voi cos'è che state procrastinando? C'è magari qualcosa che state rimandando in tutti i modi, piuttosto, non lo so, andate a fare una passeggiata, andate a correre, andate in palestra, vi mettete appunto a pulire, fate qualunque cosa tranne quella che dovreste fare davvero. Cos'è? Cosa state rimandando? È il 2 settembre, io ve lo ricordo, non c'è più tanto tempo per rimandare. Se vi va ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333 268

0: canzone, Anna, l'ultima della, beh, pop star, sì, dai, italiana del momento, White Girl Wasted su Radio Company. Buon mercoledì a tutti. Allora, cos'è che state rimandando? Dai, ditemi la verità, è il 2 settembre, dovremmo metterci lì a fare le cose che ci siamo prefissati, che sia di lavoro, che sia di studio, ma spesso succede che abbiamo l'esigenza di fare tutt'altro, cioè ci inventiamo qualunque cosa, anche le cose più noiose, quelle che non abbiamo mai fatto, come pulire o non lo so, guardare quel documentario pallosissimo ma che adesso vogliamo vedere pur di non fare le nostre attività, quelle urgenti come mandare una mail, come fare una call, come studiare perché abbiamo un esame. Potremmo fare qualunque altra cosa. Sentiamo voi. Vai, Matti.
1: Cara Viviana, io sì, rimando proprio la palestra.
0: Ecco.
1: Faccio di tutto, mi metto anche a fare le pulizie proprio pur di non andare in palestra.
0: Ecco.
1: Di fare attività fisica, esercizio, qualunque cosa sia.
0: Niente.
1: Ciao.
0: Ciao, anche se siamo arrivati al 2 settembre, comunque imperterrita lei continua a rimandare, lo so, ma non sei l'unica, tranquilla. C'è da dire che comunque fare le pulizie, se ci metti una certa dose di energia, può essere considerata come attività fisica, secondo me. Un riscaldamento, dai, stai facendo un po' di warm up prima di trovare le forze di andare fisicamente in palestra. E ancora,
2: questo che ha detto che piuttosto di scrivere una mail difficile pulisco i vetri di casa.
0: E certo.
2: Si vede che non ha mai pulito i vetri,
0: infatti,
2: di casa.
0: Infatti io.
2: Ma dai, che caga.
0: Assolutamente. Quando, che ne so, devi mandare la mail, devi chiedere l'aumento, non sai che cosa scrivere, stai lì che ti cervelli, ma meglio dire questa parola, no, cambiamo un attimo la frase, riformuliamola, ma nel frattempo io pulisco il vetro, perché è chiaro che è una cosa che magari non mi fa pensare, mi fa avere l'idea di mantenere il controllo su qualcosa. È questo il punto. Messaggi vocali 333-2688-688.
3: Cosa state... tu, Viviana, sì, non rimandare mai di fare la radio, perché sei troppo brava. Ciao,
0: ma
3: da
0: grazie,
3: Cristina.
0: Grazie Cristina, ma che bel messaggio. Allora no, non lo farò mai, non rimando. Voi invece cosa state rimandando?
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
5: Hormuz, nuova fiammata nello scontro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Esplosione la notte scorsa nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando sulla causa della deflagrazione. Erano da tempo in lite i tre fratelli Licciardi, uccisi nel doppio omicidio e suicidio ad Apice, nel Beneventano. I tre avevano reso l'hotel e il ristorante di famiglia un punto di riferimento per matrimoni, banchetti e ricevimenti in Campania. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il maggiore di 65 anni, che ha freddato i fratelli prima di rivolgere l'arma contro di sé. Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, buona mattinata a tutti, sono Viviana Matti del Matinè. Cos'è che state procrastinando, che state rimandando? Piuttosto fate altro, qualunque altra cosa, anche attività veramente noiose come pulire casa, il procrasti cleaning, si chiama così questa tendenza. Piuttosto mi metto a spolverare, mi metto proprio a spolverare anche quei soprammobili, quelli piccoli, quelli inutili, quelli nascosti, ma quello che devo fare davvero, no, io oggi non lo faccio. In realtà rimandare aumenta l'ansia, ve lo dico, crea un circolo vizioso, più si evita un compito più sembra difficile e insormontabile. Per evitare questa cosa dovremmo iniziare con piccole azioni, tipo se dobbiamo studiare magari non fare tutto subito, però leggere una pagina, poi magari due, andare per gradi, usare la regola dei 5 minuti, lavorando almeno per quel breve periodo alla cosa che dobbiamo fare, trasformare le pulizie in una ricompensa, non in una fuga della serie. Ho iniziato a fare il mio lavoro, a fare il mio compito, e quindi dai, adesso magari mi distraggo un attimo mettendomi a pulire, pensa te. Dedicare al riordino 5 o 10 minuti per poi tornare allo studio. Allora, voi matti del Matinè ci state scrivendo: ciao Viviana, io sto rimandando al prossimo anno la prova costume. Bene, quindi quest'anno prova non superata, mi sembra di capire. Vabbè, dai, ormai il grosso dell'estate è andato, quindi ci può pure stare. E poi il telepass che non funziona, penso siano passati quasi 2 anni, quindi ogni volta alla sbarra devi dare il cash, devi fare la fila, niente, sto telepass quando lo vogliamo aggiustare. Io invece, quando voglio procrastinare, faccio una bella passeggiata, vado via in bici. Vabbè dai, questo è secondo me un'attività comunque carina, perché passeggiando magari puoi anche riflettere su quello che devi fare, giusto?
1: Signore, fa che oggi sia il giorno che ha fissato per la

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Soul su Radio Company. Eh sì, ci andremo a un concerto di Bruno Mars, anche di quelli audio only, in cui si sente solo l'audio e non vedi nulla, ma quasi quasi, cioè se vale la pena, se il biglietto costa veramente poco, allora sì, certo, se devo andare lì per un concerto che posso solo sentire e non vedere, quasi quasi me lo ascolto a casa o me lo guardo dopo quando esce il docufilm, tanto ormai escono veramente per chiunque, per tutti gli artisti più o meno. Va bene, voi rimanete qui perché oggi è mercoledì, quindi nella prossima ora torna la corrida, vi voglio super carichi, avrete questo compito di rinfrescarci, di frizzarci con le vostre freddure, non vediamo l'ora.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C-Come Company. C-Come C-Radio.
1: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente e dal passato. Billy Idol con Flash for Fantasy. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto quasi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Robbie Williams, Love My Life su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Robbie Williams, che è passato dalla Costa Smeralda, anche lui quest'estate dalla Sardegna, ha fatto un concerto per sole 500 persone in un hotel. Vieni ad Abano Terme, vieni anche nel mio di hotel, Robbie, dai che ti aspetto. Oggi è mercoledì e quindi lo sapete cosa succede. Sì, protagonisti siete voi con La Corrida. Cosa fare? Bisogna mandare vocali con le vostre performance, che possono essere freddure, che ormai lo sappiamo sono quelle che vanno fortissimo soprattutto quest'estate caliente, ma anche barzellette, anche poesie, anche canzoni, se vi va di cantare una canzone, imitazioni, rumori. L'importante è provarci mandando un vocale, la vostra performance, al 333-2688-688. Noi prendiamo due matti del mattinè, li mettiamo in sfida. Uno dei due si beccherà questi applausi pazzeschi, incredibili. Ragazzi, è il vostro momento d'oro che nessuno può togliervi. Vi potete registrare, vi potete riascoltare. Che bello. Le star di Radio Company siete voi con La Corrida. E poi uno invece, un matto del mattinè o una matta del mattinè, si beccherà questi boo sonori cattivi. Lo sappiamo, ma noi... li vogliamo ormai, li incassiamo alla grande, quindi provateci, mandateci la vostra performance. 333-2688-688. La Corrida torna tra pochissimo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company. È mercoledì, sentiamo le trombe che stanno squillando per voi, vi stanno richiamando all'ordine della corrida, al disordine direi, al disagio della corrida sempre più disagiata. Siamo pronti ad ascoltare due matti del matinè accuratamente selezionati per le loro freddure, le loro barzellette. Sentiamo la prima, eccola.
1: Ciao Vivi. Ciao. Diego. Allora, sì. Siamo a scuola, la maestra chiede a Pierino: Pierino, dimmi tre nomi di fatta. Allora Pierino ci pensa un attimo e fa: allora c'è la fatta turchina,
0: sì,
1: sì, bravo, la fatta morgana, bravo Pierino, e poi la figlia del fornaio. Ma Pierino, scusa, cosa c'entra la figlia del fornaio? Una fatta gnocca.
0: Mamma, la fata gnocca, ragazzi, la nuova fata da mettere in una favola, c'è la fata gnocca. Beh, a Roma, quando un uomo vede una bella ragazza, spesso le urla: fata, fata, ha fata male. Anche quella potrebbe essere una fata, che ne dite? La inseriamo. Vabbè, sentiamo la prossima. Siamo pronti? Eccola, vai, mamma mia.
2: Ciao Vivi. Ciao. Ma te lo sai cosa fa una fabbrica di carta igienica quando fallisce?
0: No.
2: Cos'è? Va a rotoli. Ciao e buona giornata.
0: Beh, almeno ha un senso. Facciamo un applauso quantomeno per la logica, per un gioco di parole minimo, per un'idea, per un concetto dietro la barzelletta. Sto sudando, freddo, vabbè, obiettivo raggiunto. La corrida torna anche il prossimo mercoledì.

0: Radio Company, ragazzi miei, Matti del Mattino e la corrida non è finita qui, perché oggi siete scatenati e scapocciati, ci state mandando un sacco di freddure piuttosto improbabili, piuttosto nonsense, siccome noi stiamo facendo fatica a capirle, non so, sarà questo caldo prolungato, vogliamo condividerle con tutti voi per vedere se, cioè, se il problema siamo noi o se anche voi non ci capite una mazza. Sentiamo la prima, eccola, va.
1: Sapete cosa dice un cinese quando vai in montagna?
0: No.
1: Mica male qui.
0: Allora, io ci ho riflettuto un attimo all'inizio, proprio ho detto, ma che cosa vuol dire? Dopo l'ho capita, è stata raccontata insomma un po' male, ma neanche ChatGPT l'ha capita. Vi prego, sentiamo la sua versione.
2: La versione più diffusa è: sai cosa dice un cinese quando va in montagna? Niente male qui. È una freddura abbastanza vecchia e risulta riportata proprio in questa forma da diversi siti di barzellette.
0: Ok.
2: Il meccanismo è semplicemente l'assurdità della risposta. Uno si aspetta una battuta sul modo di parlare cinese, invece lui guarda il panorama e dice tranquillamente: niente male qui.
0: Ma non è vero! Ma chat, cosa stai dicendo? Niente male qui, perché sarebbe niente male qui, capito? Però doveva parlare, tipo, doveva fare un accento un po' cinese, se no non si capisce, perché era in montagna. Vero, Matti del Matinè, siete d'accordo con me? Dai, sentiamone un'altra.
3: Ciao, sono Francesca, vi racconto la mia barzelletta.
0: Vai.
3: Mio figlio mi ha detto: mamma, quando sarò grande sarò il re e avrò tante donne.
0: Sì.
3: Io gli ho chiesto: con quali avrebbe dormito allora, no? Beh, con te, mamma. Felice, le chiedo. E dove dormiranno le tue donne? Beh, con papà nella terrazza accanto. E poi sento suo padre gridare: lunga vita il re!
0: È bruttissimo. Cioè, il padre è contento perché si prende le donne del figlio. Ma che roba è? Ma raccontate malissimo. Ma questo è il bello. Vai coi campanacci. Questo è il bello della corrida. Ne abbiamo un'altra addirittura?
4: Ciao, sono Laura da Carré.
0: Sì.
4: Sapete cosa fanno tre donne sotto la doccia e tutte e tre hanno un occhio nero?
0: No, che fanno?
4: Trenette al pesto.
0: Trenette al pesto, ragazzi. Ma che... Ne ridiamo per quanto... che vuol dire? Cioè, trenette è tipo nel dialetto, significa donne. Al pesto perché, vabbè, l'hanno pestato l'occhio. Aiutateci!
5: Sono Viviana.
0: Sì.
5: Oggi non ho fatto in tempo per una freddura. Se vuoi ti lascio un pensiero, una poesia.
0: A sto punto.
5: Si intitola L'autunno.
0: Sì.
5: L'autunno arriva quando un soffio di vento muove una foglia che allegramente va.
0: Finita qua. Ma chi sei? Ungaretti dei Noantri?
6: Radio Company Matinée. Con i matti del matinée d'estate. Spot.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Svuota tutto!
12: Svuota tutto!
11: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
11: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Globo, svuota tutto!
8: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Per lui
13: lui, ma anche lei. È Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Taste Like Summer, la novità di James Blunt, appena ascoltata su Radio Company in questo mercoledì. Allora, andiamo in un ristorante stellato? Vi va? Che dite? Pago io, dai, offro io. Poi ci portiamo via un souvenir, tanto, che problema c'è? Ce ne sono parecchie di cose che ci possiamo prendere senza pagare. Magari ci sono delle posate super firmate, dei bicchieri particolari, dei piatti che ci piacciono particolarmente. No, non si fa. Beh, sappiate che però succede molto spesso, infatti posate, coltelli, candele, vasi, creme per le mani, persino portarotoli del bagno, nei ristoranti di lusso alcuni clienti a quanto pare non è che si limitano a portare via il ricordo di una buona cena. Ah, una cena stellata, che bello. No, vogliono anche il souvenir, un oggetto del locale che se lo prendono e se lo portano via. Secondo un sondaggio che è stato fatto recentemente sul sito gastronomico Buillante, condotto su 500 ristoratori, il 94% ha subito almeno un furto, con un rischio che cresce, cioè più il ristorante di lusso, più questa cosa avviene, no? Uno non ci penserebbe mai, perché nei ristoranti di lusso ci vanno persone facoltose. E anche loro non resistono alla tentazione, dopo aver pagato un conto bello salato, di portarsi via, come dire, un ricordino. Allora, andiamo all'Emulsion, vicino a Lione, dove un cliente è arrivato a smontare dal muro il portarotolo del bagno. Ma si può? Ma che vergogna! Ma poi, ma ti beccano, ti sentono, lo vedono, cioè non è un coltello che, vabbè, dici, tra tanti coltelli che un ristorante può avere, uno più uno meno, difficile che se ne accorgano. Nel bistro Le Feu sono spariti appunto decine però di coltelli, cioè decine e decine, per un danno di circa 800 euro. E anche a Parigi alcuni clienti all'Agapé hanno cercato di portare via degli anelli portatovagliolo firmati, molto eleganti, valore circa 200 euro a coppia. Quindi insomma, esci che praticamente ti sei, non dico rifatto della cena che hai pagato, però insomma, quando un anello scompare potrebbe finire però direttamente sul conto se i ristoratori se ne accorgono, e quindi il souvenir poi alla fine costa caro. Vorrei sapere da voi, matti del mattino, se vi è mai capitato di pensare di portarvi via qualcosa. Magari siete andati in un ristorante e avete detto: mamma mia, ma che belli questi bicchieri, quasi quasi. O magari avete proposto di acquistarli, di comprarli.
1: Allora, ciao. Non è un furto. Il furto è andare nel ristorante stellato che ti cacciano dei prezzi da furto. Ora, se ti prendi qualcosa e te lo porti via, non è un furto, l'hai pagato.
0: Ah, ecco, dici che è compreso nel prezzo, cioè è compreso nel pacchetto, in quello che paghi, se lo devono aspettare. Vabbè, se vi va ce lo dite. Magari vi è capitato una volta di andare in un bel locale, in un ristorante, e avete pensato: ma guarda che bello questo vaso, quasi quasi gli chiedo quanto costa, gli chiedo se me lo vendono. Messaggi vocali 333 2688 688.

0: Can't Wait su Radio Company. Stiamo parlando di ristoranti stellati dove ci sono un sacco di furti, a quanto pare, di qualunque cosa, stoviglie, quindi piatti, forchette, coltelli, bicchieri. I clienti, dopo aver pagato, si portano via il ricordino, il souvenir. È così? Avete esperienza di questo? È capitato anche a voi di averci pensato almeno di farlo? Sentiamo, vai Matti.
1: Nei ristoranti di lusso.
0: Sì.
1: Sono nato e cresciuto nella ristorazione di mare.
0: Ok.
1: Da 4 generazioni. Nel mio locale è sparito di tutto. Parliamo di conti importanti, di circa 100 euro a persona, comunque pesce. Mi sono spariti, vabbè, posate, tovaglioli, cavatappi, okay, bottiglie di vino molto importanti.
0: Pure.
1: Ma gente che si è portata via le lampadine degli specchi dei bagni.
0: Non è vero.
1: Tutto mi è sparito, ghetto.
0: Pure.
1: La cosa che mi dà fastidio è il fatto che proprio portano via delle cazzate. Adesso abbi pazienza, ti piace il vasetto che c'è in centro tavola con una composizione che costa 2 euro, 3 euro? Ti piace? Chiedimelo.
0: Ma certo.
1: Su un conto da 100 euro te lo regalo.
0: Oh, buono a sapersi.
1: È già capitato, un cliente una volta mi ha detto: Enrico, volevo rubartelo ma non ho il coraggio, quanto costa? Tieni qua, portatelo a casa, te lo regalo io.
0: Ma
1: chiedimelo,
0: secondo me
1: è cosa vuoi che ti metti in conto? Posa cenere, ma prenditelo, è quello che dà fastidio.
0: Lo so, però è il gusto secondo me di dire: oh, sono andato in un ristorante stellato, ho pagato un conto bello sostanzioso, però mi sono portato via la lampadina per ricordo. Ho fatto la marrachella. Vai, sentiamo ancora.
2: L'unica volta che sono andato in un ristorante stellato mi sono assicurato all'ingresso che avessero un defibrillatore.
0: Ecco.
2: Allora il cameriere mi ha chiesto: ma pensa di sentirsi male? E tu, probabilmente dopo, quando ho visto il conto.
0: Ci può
2: Ciao,
0: stare.
2: Gianluca.
0: Penso che siano dotati di molti di defibrillatori. E ancora, vai.
3: Ciao Vivienne.
0: Ciao Vivienne. Carino.
3: Io, oltre che pensarlo, l'ho anche fatto.
0: Bravo,
3: praticamente
0: vedi?
3: Una volta.
0: Ammette.
3: Ero in un pub, in un bar, non posso dire dove perché sennò mi vengono a prendere a casa.
0: Non lo diciamo.
3: E ero abbastanza brillo, ero nel bagno delle donne. Vabbè, non vorrei soffermarmi su questo.
0: Infatti, non chiediamo perché.
3: Ero in bagno,
0: sì?
3: E praticamente mi è partita la cosa di rubare lo shampoo per le mani.
0: Okay,
3: ma madonna. Era uno shampoo, penso dentro ce ne sia stato un litro attaccato al muro.
0: Ma
3: io ho in qualche modo staccato la presa dello shampoo
0: tu
3: dal
0: sei
3: muro
0: fuori.
3: E
0: sei fuori.
3: E l'ho portato via. Lo
0: ecco.
3: Sono portato a casa.
0: Bene.
3: Uscito dal bagno me lo sono messo nelle braghe, sembrava avessi vabbè
0: un coso enorme,
3: e me lo sono portato a casa. Era talmente
0: così
3: tanto che mi è durato 3 mesi.
0: No, almeno ne è valsa la pena. Va bene, chiudiamo con l'ultimo. Siete spaziali, mi fate molto ridere. Ne combinate di cotte e di crude. Sentite lui che
4: buongiorno
0: ha fatto. Buongiorno.
4: Allora, era lontano 2001.
0: Sì.
4: Forse già l'anno 2000. No, 2001. 2001.
0: Vabbè, mettiti d'accordo.
4: Andai a mangiare, io sono cuoco, andai a mangiare in un ristorante stellato anche di un buon livello.
0: Ok.
4: In provincia di Venezia.
0: Sì.
4: Venni servito tutta la sera da una bellissima donna.
0: Ecco.
4: Alla quale io chiesi se era interessata a cambiare lavoro.
0: Ah, così.
4: Subito. Mi disse, beh, insomma, dipende. Abbiamo chiacchierato un po'. Praticamente mi sono portato via la cameriera.
0: Ma dai!
4: L'ho portata a lavorare nel mio ristorante. E dal 2007 siamo sposati.
0: Ma
4: mi sono portato via la cameriera.
0: Sei scippato la cameriera. And the winner is lui, il nostro matto del matinè. Bravo, complimenti, auguri, lunga vita, ragazzi. Grazie per aver partecipato in tantissimi anche oggi, in questo mercoledì. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
5: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Paradiso, Tommy Paradise, agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente, dal passato, Alphaville con Forever Young. Abbiamo ancora un vocale per quanto riguarda i furti nei ristoranti di lusso e non.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Viviana,
0: ciao.
1: No, questa devi saperla.
0: Vai, dimmi.
1: Trattoria di mia mamma.
0: Sì.
1: Si sono portati via la padella grande dal diametro di 50 e anche più di ragù appena cotto, messo fuori a raffreddare,
0: buono.
1: Si sono portati via tutto il ragù e pure la padella.
0: Tutto.
1: Io dico, almeno ritornatemi la padella se avete fatto una bravata.
0: Ecco.
1: Ciao Viviana.
0: Grazie per aver condiviso. Io avrei detto, almeno riportate il ragù, che c'ho fame. Però capisco che tu, essendo la figlia della proprietaria, la vedi da un altro punto di vista. Grazie a tutti, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattine è la vigilia del weekend. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Tensione tra Germania e Russia. Berlino accusa Mosca di essere mandante dell'attentato all'aeroporto di Lipsia. Immediata la replica del Cremlino. Reagiremo, loro aiutano i terroristi, dicono. Il consolato russo a Bonn è stato chiuso, la Germania ha ricevuto il sostegno di NATO e Unione Europea. Intanto, dopo la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente del Ministero della Difesa italiano, critiche dalla Russia nei confronti del ministro Guido Crosetto. I pasdaran iraniani hanno comunicato di aver attaccato e incendiato il quartier generale e la residenza del comandante statunitense, oltre a una base e una rampa di lancio per droni presso la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait. L'operazione sarebbe una rappresaglia per i raid americani su Sirik avvenuti la scorsa notte, che hanno causato 4 vittime e 66 feriti. A Kuwait City un drone iraniano ha colpito un edificio residenziale provocando un incendio, ma senza vittime. Un'esplosione ha scosso la stazione centrale di Augusta in Germania. Questa mattina l'incidente intorno alle 5 ha causato lievi ferite a due giovani 17 e 18 anni. Danneggiati anche i vetri delle finestre, il traffico e i trasporti pubblici sono stati interrotti. Secondo la Bild, a esplodere sarebbe stata una granata a mano con obiettivo una gioielleria turca vicina. La polizia indaga su possibili collegamenti con la criminalità organizzata. Il Consiglio regionale del Veneto ha rinviato ad oggi il voto sulla legge riguardante il suicidio medicalmente assistito dopo una seduta intensa e la presentazione di nuovi emendamenti. La discussione si è concentrata sulle procedure, i tempi e le verifiche per la gestione delle richieste già riconosciute dalla Corte Costituzionale, con particolare attenzione alla libertà di coscienza del personale sanitario e al ruolo dei palliativisti. Negli ultimi

0: Trovati materiali di propaganda riconducibile all'ISIS e contenuti neonazisti. Lo sport: Lorenzo Sonego ha sfiorato l'impresa agli US Open contro Alexander Zverev, numero 2 del mondo. L'azzurro ha ceduto solo il quinto set dopo la maratona di quasi 5 ore. Intanto c'è preoccupazione dopo la denuncia di Berrettini per minacce di morte dagli scommettitori. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, srimo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Signore e signori, ma che dire signore e signori, signoras?
1: Sì, signores.
0: In diretta dal Lido di Venezia, con questo rimbombo che è un effetto,
1: bellissimo.
0: È un effetto speciale. Siamo in diretta, amici e amiche, Giulia Pegoleo. Salutiamo Gianluca Pacini che è in regia da Radio Company. Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Giallo. Allora noi molto emozionati perché sta per cominciare il
0: tutto,
1: sì. Siamo agli sgoccioli, poche ore, tante persone sono già arrivate, ma...
0: Intanto, cortesemente, la sigla!
1: Così proprio, lancio!
0: Eh sì, perché lancio mi sento una presentatrice! Mamma mia, qua bellissimo ragazzi! Svegliami!

0: la prima volta nella storia della radio, sì, che dura da 2 anni neanche,
1: appunto,
0: perché
1: comunque nella nostra storia
0: nostra storia per la prima volta siamo in diretta in esterna, una cosa che ci rende in realtà molto

0: molto molto orgogliosi, siamo felicissimi di essere qui. Vi terremo aggiornati su tutto quello che succede. Oggi è il primo giorno, stanno sbarcando tutti i VIP che noi andremo a molestare, come ci piace fare.
1: Ovviamente. D'altra parte vi terremo aggiornati, non è ancora successo niente, quindi non vi diremo nulla.
0: È sbarcato George Clooney stamattina,
1: vero,
0: insieme alla sua insieme alla sua tipa.
1: Ma sarà tutto orgoglioso, penso che bravo prende il leone d'oro alla carriera.
0: È vero, vabbè, non spoileriamo troppo, vi racconteremo tutto. Intanto noi siamo pronti per cominciare, fino alle 13 saremo in diretta, vi lasciamo anche il numero per quello che vi va, se avete anche delle curiosità siamo qui per voi al 3332 688 688.

0: l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra, si chiama Goya. Io signori sono veramente in difficoltà.
1: Perché?
0: Beh, non lo senti? Che no, anche oggi sono Pedro. Sono il signor Pedro.
1: È Pedro che tossisce. Pedro, sembrano quei bambolotti della serie Cura il tuo bambolotto.
0: Cura il tuo Pedro. E arrivo io in condizioni pietose, tutta strafatta di brufen, tachipirine, ma bella carica. Abbiamo anche un messaggino di una di voi, sentiamo.
2: Grandiosi Radio Company, oggi pomeriggio vi vengo a trovare. Bacio.
0: Grande,
1: brava,
0: grandissima.
1: Brava, magari ci incontriamo anche perché saremo in giro, ovviamente, insomma, faremo tutti i reportage social. Voi seguite la pagina di Radio Company su Instagram, perché usciranno tra storie e reel tutti i nostri deliri in giro per il Lido.
0: Tra l'altro stasera ci raggiungerà anche Gianluca Pacini, perché Radio Company sarà proprio a Villa Nidiolo, dove ci sono tutti i VIP. Incredibile che ci facciano passare anche a me, te, a Leo.
1: Sì, noi praticamente dobbiamo aprire e chiudere il cancello.
0: Facciamo i portinai della villa. Ci divertiremo, saremo lì, ovviamente se ci siete e ci vedete in giro sarà un piacere fare due chiacchiere, l'abbiamo fatto anche questa mattina in giro con due ascoltatrici, quindi bello e basta.
1: Ci fermiamo un attimo che tra poco abbiamo altre cose da raccontare.
0: Prendo la tachipirina.
1: Vai,
0: ciao.
1: Meglio.
3: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Buongiorno company.
1: Buongiorno.
0: Era un po' di giorni che stavo pensando, avevo una cosa che mi frullava nella testa, dopo mi è venuta in mente.
2: Sì.
0: Ho capito chi fa concorrenza alla Giulipego col cicchiccià, cicchiccià, cicchiccià. È caro il ghe. Si antes te ubiera con gusido, quel che
1: con
0: si prova. Alla fine fa anche lei cicchiccià, cicchiccià, cicchiccià.
1: Sentiamo. Vabbè, ma cosa? Ma niente a che vedere.
2: Sì, ma allora
1: ma
2: lei...
1: anzi, ma caro, che sentite come mi viene bene il che con il catarro?
2: Non è, no,
1: benissimo.
2: Cioè, allora, non richiamare queste immagini così pittoresche e meravigliose.
1: Allora, Carol, cioè, che scansate.
2: Sì. No, sì, ma poi lei l'ha fatto così perché doveva riempire un attimo la canzone, non aveva più parole, non si ricordava le parole. E ha detto aspetta un attimo.
1: E ha detto aspetta che copio Giulipego. Che copio il suo.
2: Perché lei ti conosce. Chissà come pronuncia Giulipego lei.
1: Giuli. Giulipego. Orrore. Va bene, amici, come state? Buongiorno, siamo Giulipego, Leo e Gianluca Pacini in diretta. Gianluca Pacini in sede a Radio Company, noi invece siamo qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Mostra del Cinema di Venezia che ci sta facendo sentire sempre più poveri.
2: Anche perché, allora, ci sono un sacco di arrivi, stanno arrivando tutti.
1: Certo.
2: Già abbiamo detto, già è arrivato George Clooney, l'apertura sarà questa sera alle 19, ma la cosa bella è proprio fare il tragitto ovviamente dalla stazione di Venezia oppure dal Tronchetto e arrivare verso Lido. Si incontrano delle visioni allucinanti.
1: Uno yacht dopo l'altro. Tu pensi di aver visto, di avere di fronte ai tuoi occhi lo yacht più grande che tu abbia mai visto nella tua vita? Ti sposti 100 metri più avanti, ce n'è uno ancora più grande. Altri 100 metri, uno ancora più grande, tipo un effetto matrioska. Sono giganteschi. Per curiosità, ne abbiamo fotografato uno e abbiamo chiesto, abbiamo fatto qualche ricerca per capire quanto effettivamente valesse. Questo yacht, signori, è di proprietà di un certo Yuri qualcosa.
2: Sì, che non possiamo assolutamente dichiarare
1: no,
2: chi
1: per
2: sia
1: privacy,
2: perché magari, tra l'altro batte bandiera Cayman, quindi fate
1: vabbè,
2: due cose.
1: Vabbè, mica scemo, mica scemo. Yacht del valore di 250 milioni di dollari.
2: Di dollari, solo per comprarlo.
1: Solo per comprarlo.
2: E per fare un pieno?
1: $1 milione per fare il pieno. Certo, è un pieno con il quale fai parecchia strada.
2: Vabbè,
1: anche
2: certo.
1: Perché non è uno yacht normale quello lì, era uno yacht da spedizione, si chiama. Quindi proprio parti per farti il giro del pianeta Terra.
2: Ma sì, ma è quando ti insegnano che se acceleri con calma, se tieni la velocità costante, stai attento a non fare dei sobbalzi particolari, consumi meno.
1: Quindi, certo, lui ha questi problemi, lui cerca di risparmiare.
2: Certo,
1: 250
2: certo.
1: milioni il costo di questo yacht, $1 milione il costo del pieno di carburante. 39 persone solamente per fare per farlo funzionare.
2: Okay.
1: Quindi ci vogliono 39 persone a bordo fisse da pagare.
2: Perché si consigliano tra di loro, tutti si dimenticano, come cavolo si fa a far partire sto cavolo di baraccone? Allora senti, chiama Mario.
1: Ecco, non solo, in cima a tutto questo, per farmi sentire ancora peggio, io che ho dimenticato il caricabatterie del mio umile cellulare a casa, l'unica cosa che mi serviva dimenticata a casa, dico vabbè, ho un iPhone, ormai sono all'ultimo grido, tutti ce l'avranno un caricabatterie da prestarmi. Tutti mi guardavano e mi dicevano ma quello è vecchio, non ce l'ho.
2: Tanto
1: io.
2: Che poi continuavi a dire scusa, è un caricabatterie per l'iPhone vecchio.
1: Vabbè, pazienza, vivremo di luce riflessa in questi giorni, caro Leo.
2: Sì, già stiamo sudando e quello contribuisce.

0: scusa, io vorrei capire perché hai la ridarola da solo. È successo?
1: No, niente, perché mi stavo muovendo qui da una parte all'altra, sono mezzo caduto, lasciamo stare.
0: Molto bene.
1: In tutto questo, ma ragazzi, è bellissimo stare qua, veramente, anche perché sì, c'è un'atmosfera in giro per il Lido stupenda, tutte persone sì, che girano, ma anche, che ne so, i responsabili dei vari film, vari network che girano, ciaccolano con il pubblico, con la gente sì, in sì, fila, sì, si scambiano informazioni, c'è veramente una bellissima aria di festa.
0: Ecco, anche se fino adesso vi abbiamo detto quanto ci sentiamo noi deporati in tutto questo, non assolutamente in quanto Radio Company, in quanto Giulia e Leo che guardano gli yacht degli altri e guardano i cellulari degli altri all'ultimo grido, e invece noi poracci vorremmo capire se anche voi siete poracci come noi oppure no,
1: o comunque se trovate delle situazioni in cui veramente vi sentite a confronto con qualcuno, no? Oppure ci sono state delle occasioni in cui vi hanno proprio guardato come per dire ma per favore, ma come sei messo,
0: o voi avete visto la cosa, dai, la cosa più da ricchi che avete visto nella vostra vita o che avete, magari perché siete voi il ricco della situazione, magari. Vi lasciamo il numero che è il 333-2688-688 e ci sentiamo tra pochissimo.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
4: L'estate da mordere.
2: Spot.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
13: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
12: Radio Company,
13: in Campania, in Italia,
12: nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che torna, non possiamo vivere senza, con Dai Dai.
1: Ma chi?
0: No vabbè, dai, è una presenza carina, qualcosa che ti fa un po' famiglia, no? Quando certo. ti muovi in giro per il mondo c'è sempre Shaky Shaky che ti fa stare bene.
1: Certo, ma allora invece stavamo parlando di cose da ricchi, ok? Perché noi qua alla Mostra del Cinema ci stiamo rendendo conto sempre di più di quanti straricchi ci siano in giro. Vi abbiamo chiesto in che situazione vi trovate voi, non tanto quanti soldi avete sul conto, perché chi se ne importa, quanto più quali sono le cose da ricchi, le cose più da ricchi che avete visto nella vita. Lui ci scrive: ciao Giulio, ciao Leo, la cosa più da ricchi che ho visto è stato uno yacht con dentro un altro mini yacht.
0: Bello.
1: Cioè la barca nella barca.
0: Hai da capire come fanno a tirar fuori l'altro, cioè nel senso si aprendo una matriosca.
1: No, hanno tipo un garage, cioè gli yacht col garage per gli altri piccoli yacht.
0: Bella questa cosa, sì. Mi piace.
1: E poi mi ha fatto ridere lei che dice: il mio amico al bar ha perso 50 euro e ha detto vabbè.
0: No.
1: Ma come vabbè?
0: Allora no, attenzione, non giudichiamo le persone in anticipo. Secondo me aveva avuto uno shock, non sapeva come reagire, si è contenuto. Cioè lì c'è stato un momento, dai, dire vabbè con 50 euro credo sia per tutti, voglio dire.
1: Ma non lo so, poi chi c'è?
0: Chi c'è? Cioè ciao Snecchini, la cosa che ho visto e che vedo ogni giorno è lo yacht russo nel Golfo di Trieste, fermo da anni.
1: Allora sì, abbiamo fatto ricerchine a riguardo, perché io non lo conoscevo questa cosa.
0: Sì, è praticamente lo yacht, il Sailing Yacht A, sequestrato a Trieste, l'oligarca russo Andrea Melnichenko. Sì, ovviamente l'Unione Europea, quando ha fatto l'embargo contro, insomma, le sanzioni contro gli oligarchi russi, ed è lì dal 2022, lì fermo, purino. È praticamente uno yacht a vela di 143 metri.
1: Minchia.
0: Piccolo, cioè ormai fa parte del panorama, secondo me diventerà tipo un bene dell'UNESCO.
1: Che bello però, 143 metri di yacht di lunghezza, è lo yacht a vela più lungo del mondo.
0: Sì.
1: Ci chiedevamo quanto vento fortissimo per farlo muovere.
0: Infatti si era messo a Trieste perché giusto il motorino di avviamento è dato dalla bora.
1: Certo. Beh, con la bora di Trieste in un attimo è a Bari, lui arriva appena parte la bora.
0: E via.
1: Potete continuare con i vostri messaggi se vi va, il numero è il 333 2688 688.

0: Sai con Animals qui su Radio Company, le 11:50 quasi. Siamo in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia. Giulia Pego, Leo e Gianluca Pacini, che invece è in sede a Radio Company al lato tecnico. Abbiamo parlato poco fa, caro Leo, sì, di questo yacht russo che però è fermo da anni a Trieste.
1: Sì, sono 4 anni, perché è dal 2022 che è fermo lì.
0: È stato sequestrato, abbiamo un vocale.
2: Quello yacht lì dovrebbe bruciare, come logica, 3 quintali di gasolio al giorno.
0: Mamma mia.
2: La manutenzione se la prende nel corpo lo Stato italiano.
0: Eccola.
2: Perché è sotto sequestro.
1: Sì,
2: e
1: un pochettino sì.
2: Se devono restituirlo, devono darlo indietro come l'hanno trovato.
0: Quello è il problema. Effettivamente sono arrivati tanti messaggi a riguardo, perché giustamente sono tutti indignati da questa cosa. C'è chi anche ha scritto cose dell'Italia: sequestra e poi lo devono mantenere, e guai se gli viene fatto un graffio.
1: Ecco, cosa che non succedeva per esempio alla mia macchinina quando mi rimuovevano la macchina quando
0: stavo a
1: Bologna. Ma non gliene fregava assolutamente niente, anzi almeno potevano portarla all'autolavaggio, ma avrebbero fatto un piacere.
0: Diventa un oligarca russo, fatela sequestrare, te la tengono bene.
1: Vabbè,
0: è ovvio,
1: vabbè,
0: che sei uno della plebe, sei uno di noi, Leo, e quindi chi se ne importa. Ci fermiamo qualche istante, amici, a tra poco.
3: Su Radio Company, snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'come Company, C come C Radio.

0: uno del passato, uno del presente, in chiusura della nostra prima ora insieme fino alle 13. Giulia Pegoleo e Gianluca Pacini in diretta, ve lo ricordiamo ovviamente, dal Lido di Venezia per la mostra del cinema. È arrivato un messaggio a proposito di cose da ricchi.
1: Sì, cosa sarebbe?
0: Io ne ho visto uno bellissimo di yacht da 30 metri e ci sto facendo un pensierino. E tu dirai:
1: vabbè,
0: bene,
1: abbordabile, solo 30 metri.
0: Certo.
1: Un attimo.
0: Dice: intanto ho comprato la bandiera e il tappetino.
1: Che voglio dire? Ecco. Sono quelle cose che costano tantissimo, perché tutti i gadget legati poi all'arredamento degli yacht e cose varie costano più forse di una macchina.
0: Ecco, ti manca la materia prima, ma a quello ci penseremo poi. Nel frattempo, Pacini. Sì, è arrivato.
1: È arrivato mezzogiorno.
0: Signore e signori, mezzogiorno in punto. A tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait, in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
4: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione.

0: aspettavi? Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service.
0: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
0: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: trasferta al Lido di Venezia, Giulio Pego, Leo e Gianluca Pacini che è in regia. Allora è arrivato anche un po' il personaggio che ci vuole insieme a lui in un'avventura meravigliosa, in una spesa importante. A
1: lui è
0: pare.
1: L'amico che che tutti devono avere, quello che appena diventa ricco dice: voi sarete gli ospiti principali. Ci scrive: a proposito, buongiorno Folgorati, stavo facendo due conti, se becco i 240 milioni del Super Enalotto posso comprare anch'io uno di questi yacht? Se sì, organizziamo un party a bordo con voi due come guest star.
0: Bello. Il giorno dopo lo rivedo. Però perché non puoi più mantenerlo un giorno in più?
1: A parte che con 240 milioni dipende dallo yacht, perché quello di cui vi abbiamo parlato a inizio puntata costava 250.
0: Però ne abbiamo visto anche di un pelino più piccoli, sì. Non vi preoccupate.
1: O comunque, vabbè, avrai qualche risparmio da parte per arrotondare, dai, in caso, voglio dire, 10 milioni in più e meno.
0: Ma sì, voglio dire, dai, le mance da piccolo.
1: Il libretto postale, quello che ti aprono nonna. Quando nasci. E poi aggiunge: mi raccomando, a piedi nudi, non serve spendere soldi per le scarpe. E io su questa cosa mi volevo focalizzare perché proprio ieri insieme a Leo parlavamo di quelle persone così fastidiose agli ingressi dei locali che devono analizzare il dress code.
0: Mamma mia, allucinante. Un po' loro hanno un ruolo infame, secondo me, perché ovviamente dire alle persone: guarda, no, è brutto. Però
1: ma
0: dai,
1: ma c'è modo e modo, non mi guardi schifato. Scusa, E poi lo vedi se una persona comunque ha voglia di far festa. Guarda che i veri ricchi, quelli veramente, veramente ricchi, benestanti, non ostentano,
0: È vero.
1: Cioè vanno in giro comunque col calzoncino e la ciabatta e poi sono quelli che spendono più soldi in assoluto.
0: Ti piace? A proposito del
1: Sciacchi,
0: invece, a proposito del mega televisore prima e del commento fatto insomma dall'ascoltatore, dice se magari guardo dei film un po' particolari in questo mega televisore,
1: filmosè,
0: sì, riguardo la tua reazione, Giulia, c'è cioè una persona che ha detto: Giulia, tu sei una grandissima bronza querta. Ecco, allora attenzione, perché in Veneto bronza querta vuol dire insomma la brace coperta dalla cenere, quindi sembra tutto tranquillo ma sotto il fuoco arde.
1: Ah, ok.
0: Però
1: quindi
0: Emiliano, in bolognese, bronza invece è, diciamo così, quel moto d'aria che ognuno di noi esprime.
1: La scurreggia. Sono una scurreggia coperta.
0: Te la devi vivere un po' così, cioè se vuoi essere un po' il porcone pegoriano ci sta, se no sei quella brezza mattutina che dà la sveglia. Ecco.
1: Vabbè, coperta però, di quelle che quando alzi le coperte poi
0: bruttissimo,
1: che
0: diffonde.
1: Schifo, ti mancava che anche qua, anche da un posto di classe come la mostra del cinema di Venezia, non parlavamo di scurreggia. Ma ti pare? Fermiamoci.
0: Siamo, è
1: va.
0: Così.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera alle 12:30. È arrivato quindi il momento di prenderci una piccola pausa, ma mi raccomando, restate qui.
1: Sì, ricordate che anche da qui non riusciamo a premiarvi e quindi darvi 50 euro in buona spesa.
2: Su Radio Company
3: Snack. Come on!
4: L'estate da mordere. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna, stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Animalistas con Già sei innamorar.
1: Ma sei bravo, tesoro.
0: Ti piace, ti piace Isabella.
1: No, Isabella è questa.
0: Ah, è vero, mi sbaglio
1: no,
0: sempre.
1: No, questo è, non e lo so, che... è più portughese. Non so come si chiama mia amica portughese, ma ne parleremo poi.
0: Un'altra
1: perché...
0: personalità con cui confrontarsi. No,
1: io la mia personalità, il mio tripolarismo. Va bene, invece amici, è arrivato il momento, un momento molto importante. Quindi Gianluca Pacini, per favore, sigla.
2: Snackpot, che buono.
0: Sì, ve lo dicevamo anche prima, anche da qui riusciamo a regalare un buono spesa del valore di 50 euro, quindi anche oggi i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV mettono a disposizione questo premio, ovviamente da andare ad usare in uno dei tantissimi punti vendita del loro catene di supermercati.
1: Noi vi ricordiamo anche una cosa molto molto importante, perché quando vi troverete all'interno di uno di questi supermercati potete trovare dei prodotti che hanno un bollino con la scritta "Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia". Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono prodotti del nostro territorio e che appoggiano anche questa bella iniziativa che è omonima, Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è un progetto per appoggiare, per sostenere tutte quelle che sono le aziende e le famiglie che producono proprio nelle nostre zone, che quindi sono sinonimo di qualità.
0: Per portarsi a casa il buono spesa, molto semplice, lo sapete, rispondere correttamente alla domanda che adesso vi porremo e soprattutto farcelo sapere con un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta che speriamo sia corretta.
1: E allora anche dal Lido di Venezia io ti chiedo, ma troppo in anticipo,
0: mamma
1: io
0: mia.
1: Ti chiedo Gianluca, la suspense. Ok, molto meglio. Tutti
0: no. Pacini?
1: Gianluca, la suspense. Di nuovo, la suspense.
0: Ma la smettete voi due con
1: questa tiritera? Possiamo andare avanti fino all'una.
0: È quello il problema.
1: Va bene, no, tornando seri, per 50 euro in palio al 333-2688-688, quale di questi alimenti contiene naturalmente più potassio? A. Banana. B. Patata. O C. Cetriolo.

0: un singolo e una collaborazione pazzesca, quella di Sam Smith e di Two City Quarks. Si chiama Oh Mother, quando amico? Sì, amica, cioè, è arrivato il momento di premiarvi.
1: Allora, prima facciamo la verifica, perché effettivamente sembrava una domanda molto molto semplice,
0: invece,
1: in realtà nascondeva un trabocchetto.
0: Domanda trabocchetto: si parlava di alimenti con potassio. Tra banana, patata e cetriolo, l'alimento che ha più potassio, ai voi, perché in tantissimi giustamente avete sbagliato, perché avremmo sbagliato anche noi, è la patata.
1: Sì.
0: È la patata, non è la banana.
1: Scusa, no.
0: Eri distratto.
1: No, no, è bello, perché comunque tra patata, banana e cetriolo adesso.
0: Ma ci hanno detto che siamo delle bronze coperte, amico.
1: Bronze, le bronze sono quelle altre.
0: Va bene, non importa. Fatto sta che seppur la banana sembri la fonte principale, comunemente si pensa sia la fonte principale di questo minerale, in realtà a parità di peso la patata la batte. Di molto anche.
1: Ah beh, voglio dire,
0: patata batte banana. Patata batte
1: sapersi.
0: Cetriolo.
1: È che non è carino fare spuntino con una patata cruda, capisci? Non
0: no,
1: è
0: no, ma anche fatta al forno con la buccia.
1: Sì.
0: Lasciando la buccia, ti dà una grandissima quantità di potassio.
1: Bene, questa è una cosa meravigliosa. Allora andiamo a vedere chi si porta a casa il buono spesa di oggi. È Leonardo di Treviso.
2: Bravo Leonardo.
1: Leonardo di Treviso sarà richiamato dal centralone per avere i dati per la spedizione del buono, quindi bravo.
0: Bravissimo. Tutti gli altri invece non vi preoccupate, perché anche a distanza, anche dal Lido di Venezia, vi ripremieremo anche domani.
3: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
4: scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole. Croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: La linea alla parola passa a Vittorio Ferro dalla redazione. Il momento delle anticipazioni dei titoli principali di Company News, con in primo piano l'estero.
5: E infatti si riparte ancora da lì tra poco. Attacchi USA contro i Pasdaran in Iran. E Teheran colpisce una base USA in Kuwait. Poi l'allarme di Tajani: Mosca potrebbe tentare di pilotare il voto. Jihad, fermato un sedicenne italiano a Monza. A Roma ferisce la ex, la porta in ospedale, poi fugge. In Toscana percorre 50 km contromano in autostrada, è stata arrestata. Molta la cronaca. Poi gli spettacoli: ci collegheremo col Lido di Venezia con il critico cinematografico Federico Gironi tra poco su Company News.
6: Radio Company Spot.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Madonna, mamma non mamma, successo del presente, per il passato invece abbiamo risentito i Backstreet Boys con Everybody.
1: E siamo arrivati alla fine, amici e amiche, grazie per la compagnia che ci siamo fatti anche oggi. Vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Instagram di Radio Company, perché usciranno un sacco di contenuti qui dalla Mostra del Cinema di Venezia, dal Lido di Venezia dove siamo allocati in questo momento, e di seguire anche Coming Soon perché siamo partner insieme, quindi tutto bello, tante cose.
0: In tutto questo Gianluca Pacini, grazie per la regia, ma
1: grazie.
0: Noi ti aspettiamo qui al Lido perché stasera ci sarà la grande festa Villa Nidiolo con Radio Company, con tutti noi, DJ set, festa, quello che è, insomma, adesso non stare a specificare.
1: Va bene amici, dai, ci risentiamo domani. Adesso diamo il benvenuto in studio e la parola ad Egidio Ferrante e Vittorio Ferro con le Company News delle 13. Fate i bravi amici, ci sentiamo domani alle 11, ciao.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Dai che sono le 13 in punto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi dei guardiani della rivoluzione in Iran in risposta ai tentati attacchi contro navi mercantili e militari americani nello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas sull'isola di Kesman, mentre Trump ha minacciato una dura reazione in caso di nuove rappresaglie iraniane. Teheran ha risposto con missili e droni contro basi e strutture USA in Kuwait, Bahrain e in altri paesi della regione. Un drone ha poi colpito anche un edificio residenziale Kuwait City, provocando un incendio ma senza vittime. Washington al momento nega perdite tra i propri militari.
6: Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte sulla possibilità che Mosca cerchi di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea. Potrebbe accadere, bisogna intervenire in anticipo, ha dichiarato Tajani a margine dell'incontro informale dei ministri degli esteri UE. L'Italia inoltre si dice favorevole alla richiesta di alcuni stati membri di confiscare beni russi congelati per destinarli a Kiev. Non siamo contrari in linea di principio, però bisogna vedere se ci sono le condizioni, ha aggiunto il ministro, sottolineando la necessità di agire con cautela e nel rispetto delle normative internazionali.
5: Una forte esplosione ha scosso la stazione centrale di Augusta in Germania. Questa mattina l'incidente è intorno alle 5 del mattino in un sottopassaggio interno. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, 17-18 anni, hanno riportato lievi ferite. L'esplosione ha danneggiato anche i vetri delle finestre. Le autorità hanno chiuso la stazione e il binario 1 mentre gli artificieri sono intervenuti. Secondo quanto riportato dalla Bild, l'obiettivo dell'attacco sarebbe stata una gioielleria turca vicino alla stazione e si indaga su possibili collegamenti con la criminalità organizzata.
6: Alessandro Di Battista tornerà a Roma il prossimo venerdì 4 settembre. L'ex deputato dei 5 Stelle ha annunciato sui social la sua partenza da Cuba, prevista con un'aeroambulanza privata coperta dall'assicurazione sanitaria. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto Di Battista, che ha poi voluto ringraziare i medici cubani. Come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali.
5: A Torino l'uomo arrestato con l'accusa di aver molestato una tredicenne nel mini market in cui lavora è stato scarcerato dal giudice. L'accusa aveva chiesto il carcere, ma il GIP ha disposto la libertà con obbligo di firma, valutando il suo atteggiamento collaborativo e le sue scuse. Ho sbagliato, non ho mai commesso reati, è la prima volta che succede, sono molto dispiaciuto, ha dichiarato l'uomo, che anche ha ammesso di aver bevuto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avvalorano il racconto della vittima, ma anche quella di un'altra cliente importunata poco prima. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori a Torino per verifiche.
6: Un sedicenne italiano residente a Monza è stato fermato e collocato in comunità. Il ragazzo inneggiava al supermercato.

0: aver accompagnato la donna in ospedale, si era dato alla fuga portando con sé il minore. I sanitari, dopo aver soccorso la vittima, hanno allertato le forze dell'ordine, dando il via alle ricerche che si sono concluse alle porte di Roma sul litorale. La donna è stata ricoverata e le sue condizioni non destano al momento preoccupazione.
1: Una donna di 32 anni è stata arrestata in Toscana dopo aver percorso circa 50 km contromano sull'autostrada A1. L'episodio, avvenuto nella notte, ha creato forti rallentamenti e messo in pericolo numerosi automobilisti. La donna, le cui motivazioni sono ancora al vaglio degli inquirenti, è stata fermata dalla polizia stradale all'altezza di Arezzo. Fortunatamente non si registrano feriti.
0: Gli spettacoli, l'83esima mostra del cinema di Venezia apre i battenti al Lido. Sono 5 i film italiani tra i 20 titoli in concorso per il Leone d'Oro. Da oggi fino al 12 settembre ci collegheremo con gli inviati di Coming Soon per raccontare il festival e le pellicole. Linea dunque Federico Gironi, critico e giornalista di Coming Soon.
2: Tutto è pronto al Lido per l'apertura dell'83esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica. Ieri sera si è tenuta la oramai consueta preapertura del festival con la proiezione di un classico del cinema, con un film appartenente alla sezione Venezia Classici, Con il cuore in gola, 1967, diretto da Tinto Brass. Tinto Brass, che in quegli anni era un regista assolutamente visionario e sperimentale e che aveva viaggiato a Londra per immergersi nella cultura pop della swing in London di quegli anni. Un Brass che ha ben poco a che vedere con quello che, diciamo, conosciamo negli ultimi anni, più legato ad un cinema caratterizzato da una forte connotazione erotica. Insomma, questa sera si aprirà il festival con il film di apertura in concorso, che è Ink di Danny Boyle, che è un film molto particolare perché racconta la vera storia della nascita del più famoso tabloid inglese dei nostri tempi, il Sun, famigerato tabloid che in qualche modo ha rivoluzionato il mondo dell'informazione, spalancando le porte alla spettacolarizzazione, alla volgarità che in qualche modo contraddistinguono tante realtà del nostro mondo. Oltre alla proiezione del film di Danny Boyle, ovviamente questa sera il grande evento è la consegna del Leone alla carriera a George Clooney. Curioso che Clooney arrivi a Venezia a un anno di distanza dalla presentazione del film J. Kelly, che lo vedeva protagonista. L'anno scorso era in concorso diretto da Noah Baumbach, in cui proprio Clooney interpretava in qualche modo se stesso, interpretava un divo del cinema che doveva viaggiare in Italia proprio per ricevere un premio alla sua carriera. In qualche modo, quindi, J. Kelly, il cinema, ha previsionato quello che sarebbe successo qui a Venezia in queste ore. Sarà allora Dern, che appunto era anche con lui nel cast di J. Kelly, a tenere la laudatio, cioè il discorso che precederà la consegna del Leone alla carriera a George Clooney, un George Clooney che è attesissimo dai fan. Sono già diversi giorni che di fronte al red carpet ci sono accampati diversi fan in tenda per poter essere in primissima linea e vedere e salutare il loro Beniamino.
1: Lo sport: Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, superando i 2,25 metri. L'atleta italiano ha aggiunto così al suo palmarès l'unico oro che gli mancava. L'Italia ha festeggiato anche i successi di Miserendino, Ponzio e Saraceni, oltre al bronzo di Falocchi. Con 196 medaglie complessive, gli azzurri hanno battuto il record di 193 podi stabilito a Bari nel 97.
0: Meteo nel pomeriggio: attese instabilità con nubi e possibili rovesci temporaleschi sulle Alpi orientali, Lombardia e del Triveneto. Fenomeni analoghi interesseranno l'Appennino emiliano e le zone interne montuose del sud. In serata persistono rischi di temporali in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Le temperature massime non subiranno variazioni, ma rimanendo al di sopra delle medie stagionali.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il belli contenuti.

0: così circensico.
1: Grazie.
0: Allora, oggi perché Stefano Conte dice grazie?
1: Perché oggi sono già arrivati in una marea.
0: Perché oggi non vedo niente qua.
1: Non vedi nulla?
0: No.
1: No, ma là no, ma da me sì. Cioè,
0: ah,
1: mio
0: vabbè,
1: profilo.
0: Ma sul tuo telefono, ovvio. Cioè, dai. Comunque, fate gli auguri a Stefano Conte.
1: È da stamattina che squilla.
0: Cioè, fate gli auguri a Stefano Conte che oggi è il suo compleanno.
1: Grazie.
0: Punto,
2: tanti auguri, cuoricino!
1: Grazie! Avete sentito?
0: Happy birthday! Festeggiamo qui al bagno 13 in questa... questa settimana finale,
3: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: E stiamo al bagno 13.
1: Bagno 13.
0: Allora, se volete fare gli auguri a Stefano Conte, fateglieli immediatamente. Perché sennò poi lui si offende. Se non è la prima cosa che avete pensato stamattina, sappiate che potreste essere, come dire, in difetto nei suoi confronti.
1: Sì.
0: Potrebbe non salutarmi più.
1: Magari non li incontro mai neanche.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: Quindi non
0: ha chiamato la contessa?
1: La mia madre, dici?
0: Sì. No, non hai capito subito.
1: Non ha chiamato, non ha chiamato. Chiamerà stasera.
0: Chiamerà questa sera.
1: Conoscendola, chiamerà stasera.
0: Chiamerà questa sera.
1: Quindi,
0: pronto?
1: Sì, come stai? No, ma non ha la R così.
0: Le passo la madre.
1: Ho capito perché secondo te deve avere la R.
0: Vabbè, perché sennò. No, scusa, è tua mamma. Non è la mamma di Gualtieri.
1: Certo.
0: Sta
1: se
0: cosa,
1: fosse la mamma di Gualtieri.
0: Immagine meravigliosa. Sì, che bello. Vabbè, dai, allora giriamo la ruota.
1: Gira.
0: E vediamo di cosa parleremo oggi.
3: Dolce.
1: Ce l'hai là davanti il foglio, come sempre, se vuoi allungarti.
0: Grazie. Eccolo qua, busta del dolce. Allora, abbiamo un contributo col dolce
4: dalla regione. Questo messaggio per tutti quelli che qui a Jesolo bevono lo spritz in un bicchiere di plastica. Ho un bar in Via Verdi a 2 minuti dalla spiaggia.
1: Ok.
4: Apro alle 7:30 del mattino, sì, e chiudo quando se ne va l'ultima persona. E da qui non esce un drink in un bicchiere di plastica. Nemmeno uno. Di certo non è il chiosco economico del lungomare. E sì, non ci proviamo nemmeno. Siamo quelli dove torni la sera dopo. E poi l'anno dopo. E oggi ho un obiettivo. Diventare il cocktail bar più conosciuto di Jesolo.
0: Ora, in questo obiettivo noi l'abbiamo un po' aiutato
1: oggi.
0: Sì,
1: perché
0: non
1: abbiamo
0: tantissimo,
1: fatto
0: però insomma qualcosa abbiamo. Okay. Però non dice mai il nome.
1: Beh,
0: e dice dov'è?
1: Brava.
0: E dice non dice mai il nome. Quindi
1: brava,
0: in realtà è promozione, ma fino a un certo punto.
1: Intelligente.
0: Allora, noi vogliamo sfruttare questo assist della nostra amica Rosy,
1: sì,
0: che ho scoperto chiamarsi Rosy.
1: Sì.
0: Ok. Per far, come dire, un'indagine sul costo proprio dello spritz,
1: okay,
0: sia che sia nel bicchiere di plastica o meno, perché lei dice ma da me non è che costa poco,
1: sì,
0: e comunque posso dire anche che non è che in spiaggia costa poco,
1: no,
0: comunque costa, no? Il prezzo, sì, dello spritz ha avuto una crescita insomma importante negli anni. Ecco, quando andate a bere un cocktail fuori, uno spritz, tanto per prenderlo come esempio,
1: sì,
0: qual è la cifra che siete disposti a spendere? E sopra quella cifra lì vi girano le balle? Perché tu non è che vai là e dici scusi, quanto costa uno spritz? Ah, costa allora
1: no,
0: lo prendi e poi te la prendi.
1: Sì.
0: Esatto, quindi qual è la vostra soglia di tolleranza?
1: È quella che vi fa rompere le balle quando vedete lo scontrino.
0: Esatto,
1: diciamo. Quella che vi dice, che dice no, per uno spritz così non torno più.
0: Esatto, quindi sapendo che in certe zone d'Italia lo spritz costa meno, ma tipo nelle super capitali tipo Milano o Roma lo spritz costa molto di più.
1: E accettando l'idea che se andate per esempio in un luogo dove sapete che essere super prestigioso, accettate l'idea di pagarlo
0: che ve la
1: di più.
0: Metteranno di pagarlo di più. Era un pochettino troppo fa. Quindi 333-2688-688, qual è il vostro livello di tolleranza e perché del prezzo dello spritz? Here we go!

0: Mess It Up, Eric Morillo.
1: Sì, beh, è la storia.
0: Famoso consumatore di spritz, non lo sapevi, no?
1: Ah, non sapevo.
0: Sì.
1: Ma... consumatore di altro, ma beh, di spritz. Allora, mi chiedevo.
0: Pace all'anima sua,
1: tra l'altro.
0: Grande,
1: esatto.
0: DJ, grande prodotto.
1: Bravissimo, uno dei più bravi.
0: Passato alla storia, però, tra gli addetti ai lavori, per essere un grande consumatore di figa. Lo dico, si è sempre detto.
1: Allora, costo massimo dello spritz secondo voi, poi a seconda del luogo magari raccontateci se vi è capitato di pagarlo di più, per avete accettato l'idea di essere in un posto che c'è, è l'unico al mondo e quindi dici,
0: esatto,
1: vabbè.
0: Tenete conto che siamo partiti un tot di anni fa, direi una decina anni fa, che uno spritz si pagava 2,50 euro.
1: Sì.
0: Quella era la tariffa, poi tre,
1: lievitato,
0: e poi dopo, insomma, ecco. Quindi qual è la vostra soglia di tolleranza per pagare uno spritz? Per quale motivo più di tot non, insomma, vi girano i maroni? E anche come lo prendete, già che ci siamo, visto che adesso vanno molto di moda le varianti. 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: gira.
1: Dove va?
2: Non so. Allora,
1: va a bersi uno spritz.
2: Andiamo a vedere a proposito di spritz. C'è qualcuno che ha girato anche parecchio. E scrive: in Veneto più di 5 euro mi girano.
1: Vedi.
2: C'è qualcuno che scrive: in Veneto più di 5 euro mi gira. Sì. A Bardolino l'ho trovato a 16 euro. Improponibile. Mi sono rifiutata di spenderli. Ho optato per un calice di Lugana a 6 euro. Il massimo.
1: Vuol dire che Bardolino è frequentato molto dai tedeschi. Vuol dire che il tedesco medio, 16 euro,
2: non gli cambia
1: niente.
2: Il massimo l'ho pagato a Parigi, 12 euro. Paghi la città.
1: Sì, però 12 euro una capitale internazionale è anche un buon prezzo.
2: Però mi fa raffronto anche con Roma-Milano, circa Roma-Milano, quindi circa 7 euro.
1: Ok.
2: Perché evidentemente gira. Lei
1: quindi sì, abbiamo un'ascoltatrice viaggiatrice. Allora, abbiamo un citofono adesso.
2: Stefania,
1: salutiamo. Da Stefania a Stefano, perché abbiamo un citofono tutto quanto dedicato
2: augurale
1: a te.
3: Tanti auguri a Conte, tanti auguri a Conte, tanti auguri Stefano Conte, tanti auguri a te.
2: Grazie.
3: E io per lo spritz o qualsiasi altro cocktail spendo zero assoluto.
2: Lei non beve.
1: No, va a bere il cocktail con gli zero assoluto.
2: Ah, ho capito.
1: E pagano loro sempre ogni volta. Lei dice: vuole uno spritz?
2: A svegliarsi la mattina
1: con lo spritz con Campari, shake your body. Chi è?
4: Ciao, io sono disposta a pagare massimo 6 euro per uno spritz. 7 per uno spritz Campari.
1: Campari costa un po' di più, quindi effettivamente il prezzo mi costa un po' di più.
2: 5-6 fino adesso la cifra limite.
1: Sì,
2: 5
1: esatto.
2: Già c'è gente che gli gira le balle, 6 incomincia già a seccarsi.
1: Sì, onestamente girerebbe le balle un po' anche a me.
2: Per 6. Chi è? Ho capito che siamo poveri.
1: Mettete le pezze al culo.
2: Ho paura.
1: Andate
2: che...
1: a mangiarmi la pizza da Crazy Pizza.
2: Ho paura a chiedere.
1: Da Briatore. Che quella è la pizzeria dei poveri.
2: Ma scusi, costa l'ira di Dio una pizza da Briatore.
1: Quanto costa la pizza?
2: Non so, ma
1: 20
2: c'era
1: euro
2: quella.
1: Una pizza.
2: No, c'era anche di più. C'erano pizze che raggiungevano.
1: Vabbè, quello con la patata.
2: Sì, quello con la scaglia d'oro. Con la patata. Sì, 50 euro.
1: Ecco, sono 50 euro. Il prezzo di uno spritz.
2: Ma com'è il prezzo di uno spritz? C'è gente che si lamenta per i 5 euro. Lei mi arriva a 50 euro.
1: Io mi infastidisco un po' se mi chiedi più di 50 euro per uno spritz.
2: Ti infastidisci?
1: Sì, un pochino.
2: Un po' di più di 50.
1: Sì,
2: no. È seccante. Perché poi devi spaccare i 100. Quindi sono.
1: Guardi. Però vedo che capisce delle cose. Non è che lei è più ricco di quello che
2: Le dà fastidio non rompere la carta da 100. Io ho capito.
1: Effettivamente sì. A volte però ho dei problemi.
2: Perché?
1: Perché a volte mi capita di pagare di più per degli analcolici.
2: Quali, scusi?
1: Guardi, una volta ho pagato all'incirca, credo, sugli 80 euro per un chinotto e basta.
2: No! Radio Company. The summer is magic. You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Anna, in realtà il nostro nome è Belly Colt Show 4.0. Non farti del male da solo con la cuffia.
1: Mi stavo uccidendo con la cuffia, non so come.
0: Allora,
1: incidente sul lavoro!
0: Terrazza con vista stupenda a Santorini, 22 euro sprizza il Campari. Sì, ma lì paghi la terrazza di Santorini. Santorini, sai che ha la vista sulla cantera?
1: Sì.
0: La sera, quando vai a Ios, che è una delle capitali, c'è tutto l'ambiente, oppure se vai, c'è tutto l'ambiente terrazzato dove vedi il tramonto, e lì ovviamente paghi il.
1: Quello è un posto molto iconico.
0: Lì paghi la terrazza, non paghi lo spritz.
1: Però, secondo me, che tu prenda uno spritz, o prenda un gin tonic, o prenda un americano,
0: sì,
1: probabilmente il prezzo è sempre.
0: Ricordiamo che l'hanno scelto come abitazione la Jolie insieme a Brad Pitt quando si sono innamorati del luogo, perché lei aveva fatto il film di Tomb Raider. Ci sono stato.
1: Bello,
0: allora,
1: bello,
0: sarò
1: bello.
0: Tirchio, ma secondo me non più di 3 euro, 4-5 con patatine. 10 anni fa, quando arrivai a Brescia, stava già 6 euro ed era un furto, ora 7-8.
1: Allora, ti faccio sentire al citofono una bella storia che definirei rurale. Rurale. Prego.
2: Buongiorno company. Allora, intanto tanti auguri al nostro Conte.
0: Grazie.
2: Tanto di cappello.
0: Grazie.
2: E per lo spritz, io abitando in un paesino di montagna dell'altopiano dei Sette Comuni, vado al bar dello zio di mio marito, di solito pago 2,50 euro.
1: Ed è record.
2: Negli altri bar del comune si paga sui 3 euro. Se vai a Asiago invece ti spennano. Riesco a sopportare, credo, fino a forse 5 euro. Ecco, 5 euro comincia a essere già troppo per uno sprizzapero, perché dai, c'è lo sprizzapero, un monumento della storia veneta, e non puoi farmelo pagare 5 euro, dai. Un saluto company.
0: Grazie.
1: Ci sta, effettivamente. 5,
0: 6, già 6 il Veneto mi si irrita.
1: Sì, però
0: il 6 già hai visto male.
1: Allora, abbiamo toccato il minimo
0: 2,50.
1: Il record 2,50 è il massimo 2,50. Altopiano di Asiago, no, no. Asiago,
0: okay.
1: E il massimo Santorini, 22 euro. Abbiamo la versione intermedia, sempre isolana, ti faccio sentire.
3: In Sardegna, 10 euro uno spritz.
0: Ah.
3: E senza patatine, perché gli ho chiesto le patatine, mi ha detto 2 euro. Ho detto, vabbè, lascia stare.
1: No, no, va bene, vai a cagare, secondo me. Radio Company, the summer is magic.

0: Elegantissimo Mr. Jones. Oggi parliamo di spritz. Qual è la soglia economica che siete disposti a pagare per uno spritz? Anche dici quale tipologia di spritz che siete disposti a pagare, e sopra quella soglia vi girano un po' i maroni. Cioè, fino adesso abbiamo toccato due, un massimo e un minimo a 2,50 euro ed un massimo a 22 euro. Sì. Quindi fateci sapere voi qual è la soglia psicologica per uno spritz.
1: Sembra che per uno spritz normale 5 sia una cifra.
0: Adesso vediamo se manteniamo questo cipiglio. 333 2688 688.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: piotta, no? Perché la linea
1: erano in due,
0: i Flaminio Mafia. Sì, è vero, effettivamente erano due.
1: Allora c'era Max e c'era
0: e Mux.
1: Allora, ciao company, tanti auguri al Belli Conte. No, in realtà vabbè.
0: In realtà tanti auguri solo a Conte.
1: Perché il Belli Conte l'abbiamo già festeggiato.
0: Abbiamo già fatto il compleanno del Belli Conte.
1: Io sono Davide da Udine, ho un piccolo bar fuori Udine in un paesino e io lo faccio a 4 euro e offro patatine di due tipi o arachidi. Il problema è chi ti porta quasi una cena per compensare il costo dello spritz e magari il cliente non aveva chiesto tutta quella roba. Comunque fino a 5 euro è ragione. Vuole scrivere il nostro amico.
0: No, mi piace che abbiamo anche le opinioni dei baristi.
1: Il mese scorso ad Amsterdam spritz a 14,90.
0: Vabbè, ma l'Olanda, ragazzi, costa. E poi scusa, ma perché devi berti lo spritz ad Amsterdam? Cioè, sono famosi per la birra.
2: Lui voleva lo spritz ad Amsterdam.
0: Vai, vai, io credo di aver pagato la birra lì nel posto, sì, tipo 5 euro.
2: Ah sì?
0: Sai che c'è una famosa marca, certo, di birra, certo, che ha sede ad Amsterdam, certo, e nella fabbrica della Heineken, ok, 5 euro. Quindi da mezzo, nel bar che c'hanno dentro, molto, molto carino. Detto questo, c'è un po' di polemica, attenzione, vai.
3: Ma neanche 2,50 euro, perché vuol dire che bevi porcheria. Dai 3,50 ai 4 a Padova lo bevi. Deve essere fatto bene. Ma 2,50 euro.
1: Ti mettono l'apero.
3: Hai fatto vino buono e apero. Con cosa hai fatto?
1: Con una bevanda arancione.
0: Vabbè, però lo spritz comunque potrebbe essere anche acqua e vino bianco, perché comunque anche quello è il famoso spritz bianco che sta andando anche molto forte. Anche quello è un'alternativa che sta prendendo quota. Ma attenzione, sentiamo ancora il citofono.
4: Ciao ragazzi. Allora, io non credo ci sia esattamente una tariffa, diciamo, generica per lo spritz. Cioè, già ti ripeto, 20 anni fa andavi a Milano sui Navigli o a Milano Marittima e pagavi se era uno spritz, perché comunque c'era un buffet pazzesco col pesce fritto, con la cotoletta, quello, quindi uno spritz o due spritz facevi anche euro, la cena, e ampiamente a posto. Diciamo che a livello attuale, su un baretto normale, così per fare uno spritzetto post lavoro, dove mi fanno uno spritz e mi portano magari due patatine, due arachidi, insomma due cosette semplici, sopra i 3,50 mi pare un pochettino esagerato. E dal lato mio bevo assolutamente lo spritz misto, quindi Campari Cinaro, ultimamente anche lo spritz bianco, che è un po' più leggero.
0: Vedi, quello che citavo.
1: Diciamo l'analisi della giunta della cena che c'è stato per un periodo, quindi del buffet,
0: la pericena
1: è da tenere in considerazione.
0: Sì, però lui andava a farsi non so dove la pericena a 6 euro a Milano Marittima, non so dove, non so qua, perché veramente sono pochi 6 euro.
1: 6 euro sono pochi.
0: Sono pochini,
1: ma lui parlava di qualche anno fa.
0: 10, dice lui. Non lo so.
1: Dovrei far mente locale.
0: Il buffet ignorante.
1: Buffet ignorante?
0: Dai, buffet ignorante. Fai mente locale quando frequentavi Milano Marittima.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate anche oggi per poter entrare nel club degli ignoranti. Vi stiamo per dare una parola e di questa parola non dovete darci la definizione che conoscete della parola, ma una definizione inventata da voi per entrare nel club e per poter ricevere la tessera.
0: Faccio un esempio pratico. Se la parola di oggi fosse SELS, cos'è?
1: Sels.
0: Cos'è lo sels, la sels, le sels, il sels, lu sels?
1: Quello che metti dentro sels.
0: In questo caso no, perché devi creare significato ex novo, devi inventarti un significato nuovo. È quello che i nostri ascoltatori ci diranno, perché per vincere la tessera e portarsi a casa questo riconoscimento ambitissimo dovete ricreare il significato della parola di oggi, che è proprio sels.

0: Allora attenzione, perché c'è qualcuno che non ha capito e ci sta mandando self, è selz, cioè SELTZ, selz. Ve lo dico, no, SLF, perché esatto. C'è qualcuno che...
1: facciamo questa piccola correzione in corsa.
0: Allora, purtroppo a una certa età non selz più, non so perché... Questa cosa. Selz è un tipo di.
1: L'ho capita dopo.
0: Selz è un tipo di bicicletta per certi gusti. Senza sella.
1: Ah, senza sella? Ah. Piacevolissimo, però vabbè.
0: Ah, ma non. Dividi Selz, la nuova pizza di Briatore.
1: Ah, oh, l'aveva citato prima il nostro amico Gualtiero.
0: Poi, buongiorno, Radio Company. Selz è il nuovo modo di farsi il carburante da soli. Selz, c'è il self e c'è il selz.
1: Ah, quindi...
0: c'è un nuovo modo di farsi...
1: cos'è, un ibrido?
0: Un ibrido.
1: Boh, interessante. Sentiamo al citofono cosa c'è.
2: Il selz è un attrezzo agricolo che serve per lavorare la terra.
3: Ciao Company, il selz è il centro di recupero tossicodipendenti solo ed esclusivamente di LSD.
4: Il selz è il nome tecnico di uno starnuto a metà.
1: Male. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato quest'oggi è selz.

0: signori, con Good Night Moon nel club degli ignoranti di oggi, prego.
1: Allora, abbiamo il seltz, e quando fai un selfie con lo spritz in mano, sì, vieni che ci facciamo un seltz.
0: Ah, simpatico.
1: Ciao, seltz è una salsa di prugne e patate da mettere sul coniglio, non sapevo questa
0: molto
1: cosa.
0: Molto tedesca, direi.
1: Molto tedesca. Poi c'è qualcuno che scrive: ciao, in Germania a tavolo offrono due tipi di sale, sale bianco per la carne e il salz o seltz, il sale rosa per il pesce, il famoso seltz. E poi c'era qualcuno che diceva: è il tipo di ingranaggio della catena della moto, il seltz.
0: Ah, interessante. Sentiamo il citofono.
2: Come ci sono i setter, ci sono anche i seltz. È una razza di cani piuttosto frizzantina.
0: Interessante.
3: Carlo Seltz è il marito di Alessia Merz.
4: Il mitico dio norrenno Seltz. Un dio formato per metà acqua e per metà bicarbonato di sodio.
5: A volte faccio fatica a mantenere il seltz control.
1: Una salsa che serve per condire pesce, verdura composta da sedano e zenzero.
0: Ah, buonissimo il seltz. Interessante. Va bene, noi cerchiamo di mantenere il seltz control e cerchiamo di decidere chi sarà il vincitore. Tra poco lo scopriamo.
6: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fashion di Network, sì. Chiudiamo il momento Luna Park. Il disco Happy Birthday di Stefano Conte mi sembra abbastanza elegante, no?
1: Sì.
0: È il tuo compleanno, ma premiamo
1: Igor.
0: Igor,
1: che c'ha?
2: A volte faccio fatica a mantenere il self control.
1: Control difficile, il self control.
0: Tanta roba, ragazzi.
1: Igor, vincitore di oggi, mandaci i dati che ti spediamo a casa la testa.
0: Esatto, grazie per essere stati con noi, ragazzi. Appuntamento domani, sempre qua su Radio Company. Daniele Belli, Stefano Conte, Gianluca Percini. Sei anche domani, Gianluca? No, domani torna il DJ Megalo. Quindi grazie per essere stati con noi e godetevi questa giornata di settembre. Le 2:03 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

Buongiorno, buon mercoledì 2 di settembre. Facciamo gli auguri a Stefano Conte, anche noi Pischelli. Eh sì, perché di solito lui in questa settimana, almeno dal 2024, da quando sono arrivato io, è sempre in vacanza. E quindi non riusciamo mai a beccarci per il suo compleanno. Però, non ha detto niente riguardo alla caption del post che abbiamo messo stamattina con i suoi auguri, dove abbiamo preso una foto d'epoca di Stefano Conte. Era all'incirca il 1882. E sotto abbiamo scritto che oggi Stefano Conte spegne 18 candeline. E la foto che vedete è stata scattata poco prima che si lasciasse crescere la barba. Ed è l'unico reperto che abbiamo della sua adolescenza. Ma non ha detto niente. Cioè, noi dei social passiamo i pomeriggi a fare il brainstorming sulle captions da inserire per far ridere sia gli ascoltatori che i diretti interessati. Niente. Con Stefano Conte è difficile fare tutto. Fai gli scherzi, non reagisce. Scrivi queste cose, non reagisce, ma riusciremo a farlo reagire un giorno. Comunque, buon pomeriggio, terza puntata della settimana dei Pischelli. Ne manca, oltre a questa, ne mancano altre due fino a venerdì in solitaria. E poi da lunedì torna quasi tutto normale. Come detto, saremo in diretta da Venezia per la mostra del cinema. E oggi, essendo mercoledì, ricordiamoci che c'è il Fuori Company, l'appuntamento dei Pischelli che vi dà la possibilità di scegliere una canzone che deve essere brutta, trash, una cosa che le radio di solito non mandano in onda. Le radio schifano quelle canzoni lì e noi lo faremo per all'incirca 20 secondi, se no ci arrestano. Iniziate a pensare alla canzone, potete già inviare i link di qualsiasi cosa, YouTube, Spotify, le vostre peggio playlist al 333-2688-688. Intanto iniziamo con La Graziosa.

0: balla sulla scrivania direttamente al lavoro, c'è gente che balla addirittura in macchina, ma pronti a cantare, a ballare, a fare qualsiasi cosa con il
1: Fuori Company.
2: Si apre il Fuori Company.
3: Che dire?
0: Benvenuti all'interno del Fuori Company. Che cos'è questo appuntamento? È un appuntamento abbastanza abusivo che abbiamo istituito io e il buon Joe, il mio socio al 50%. Siamo uguali proprio, non abbiamo uno il 49 e uno il 51, tranquilli. La società è divisa proprio a metà, la Pischelli SRL, SPA, SNC Industries. E vi diamo la possibilità tutti i mercoledì di farci mandare in onda una canzone. Canzone che deve in qualche modo mettere in gioco il nostro posto di lavoro, che potrebbe scomparire da un momento all'altro. Deve essere una canzone di quelle trash, di quelle brutte, di quelle che utilizzi alle feste quando sei un po' embriago e vuoi fare casino con i tuoi amici, oppure quelle canzoni che ascolti mentre ti fai la doccia da solo ai livelli di Tony Pitoni, gli Squallor e tutta quella gente lì che fa musica di grandissima qualità ma con dei testi abbastanza particolari. Come funziona? 333-2688-688, in velocità ci mandate il titolo della canzone, un link da YouTube, un link da Spotify, insomma qualsiasi mezzo voi vogliate utilizzare, mandateci i titoli, poi farò una piccola selezione e uno di voi sarà il fortunato che sceglierà il Fuori Company di questa settimana. Quindi 333-2688-688, quale sarà il pezzo Fuori Company di oggi?
4: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
5: Pischelli a mollo! Spot!
6: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

Paola, la versione remix su Radio Company. Un sacco di dischi trash per il Fuori Company di oggi. Molte persone chiedono anche delle canzoni che purtroppo abbiamo già mandato, tipo La mezza sporca dozzina con Vieni mia bella vieni da Buon Friulano. L'ho già messa, l'abbiamo già messa tipo lo scorso anno, e mi ricordo tutte le canzoni che abbiamo passato. E quindi ogni settimana ci piace mettere delle canzoni nuove. A vincere questa battuta diciamo del Fuori Company in questo 2 di settembre è Ricky, che non dice niente ma manda un link. La canzone è stata prodotta dai creatori di Tavolo Parcheggio, uno dei podcast più assurdi della storia dei podcast, tra l'altro sono di queste parti qua, Gianmarco Zagato e Nicole Palladio, che a Natale di 3 anni fa hanno cantato Aprimi

0: Posso dire, la canzone è abbastanza discutibile, però guardando il video su YouTube, cioè, riprese bellissime, fotografia incredibile, quasi da videoclip di una canzone vera e propria. Grazie Ricky per questa canzone, grazie davvero. E a proposito di musica, ritorna uno sponsor che va un po' contro quello che è l'algoritmo.
1: Stanco delle solite canzoni scelte dall'algoritmo?
2: Da oggi disponibile nel reparto ortofrutta del tuo negozio di fiducia, selettore musicale 8.0, Kernotraffic Strudel.
1: Il tuo assistente nella ricerca di nuova musica da ascoltare.
0: Proviamolo.
2: Ehi, selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel, vorrei ascoltare Ludwig van Beethoven.
3: Vai. Certo capo, ecco qua la migliore musica di Ludwig van Beethoven.
0: No.
2: Ciao, selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel. Oggi avrei voglia di ascoltare un bel pezzo dance di David Guetta.
3: Vai. Ecco un pezzo dance di David Guetta.
2: Ma no! Selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel, perché ogni volta metti una canzone a caso?
3: Ok, ti faccio ascoltare I Neri per Caso.
2: Ma no! Ma no, non voglio ascoltare I Neri per Caso, era soltanto una domanda!
3: Ecco, propaganda!
2: Propaganda! Come?
0: L'unico giusto, tra l'altro!
1: Selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel.
2: Il tuo assistente musicale adatto a soddisfare ogni tua richiesta.
3: Ok, capo, ti faccio ascoltare I Ricchi e Poveri.
0: Poi finisce con gli ABBA, è sempre bellissimo riascoltare questo spot, dai. Allora, dimentichiamo tutto, tre dischi uno dietro l'altro, c'è il Millennium Mix, arrivano i Club Donovo e Giuliano Palma con PES.
4: Millennium Mix.

0: L'ultimo disco del Millennium Mix di oggi si chiude con Drake e la sua Find Your Love. Poco prima Katy Perry, Roar, e siamo partiti con i Club Dogo e Giuliano Palma, la loro PES dal 2012. Tre dischi che ritorneranno domani puntualissimi all'interno del Millennium Mix durante i Pischelli. 14:31 è un mercoledì difficile, nel senso che sono soddisfatto per il Fuori Company, ma non sono soddisfatto per il Companyversario, perché poco fa sono andato nel computer dove abbiamo le mail e per oggi nessuno compie gli anni. Vuoi dire che Stefano Conte ha diciamo comprato questa giornata? Certo, magari può permetterselo, quindi solo lui può fare gli anni il 2 di settembre. È un atteggiamento proprio da Conte. Quindi, come tradizione vuole, molto bene, invochiamo gli spiriti del Companyversario. Quindi ho bisogno di voi al 333-2688-688. Mi serve una mano perché ho due posti liberissimi. E quindi 333-2688-688. Se vuoi fare la sorpresa a qualcuno che oggi compie gli anni, c'è una ricorrenza particolare, oppure c'è un anniversario, siamo a disposizione. Ogni tanto questa preghiera indiana funziona, va bene? Quindi 333-2688-688 oggi per oggi, per i prossimi giorni basta andare sul sito di Radio Company, sezione Companyversario. Già da domani fino ai prossimi 1200 anni potete portarvi avanti se volete fare la sorpresa a qualcuno. Poi naturalmente in base alle mail che ci arrivano andiamo in ordine di arrivo, va bene? Così insomma chi prima arriva meglio alloggia, poi man mano che le persone non rispondono noi andiamo con gli altri. Quindi ci risentiamo tra poco, forse con la prima telefonata del Companyversario.
1: Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
2: Pischelli a Molo! Spot!
3: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
3: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lei è Gaia, la sua bossa nostra su Radio Company. Pronti per la prima telefonata del comp'anniversario? Ricordo, c'è ancora un posto libero per chi vuole al 333-2688-688. Dall'altra parte abbiamo Christopher. Ciao Christopher, benvenuto.
1: Ciao.
0: Allora sei molto spaventato perché no, cosa devo dire? Mica mi faranno domande complesse. Che cosa ti spaventa?
1: Non lo so.
0: No, ho detto non ti farei mai delle domande sulla fisica. Ho solo una domanda di questo tipo. Sei pronto?
1: Sì.
0: Ok. Un recipiente da un litro con un gas ideale si apre verso un secondo recipiente da un litro che è vuoto. I recipienti sono isolati termicamente. Come cambia la temperatura del gas secondo te?
1: Vedi che mentre attraversa?
0: Non lo so la risposta, ho cercato su Google, era una battuta. Comunque va bene. Allora
1: sappiamo.
0: Stavo scherzando. Ci credevi davvero? Ma secondo te parliamo di fisica. Va bene. Allora, che cosa succede in questo 2 di settembre? Diccelo tu.
1: Adesso sono al mare.
0: Sì? Ma sulla carta d'identità cosa c'è scritto?
1: Che è il mio compleanno.
0: E auguri! Cioè, hai pensato al mare prima di pensare al fatto che oggi è il tuo compleanno. Va bene. Quanti sono?
1: 19.
0: 19, dai, insomma. Sei giovanissimo. C'è un bellissimo messaggio per te che dice così: tanti auguri di buon compleanno al nuovo bomberone del Raw Futsal da tutta la squadra. Auguri ancora a te, che sei quasi il più ignorante della squadra. Con affetto, arriva da un certo Raffa. Non si è firmato, ma credo Raffaele.
1: Sì, avevo capito da bomberone.
0: Cosa vuoi dire a tutti loro?
1: Grazie a tutti, a tutta la mia squadra e a Raffa di questo messaggio.
0: Molto bene, dai. E mi raccomando, un piccolo ripasso sulla fisica per la prossima volta, ok?
1: Sì,
0: perché siamo tutti messi male. Ciao Christopher, buona giornata.

0: 14:45, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Ho fatto 18.000 telefonate, ma abbiamo un secondo ascoltatore al telefono. Con noi c'è Alex, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Ciao.
1: Mille, buongiorno a tutti.
0: Anche tu non te l'aspettavi, perché al primo colpo non so se mi hai buttato giù oppure non ti prendeva il telefono oppure hai staccato la sim apposta per dire no, sono i call center, no, è la radio.
1: No, era lavoro, non ho sentito il telefono.
0: Che lavoro fai?
1: Adesso sono magazziniere temporaneo.
0: Vabbè, che temporaneo, cambio della tua vita, un attimo di confusione?
1: No, tra un anno di scuola e l'altro.
0: Ah, giusto, giusto. Però prima di chiederti quanti anni hai, è vero che oggi è il tuo compleanno?
1: È vero.
0: E intanto auguri.
1: Grazie mille.
0: Quanti sono?
1: 19.
0: Oh, due diciannovenni oggi. Che cos'è? La giornata dei diciannovenni. Quindi, insomma, durante l'estate lavori da qualche parte e poi ricominci con la scuola? Oppure hai già finito, sei all'università? Che fai?
1: Sì, ho finito scuola quest'anno, okay. Ho fatto Malignani di Udine e il prossimo anno farò l'ITS, che sono 2 anni di specializzazione.
0: Molto bene, anch'io sono di Udine, molto più in alto però, rispetto a tu sei Udine o zone limitrofe?
1: No, io sono di Tolmezzo.
0: Di Tolmezzo? Beh, io sono a 25 minuti da Tolmezzo, il famosissimo Treppoli Gosullo. Conterranei praticamente. Allora, hai buttato giù? No, c'è qualcuno che sta chiamando sotto, va bene. Tanti auguri da tutti noi di Radio Company, ma anche da chi ti scrive. Tanti auguri e digli che il Real ti augura, Real IC, ti fa tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie mille.
0: Molto bene, come festeggerai?
1: Ah, niente, nulla di che, una cosa tranquilla. Settimana prossima al campo, punta.
0: Bene.
1: In Ponzo.
0: Che poi Realici in Ponzo Cadunea, se non sbaglio. Quindi così salutiamo anche loro. Alex, grazie, è stato bello parlare con un friulanissimo carnico doc e ci sentiamo presto, va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao.

0: se la ridono. Sarebbe bello capire cosa si dicono alla fine di queste canzoni. MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door. Visto che si avvicina l'inizio della scuola, l'argomento della seconda ora potrebbe essere proprio questo. Ma per scoprire se effettivamente è così, devi restare qua su Company. Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
1: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: ascoltato Rozalla, Faith in the Power of Love.
1: Quella tu stai meditando perché ci mancano 5 minuti.
0: Ma è vero, dai, un minuto dopo le 15, quasi due.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

Nuovo lavoro di Sombra, si chiama My Body Isn't Ready. Alle 15:05 inizia la seconda e ultima ora di oggi e parliamo di scuola, perché effettivamente tra un paio di giorni rinizia tutto. Sarà in Veneto almeno giovedì 10 di settembre. Si studierà, vi darete da fare, cari ragazzi e care ragazze, fino all'8 di giugno 2027. Si parla di scuole primarie, medie e superiori. Partendo dall'inizio delle scuole, vorrei fare un piccolo passo indietro. Intanto augurando in bocca al lupo per il nuovo anno a tutti gli scolaretti e le scolarette, ma voglio riflettere su una cosa. C'è stato un anno particolarmente difficile per voi, parlando di medie superiori? Perché se io ci penso, sono due gli episodi dove insomma ho avuto un po' di difficoltà. Prima media, dopo un'esperienza con 8 femmine alle elementari, diciamo che sono esploso in prima media, ho fatto un po' di caos, un po' di marachello, un po' di... poi mi sono calmato. Per fortuna, devo dire. È un chicco che esplode dopo 5 anni con sole donne. E dopodiché la prima superiore, e lo dice anche zio Google, sia l'anno più difficile, no? Perché magari il metodo che hai imparato alle medie non basta più e quindi devi metterti in gioco. E anch'io non ho rischiato grosso, ma sono stato rimandato in matematica per la prima volta. Cioè, mai capito niente di matematica. Però quella volta lì rimandato a settembre, quindi ti passi l'estate con le pressioni di tua madre che dice: se va male ti bocciano. E tu dici: no, porca miseria. E stai lì, cerchi di studiare, cerchi di capire, poi verso agosto, prima di settembre, forse verso agosto, fai l'esame di riparazione, va tutto bene, e arrivi in seconda e sei bello che tranquillo. Quindi questi sono i due episodi dove ero un pochino in difficoltà. Oggi la domanda precisa al 333-2688-688, parlando proprio di scuola, è: qual è stato l'anno scolastico più difficile della tua vita e com'è andata? Perché so che magari qualcuno arriva in terza superiore e accadono cose e diciamo accumuli debiti e vieni bocciato, o all'ultimo secondo riesci a recuperare. Quindi parliamo di quasi fallimenti a scuola per capire qual è stato l'anno più difficile per voi. Messaggi scritti e vocali al 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: All'interno dei Pischelli, 15:10, si parla di scuola. Qual è stato l'anno più difficile in assoluto tra medie e superiori? E abbiamo Monica in questo caso che dice: ciao, per me è assolutamente il quinto anno di ragioneria. Volevo mollare tutto e andare a fare la parrucchiere. Ad oggi penso sarebbe stato meglio. Lavoro da un commercialista. Oh no! F24, dichiarazioni e cose, davvero complicato. Ma io la quinta ho fatto elettronica. L'ultimo anno davvero mi è piaciuto, forse perché ti concentri un po' di più sulla materia di indirizzo e quindi fai le cose belle, no? Dovuto aspettare 5 anni, vuoi non farle. Salutiamo Jessie Quan che dice: secondo lei l'anno più difficile e traballante è stato il primo anno di superiori, visto che è il primo anno dove dovevi scegliere se fare estetista o parrucchiera e dovevi studiare entrambe le materie. È stato un anno traballante. Anche nel mio caso erano due gli anni del biennio dove potevi scegliere effettivamente quale fosse la tua strada. Dici: vado da questa parte o vado da quella parte lì? Continuo a fare elettronica o vado a fare informatica? E non siamo pronti per scegliere in terza media. Ti ritrovi lì a dover fare una scelta e firmare: vado in quella scuola lì, ma poi, cioè, boh, cambiare in corsa non è neanche tanto il massimo. Però sperando che oggi, insomma, la scuola vi sia servita. 333-2688-688, parliamo dell'anno più difficile a scuola. Voglio capire le motivazioni e soprattutto com'è andata. Cioè, avete abbandonato ogni speranza voi che entrate e avete ripetuto l'anno? Oppure all'ultimo secondo, con un sacco di magie, siete riusciti a passare?
1: Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
2: Pischelli a Molo!
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Luca Giovanotti, buon vento in questo mercoledì pomeriggio all'interno dei Pischelli. Si parla di scuola. Qual è stato l'anno più difficile in assoluto tra medie e superiori? E com'è andata? Perché è stato difficile? Così capiamo. Sentiamo un po' di vocali.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Beh, il mio periodo scolastico difficile è stato dalla prima asilo alla quinta superiore. Perché ero sempre con gli stessi compagni di classe e è stato il disastro. Comunque gli anni più duri sono stati sicuramente la quinta elementare, la 193, okay. E poi la terza superiore, che mi hanno bruciato per gravi problemi di salute, ho fatto troppe assenze, e quindi questi sono stati gli anni più devastanti, ma perché avendo avuto problemi personali. E dopodiché gli ultimi due anni di superiori invece devo dire che sono andati abbastanza bene. Oh. L'università è stata una passeggiata in confronto.
0: È bello, no? Perché la vita ti mette in difficoltà, poi sta a te cercare di andare avanti in qualche modo e vedi che poi l'università è andata bella e tranquilla. Abbiamo delle ascoltatrici che vogliono approfondire l'istruzione di Chicco. Cioè, vediamo come si chiama. C'è Chiara che dice: ciao Chicco, ma sei un perito elettronico anche te? No, perché purtroppo i periti li hanno tolti. Io sono un tecnico elettronico. Essendomi diplomato nel 2019, lei dice: anche io, anche se mi sono diplomata qualche anno prima. Il mio anno critico è il secondo, dubbio, elettronica o meccanica? Vedi, non devono metterci davanti a una scelta. Scelta A o scelta B? E tu, boh, non lo so, sei lì che hai 15 anni e dici, proviamo. Poi sentiamo, abbiamo ancora un vocale, un'altra storia di problematiche durante un anno.
2: Ciao Radio Company. Ciao. Il mio anno più difficile di superiori, ed era l'ultimo, io ho finito adesso a giugno. È stato più difficile perché c'era tanta tanta roba da studiare e mi ha portato anche a fare 3, 4, 5 giorni di fila senza dormire pur di portare avanti tutti i compiti e anche portare avanti l'esame, che per fortuna sono uscita con 90 su 100 e me la sono cavata via così, però è stato mentalmente e fisicamente molto molto duro, però ne sono uscita salva.
0: Dai che ce la fate, anche quelli che iniziano il quinto anno quest'anno, dai, ultimo grande sforzo. 333-2688-688, si parla dell'anno scolastico più difficile in assoluto che avete provato, com'è andata e perché è stato difficile?

0: LB1, I need a sign, show me love su Radio Company. C'è questa base per un motivo, perché là fuori c'è un incubo che ha rovinato gli anni scolastici di molte persone abituate a vivere con la propria famiglia. Quest'incubo ha un nome ben preciso e si chiama convitto.
1: Ricordo con molta difficoltà la prima superiore, ma non per quanto riguarda lo studio, perché in realtà sono sempre stata andata bene. Mi chiamo Deborah, scusate, sono di Codroipo.
0: Ciao Deborah.
1: La cosa peggiore che mi è successa appunto quell'anno è stato il fatto di passare da una vita abbastanza tranquilla con la mia famiglia, nel senso che mamma non mi ha mai negato nulla, ad andare a vivere in convitto, per cui dal lunedì al sabato in convitto, dove per la prima superiore erano previste una serie di regole molto restrittive, nel senso che si usciva solo con l'assistente dalle 2 alle 4, si studiava dalle 5 alle 7 in uno studio e non in camera propria, e non si poteva vedere la televisione se non altre due giorni a settimana con i programmi che dicevano loro, per cui insomma ritrovarmi con tutta questa serie di regole è stato per me difficoltoso, per cui marine hanno andato a andare ribellione sotto tutti i punti di vista.
0: Non prendete spunto dell'ultima parte, non si fa, non è giusto, però dai, ci sta, è un attimo di ribellione visto quello che succede. Porca miseria, che inizio di superiori molto difficile. 333-2688-688, stiamo parlando dell'anno più difficile in assoluto a scuola tra le medie e le superiori. Voglio capire perché è difficile, perché è stato difficile e come siete andati avanti in qualche modo, perché devi rimboccarti le maniche o lasci perdere tutto e hai iniziato a lavorare. 333-2688-688, intanto su Company Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: I nostri Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor con J'adore su Radio Company. Si parla di scuola, l'anno più difficile in assoluto. Salutiamo un'ascoltatrice, dice: l'anno più duro è la prima superiore, perché poi mi hanno bocciata per fortuna e sono andata a lavorare. A metà anno mi volevo ritirare perché i miei genitori mi facevano sentire un peso in quanto studentessa, genitori o famiglia in generale. Ho approfondito un pochino e ho chiesto: come mai un peso? Perché ero la piccola di tre sorelle, entrambe lavoravano e i libri costavano, la scuola costava, loro i weekend uscivano e io no perché studiavo, loro andavano in discoteca e io no perché studiavo, e via così. Calcola che ho 45 anni e quindi già si poteva andare a lavorare a 14, e è per questo che ora io e mio marito cerchiamo di trasmettere più positività possibile ai nostri figli, non facendo mancare niente. Non si parla di viziarli, ma si parla di fare il massimo proprio per loro, anche perché ritrovarsi a rinunciare all'istruzione per la famiglia è una cosa abbastanza grave, e quindi insomma è un nostro diritto, dovremmo poter studiare e poi iniziare a lavorare. Anni difficili, si parla proprio di questo, come ne siete usciti al 333-2688-688. Noi ci risentiamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia
1: Mollo! Spot! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per questa pubblicità 0824 43732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: il suo nuovo singolo Taste Like Summer su Radio Company all'interno dei Pischelli. Ultimi messaggi per quanto riguarda l'argomento di oggi, ovvero l'anno più buio scolasticamente parlando tra medie e superiori. C'è Laura che dice: il terzo anno delle superiori è stato assolutamente il peggiore, anche se al momento il quarto anno non è stato divertente nemmeno lui. Poi scrive un messaggio lunghissimo, la sintesi è che in terza aveva un paio di difficoltà, poi purtroppo per fortuna è arrivata la pandemia, si è passati all'apprendimento a distanza per il resto del terzo anno e la mia salute mentale è migliorata significativamente e il quarto un po' si è ripresa. E vorrei chiudere con un messaggio di speranza da parte di un'ascoltatrice, Elena, in questo caso da Feletto Umberto.
1: Ciao. Allora, per me l'ultimo anno di superiori è stato il più difficile, il più ostico, e anche i professori non è che mi abbiano aiutato tanto, però poi ho scelto l'università e sono rifiorita, ho fatto qualcosa che mi piaceva molto, e quindi anche per coloro che hanno delle difficoltà dico che ciò che non uccide fortifica. Quindi grande. Serve, mi è servito molto quell'anno difficile per poi trovarmi uno spazio e sapermi organizzare.
0: Sì, studi cose che non ti piacciono, magari che serviranno in futuro, e poi trovi la tua strada in un modo o nell'altro. Grazie a tutti per i messaggi sulla scuola.

0: Baby K e la sua Tuca Macarena, momento emotional per chiudere questa puntata di questo mercoledì 2 di settembre. L'ascoltatrice che poco fa ci ha fatto da motivatrice, in qualche modo ha scritto: Chicco e tutta Radio Company, siete veramente dei tesori. Posso dire una cosa? L'abbiamo portata a casa anche oggi.
1: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo! Spot!
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madonna e la sua danzetteria su Radio Company. Una domanda la possiamo fare ai brutti ma simpatici, dai. Abbiamo parlato
1: cosa
0: di scuola,
1: cosa vuoi
0: visto
1: sapere?
0: Che sono in anticipo. C'è stato un anno difficile a scuola dove dicevi grandi difficoltà che poi avete superato, siete stati
1: La seconda superiore. Ho preso tre materie, ho preso diritto, tedesco e matematica.
2: Bene, bravo. Io in quinta invece.
1: In quinta?
2: La mia professoressa di filosofia pensava che siccome facevo radio mi drogavo.
1: Beh, non aveva tutti i torti, a guardare poi quello che è successo.
0: Ti ha preso di mira,
1: tu l'hai presa con filosofia.
2: Non mi hanno dato i crediti formativi perché ha detto no, non è
1: un drogatello.
2: Non è un drogatello. Lì tu, cioè lì ti droghi.
0: Erano gli anni 70, va bene. Ci sentiamo domani, è stato bello anche oggi. Puntuali come sempre dalle 14 alle 16 con i Pischelli Zoppi. Perché ci sono solo io per quello.
3: Pischelli di Radio Company.
0: È un minuto alle 16.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Bruno Mars, On My Soul, il primo disco della puntata di oggi, quella del 2 di settembre, di Brutti ma in costume, che sta per vivere, cioè per esalare gli ultimi respiri, no, diciamo, cioè non noi il programma, no, perché dalla prossima settimana ritorna Brutti ma simpatici.
1: Ah, in quel senso.
0: E tra l'altro,
1: pensavo avessi saputo delle cose che io non ho saputo.
0: No, no, senso, no, no, no, nel senso che la versione estiva finisce, tra l'altro domenica ritorna Brutti ma domenica, che se fosse di mercoledì, cioè si chiamerebbe Brutti ma mercoledì, cioè sì, abbiamo questa fortuna, giusto, che dopo il Brutti ma possiamo mettere qualsiasi cosa.
1: Intanto mettiamo la sigla, ecco, però.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Sai perché ti ho chiesto se tu per caso sei venuto a conoscenza di cose che io non sapevo? Perché questa mattina sono arrivato in radio, sì, ok? Ho appoggiato il dito per aprire la porta.
0: Sai che
1: la porta
0: andava?
1: No, e non andava.
0: Sì, che cazzato sotto.
1: Cosa è successo qua?
0: Sì, cazzato
1: sotto. Lo so. Poi mi sono accorto che ho cancellato le impronte digitali l'altra volta. E
0: ah, hai fatto come Seven.
1: Sì, esatto.
0: Come in Seven.
1: Sì, sì, certo.
0: Ho capito.
1: Non con lo stesso epilogo, purtroppo.
0: Non è che mi mandi un pacco.
1: No, appunto, infatti, proprio per quello.
0: Trovo dentro la testa di Andrea Rossini.
1: No,
0: No,
1: perché è lì.
0: Ah, com'è lì?
1: È lì.
0: Ah, no, Rossini, no, sì, pensavo il pacco, stavo guardando.
3: No,
0: dove
3: lì
0: l'hai messo il pacco?
1: È lì.
0: Ok,
1: è lì.
0: Buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti, salve a te, salve a tutti e salve anche a Pietro.
1: Esatto, buon pomeriggio. Ciao. Anche a Stefano Ferrari. Ciao. E anche ad Andrea Rossini, che la testa ce l'ha tutta quanta.
0: Sì, sì, tra l'altro
1: fortunatamente
0: è attaccata al collo.
1: Sì.
0: Non è proprio collegata.
1: Non è collegata.
0: Non è collegata.
1: Stavo per dire la stessa cosa.
3: Ti rompere le mani.
1: Non è collegata, ma insomma, va bene.
0: No, perché tra l'altro sono anche gli ultimi giorni suoi in regia, no? Perché dalla prossima settimana
1: torna Gimbo.
3: Sono sempre qui.
0: Come no? Anche la prossima?
1: Anche la prossima, fai.
0: Sì. Si è affezionato a noi.
3: No, sì, è vero.
0: Si è affezionata.
4: Pronto? Direzione?
0: Direzione?
3: Magari.
0: Dobbiamo fare qualcosa.
3: Ma è possibile.
1: Va bene, dai. Cominciamo questo programma che, come motto, ha sempre e comunque zero problemi
0: e zero discussioni.

0: You Two e Fireflies, che è un bel titolo perché sì, sì, tradotto significa lucciole ecco, sì, quelli, c'è gli insetti inteso,
1: esattamente,
0: quelli.
1: Sì, che poi ti dico la verità, c'è stato un periodo in cui le lucciole di notte, soprattutto d'estate ovviamente, non si vedevano più. L'altro giorno a casa mia ne ho viste due.
0: Ne hai viste due?
1: Ne ho viste due.
0: Io non ne vedo da tantissimo tempo.
1: Ok, perché veramente, ma perché tu hai un giardino piccolo.
0: Ma non c'entra, ma nemmeno in giro, cioè,
1: ho, pochi,
0: non,
1: ho pochi soldi, non lo
0: so. Sapevo che
1: hai
0: finivi
1: poco, hai poco budget.
0: Sono proprio, sì, sono proprio lavorano in casa, diciamo.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori

0: ristorazioni, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
1: Ma è fantastico!
0: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
2: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
3: C'Company, C'Radio.

0: Ughe, Lima e Langel, Ultranate, Moving to the Sun. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che è stato fra i dischi da ballare il numero uno dell'estate.
1: Sì,
0: possiamo
1: sì,
0: assolutamente dirlo.
1: Sì, anche perché è stato il numero uno dei fortissimi.
0: È stato il numero uno dei fortissimi.
1: Non poteva non essere altrimenti.
0: Per quante settimane? 4 o 5?
2: 5 settimane.
1: Ci avete creduto poco. Sto scherzando ovviamente. Allora parliamo di Everest, Monte Everest, che intorno alla quota di 5.000 metri prevede due campi base, uno dal lato nepalese e l'altro dal lato tibetano. Quello dal lato nepalese ha avuto un incremento del turismo molto evidente. Sappiamo che spesso arrivano queste immagini del Monte Everest dove c'è la gente ai campi base che è in coda. Cioè sembra strano a quelle altezze, a quelle quote, insomma in una situazione così estrema che ci sia veramente così tanta gente che vuole salire sul Monte Everest da far formare delle code proprio.
0: Infatti.
1: Quindi questi campi base si sono attrezzati nel frattempo, quindi hanno le cucine, ambienti riscaldati, internet, tutto quello che può servire insomma per ospitare dei turisti che, diciamo la verità, pagano anche parecchio per essere accompagnati sul Monte,
0: Everest. Avere il wifi sull'Everest,
1: qui leggo che nel 2023 per sostenere le attività di circa 2000 tende sono state impiegate 824 bombole di gas di petrolio liquefatto, quasi 19.000 litri di cherosene e oltre 5.000 litri di benzina, alla faccia dell'ecologia.
0: Sì, infatti, okay. Se è noi poi che inquiniamo,
1: siamo noi. C'è un problema legato chiaramente al riscaldamento climatico, queste cose qui, però un dato diciamo di questo studio che è abbastanza così simpatico, che fa abbastanza sorridere, è quello legato invece all'azione della pipì.
0: L'urina.
1: Esattamente, perché ci sono i servizi igienici, chi deve andare a quelle quote beve moltissima acqua, quindi fa anche molta pipì, che viene smaltita direttamente lì, cioè non è che ci fanno altro con quella pipì, quindi viene scaricata direttamente sul ghiacciaio e questa cosa fa sciogliere ogni stagione circa, stimata ovviamente, 154 tonnellate di ghiaccio, del ghiacciaio che
0: diventano acqua.
1: Sì, praticamente si sciogliono o si staccano, ad
0: diventa
1: esempio.
0: Acqua purissima, altissima, levissima, e poi uno beve e dice che buona l'acqua dell'Everest.
1: E te alla fine.
3: Con Radio Company.

0: Good, The Prick and Robin Schulz, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, due persone legate alla Russia sarebbero state identificate come presunti autori dell'attacco con droni a Lipsia. Si tratterebbe di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un bielorusso con passaporto russo in Germania con visto turistico italiano. UE e NATO sono uniti, sarà aumentata la pressione su Mosca, assicura la von der Leyen. Mosca sbaglia se pensa che se saremo divisi da minacce, afferma il segretario NATO russo. Intanto, secondo il ministro degli esteri Tajani, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni in Italia. A voi la linea.
2: Arriva Madame.

0: Weekend, Medusa, Khalid, che poi tra l'altro oggi, essendo che giorno è oggi? Mercoledì oggi.
1: È mercoledì 2
0: ormai
1: settembre.
0: Ormai è fine, sì. Figurati, fine settimana ormai, lascia stare, cioè tutto, cioè domani è già weekend.
1: Ah, dici perché la canzone, sì, si intitola Weekend?
0: Sì, bravo.
1: Ma sai che non t'avevo seguito?
0: Grazie, ti voglio bene anch'io.
1: Non sono abituato.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Irama qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove è arrivato il momento lilla, quel momento lì che è un po' quel momento là.
1: Allora senti un po' qua, le 17:17 esatto, mediamente in Finlandia comincia mediamente la cena, ok?
0: Ah, nei cioè paesi... la cena. Siamo ancora in onda noi a quell'ora.
1: Beh certo,
0: questi mangiano.
1: Cenano, certo.
0: Sai se un finlandese dice vi ascolto sempre all'ora di cena.
1: beh, qui farebbe strano. Allora nei Paesi Bassi sono le 18:08 ora della cena. Okay. In Polonia le 19:02 questa è sempre ora della cena. In Portogallo le 19:59 Ok, in Spagna l'ora media della cena è intorno alle 20:54 cioè molto tardi, sono quasi le 9.
0: Ti posso dire che in Canaria, che fa parte della Spagna ma ha delle abitudini tutte sue, in Canaria anche 9, cioè a me mi imitavano a mangiare, vieni a cena, sì a che ora? Alle 9:30 io alle 9:30 cioè,
1: eri già letto,
0: ho già
1: dai.
0: Fatto il routino.
1: Ok, allora il 23,1% in Italia impiega dagli 11 ai 20 minuti per la cena, il 37,3% tra i 21 e i 40 minuti. Poi il 21,6 tra 40 minuti e un'ora, il 9% supera l'ora, okay, quindi stanno a tavola parecchio la cena, solo il 6,9 resta entro i 10 minuti.
0: Beh sì, 10 minuti è proprio qualcosa, è fast food, è express, però non hai detto, c'era scritto nell'articolo in Italia che ora si cena?
1: In Italia cioè, c'è una media che praticamente è intorno alle 20 minuti, 19:45
0: 19:45
1: 8:15 praticamente, che poi in realtà alla fine diventano quasi per tutti forse le 8, forse credo.
0: Per
1: poi dipende anche dalla zona d'Italia.
0: Per me le 8 vanno bene.
1: Vanno bene per te. Sì. Ok, allora vi faccio questa domanda che te lo dico proprio così in onda. È cambiata rispetto a quello che avevamo...
0: Pattuito,
1: sì.
0: Ok, vediamo cosa hai partorito.
1: Ok, allora la domanda che vi facciamo è il 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali. È siccome ci sono appunto persone che hanno questo range di cena molto ampio, molto vasto, la domanda che vi facciamo è questa: siete voi a preparare da mangiare? Cioè, preparate, mangiate delle cose che avete preparato voi o sono delle cose che sono già pronte? Ok, qual è mediamente la vostra cena?
0: Cioè, specifica già pronte.
1: Già pronte, nel senso che le comprate, le riscaldate e sono già pronte. Ci sono un sacco di prodotti di questo tipo.
0: Pronti a cuocere,
1: esattamente. Okay. Perché è un po', riguarda un po' le abitudini che poi sono legate alla cena.
0: Sì.
1: Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritte vocali. Quello che mangiate a cena lo cucinate voi per intero o è qualcosa che acquistate e poi riscaldate? Ci fate sapere, ad esempio, prendete quello che avete mangiato ieri sera. Ieri sera per cena, cosa c'era, ad esempio?
0: Cos'hai mangiato tu?
1: Aspetta. ero dalla nonna.
0: Ah, ok.
1: Dalla nonna, quindi sì, ha fatto la pasta asciutta, credo che fosse una puttanesca.
0: Ah, una puttanesca, beh, quando sei tu fa sempre la puttanesca, vero? Quando vai tu. Quindi non è un pronto a cuocere, ma è fatta proprio con le manine della nonna.
1: È fatta, esatto, è fatta in casa. Allora, sì. 333-2688-688, quello che mangiate a cena è preparato al momento oppure qualcosa che avete acquistato e riscaldato? Cosa avete mangiato ieri sera a cena? Vi aspettiamo.

0: Nannini, Marrakesh, America Inc., dall'originale di Gianna Nannini. America, il suo primo grande successo, ricordiamolo, del 1979,
1: molto
0: uscito
1: bene.
0: Quando tu non eri ancora nato.
1: Assolutamente.
0: Eri nei pensieri del papi.
1: Neanche credo, non penso proprio.
0: No?
1: No, non credo proprio. Allora, parliamo di cena. Durata media della cena,
0: sì.
1: Abbiamo dato delle percentuali che sono poi alla fine frutto di ricerche statistiche. C'è una buona percentuale di persone in Italia che cena in meno di 9 minuti, quindi vuol dire che insomma mangia cose estremamente veloci,
0: sì.
1: E quindi le cose quando sono veloci a volte potrebbero essere anche cose già pronte.
0: O mangia troppo velocemente, perché questo è un altro discorso,
1: sì.
0: Perché poi ricordatevi che lo stomaco riesce a dare il segnale della sazietà al cervello,
1: okay.
0: Dopo 17 minuti da quando abbiamo iniziato. Capito?
1: Sì, è vero, quindi se mangi più lentamente,
0: se mangi velocissimamente è chiaro che ti sembra quasi di non aver mangiato.
1: Esatto, invece hai ingurgitato un sacco.
0: Sì.
1: Allora, vi abbiamo chiesto se quello che mediamente mangiate è cucinato da voi oppure sono cose già pronte. E come esempio vi abbiamo chiesto di riportarci quello che è successo ieri sera a cena. Sembra che abbiate cenato, perché non mica detto. Allora, ieri le crepe alla Nutella le scaldate per i bimbi stamattina per colazione.
0: Ah, ok. Cioè, quindi hanno cenato con le crepe alla Nutella. Vabbè,
1: sì.
0: Che sono tante calorie, crepa alla Nutella.
1: Sì, sì. Poi ci sono anche i preparati per le crepe, in realtà.
0: Sì.
1: Però se te le fai in casa, di fatto è comunque cucinato da te. Dai,
0: sì.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Secondo me dipende dalla stagione. Perché,
1: sì.
2: Per esempio, in estate quasi mai cuciniamo, perché mangiamo roba fredda, affettati, mozzarella, yogurt, questa roba qua. Invece,
1: sì.
2: In inverno io preparo sempre. È raro, molto raro, che compri da mangiare pronto per mangiare. Molto raro, vuol dire che sono arrivata a casa che sono finita, allora dico sì, ok, compro qualcosa di pronto e siamo a posto, ecco. E comunque io preferisco mangiare tra le 6 e 40 massimo.
1: Ah, presto,
0: è come
1: presto,
0: in casa di riposo,
1: come i finlandesi. Come i finlandesi. Beh, a me capita qualche volta di cenare con latte e biscotti, ad esempio. Mi capita, cioè, ragazzi.
0: Sì.
1: Allora, a me piace cucinare la cena, la preparo io. Esempio, ieri sera ho fatto bocconcini di pollo con peperoni e per i ragazzi straccette di pollo con zucchine. Perché i ragazzi gli straccetti e te i bocconi invece, come mai?
0: Perché sono più grandi.
1: Anche perché i ragazzi, quando inizieranno la scuola di schifezze varie, ne mangeranno. Stasera preparo frittata con carote spadellate. Molto brava.
0: Vedi?
1: Molto brava. Ieri sera insalata in busta, qui ho aggiunto del tonno e della mozzarella. Roba già pronta e messa insieme. Quindi è già pronto, di
0: già
1: fatto.
0: Pronto,
1: già
0: sì.
1: Pronto. La zuppa in busta da considerare roba pronta?
0: Sì.
1: Assolutamente sì, Paolo.
0: Sì.
1: Sì. Ragù fatto in casa da me, nelle lasagne fatte da me. Quindi io mediamente a cena cucino quello che porto in tavola, Astrid.
0: Ha fatto le lasagne?
1: Ma certo, amico mio. Siamo a settembre ormai, quindi ci sta.
0: Ci ha colpiti proprio nell'intimo.
1: Ok, sentiamo questo, dai.
3: Ciao ragazzi, sono Irina, provincia di Padova, sono d'Urbano. Allora, noi di solito cuciniamo tutto fresco e ieri ho fatto hamburger preparato da macellaio, che mi sono fermata dopo lavoro, e insalata con gamberi. Buono. Ciao,
0: insalata con gamberi,
1: non si era
0: capito. Vabbè, vi stiamo chiedendo in pratica a che ora cenate normalmente, cosa avete mangiato ieri sera,
1: sì,
0: cioè
1: se
0: prendete della roba già pronta,
1: esatto.
0: Oppure se la cucinate voi.
1: Esatto. 333 2 688 688.

0: Love Sober, il disco di Kamrad, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Medio Oriente, non si ferma il fuoco incrociato tra USA e Iran. Dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, è arrivata la risposta di Teheran. I Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi statunitensi a Erbil in Iraq. In Kuwait sono stati colpiti il quartiere generale e la residenza del comandante statunitense, e due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
12: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
13: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando. Oggi vi abbiamo chiesto a che ora mangiate, soprattutto se ieri sera, quindi di norma, ma vogliamo sapere nello specifico se ieri sera avete mangiato qualcosa di pronto a cuocere o avete fatto vuoi.
1: Dai, allora, io praticamente sempre mangio cose preparate al momento in casa, di rado cose riscaldate, praticamente mai cibi pronti. Preparo, cucino io per me e mi piace avere ospiti e cucinare per gli altri. Ciao da Gianluca.
0: Ciao Gianluca, ciao.
1: Ciao. In genere cuciniamo, anzi cucina mio marito. Ah. Ieri sera salsicce e funghi trovati da noi in montagna domenica. Ciao da Manu, ciao.
0: Beh, ancora viva, quindi vuol dire che
1: ci scrive di mercoledì, sì, vuol dire che è tutto a posto.
0: Vuol dire che i funghi erano
1: tutto a posto. Ieri sera uova strapazzate e bacon, pomodori, preparato tutto, difficilmente vado a prendere qualcosa di pronto e mangiamo verso le 19:45, vedi, quindi nella media, perfetto.
0: Sì.
1: Buona giornata Greta, ciao.
0: Ciao.
1: Essendo single mi rompo gli zebedei a cucinare. Al 90% è tutta roba precotta o già pronta comprata al supermercato. Sarà salutare, non lo so. A 46 anni sono arrivato. Ciao da Domenico.
0: Ok, ciao. E per lui è abbastanza.
1: Per lui è abbastanza. 46 a posto.
0: Ok.
1: Sono a posto così.
0: Esatto.
1: In genere cucino io, è più economico e fa meglio. Ieri sera risotto fatto da me, Laura. Ciao. Anche tu sei un... Sei un grande dei risotti.
0: Sono, vero? Particolarmente bravo nei risotti.
1: Molto,
0: sì.
1: Bene. Ieri pizza surgelata, ma solitamente almeno una pasta asciutta, una bistecca me la cucino.
0: Quindi, ok, insomma, però intanto ieri
1: il minimo sindacale.
0: Ha aperto,
1: diciamo,
0: il freezer.
1: Vabbè, dai, però diciamo che per la maggior parte, insomma, ci siamo, sì. Insomma, si cucina a,
0: dai,
1: casa.
0: Bravi.
1: Quindi complimenti, del resto siamo italiani e quindi funziona,
0: chiaro,
1: così. Le 17.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Pitbull Neyer, né io qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso parliamo di nervi.
1: Una cosa seria, una cosa importante di un'università che ha fatto delle ricerche cercando di correlare alcune cose con quelli che sono dei disturbi ossessivo compulsivi e i tic cronici.
0: Ok.
1: Quindi cose insomma importanti che poi insomma in qualche modo possono influenzare moltissimo la vita delle persone.
0: Assolutamente, cioè, io ho diversi disturbi ossessivo compulsivi.
1: Tipo ad esempio, scusa non per farmi gli affari tuoi ma...
0: No, ossessivo compulsivo, l'ordine, la pulizia delle cose che devono essere, trovarsi in un certo posto e messe in un certo modo.
1: Ok, io diciamo ho quello di aver capire se ho chiuso o meno la macchina, è una cosa che mi, cioè, tornavo dietro anche molte volte, devo dire la verità. Ho risolto con questa nuova che praticamente quando tu la chiudi fa beep. E facendo beep, io cioè, mi bippo il cervello.
0: Ah, esattamente. C'hai il beep anche tu.
1: Esattamente. Allora, tornando a cose serie, questi ricercatori hanno trovato una correlazione molto importante tra 36 geni che sembra aumentino significativamente il rischio di disturbo ossessivo compulsivo e appunto disturbi da tic cronici, tra cui ad esempio la sindrome di Tourette.
0: Sì.
1: Che
0: è molto divertente da vedere, molto meno
1: da vivere, certamente. Insomma, ci sono un sacco di video di persone che hanno spiegato come vivere con la sindrome di Tourette, non è per niente facile, assolutamente no. Allora, questi 36 geni in pratica si ripresentano nelle stesse famiglie, negli stessi individui, e quindi è una cosa che è legata molto alla famiglia, molto appunto al DNA delle persone, per cui persone che hanno già queste patologie potrebbero presentarle poi nelle generazioni successive. Ok. E basta, finisce qua.
0: Io che non ho figli mi fermo qua.
1: Tu a posto. Tipo, ma sai che stai salvando il mondo non facendo figli tu?
0: Io ti volevo dire anche che io entro sempre nelle stanze con il piede destro. È ossessivo compulsivo. Però non faccio non ho figli, quindi non farò danni.
1: Perfetto, guarda, sei proprio un esempio da imitare.

0: to the Floor qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Stavo leggendo un'intervista a George Clooney, sì, okay, che tra le varie cose, vabbè, parla di politica e poi dice questa frase.
0: Oggi gli danno leone d'oro alla carriera.
1: Molto bene. Dice anche: invecchiare è malinconico, anche quando mi lavo i denti penso erano più belli prima. Io penso la stessa cosa quando mi faccio il bidet.
0: Ah sì,
1: era meglio prima, sì, tipo 15 anni fa.
0: Eh sì, ma oramai,
1: oramai niente,
0: quelle rughe non le butti più via.
1: Esattamente, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: più. Noemi, tu cosa fai questa sera qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove adesso facciamo due cose veloci veloci che hanno a che fare con la circolazione.
1: La circolazione, non quella sanguigna ovviamente, ma quella la viabilità stradale, esatto. Allora, una cosa che non capisco come possa essere andata bene, per fortuna tra l'altro, però questa donna di 32 anni, tedesca, in contromano sulla 1 per 50 chilometri. Tu, cioè,
0: che è autostrada.
1: Autostrada, esatto. 50 chilometri sono tanti anche in autostrada.
0: Vuol dire mezz'ora, 40 minuti buoni.
1: Sì, esattamente. Ha evitato anche l'alta della polizia, perché ovviamente la polizia è stata allertata su questa cosa, ci sono le telecamere, qualcuno se n'è accorto. Ha evitato questo alt, poi è stata fermata ed è stata è stato rilevata un'intossicazione da cannabis. Quindi era strafatta.
0: Quindi c'aveva i draghi che... pure i draghi andavano contro mano.
1: Sì, con un furgoncino contro mano, insomma. Per fortuna non è successo niente, perché quello è un tratto d'autostrada, tra l'altro, dove ci sono anche molte curve, gallerie, insomma, è un po' complicato, insomma.
0: E ci sono i draghi anche.
1: E ci sono, ci sono i draghi nelle gallerie, certo. La seconda invece arriva dal Pakistan, ok? Fa abbastanza sorridere, perché tra tutte le auto che poteva centrare questa macchina ha centrato quella sbagliata, diciamo, mettiamola così.
0: Cosa è successo?
1: Stavano facendo dei test, un ragazzo che stava facendo un test su un'automobile, da lui dotata di una guida, una sorta di guida automatica anche a distanza. E in pratica nel video, che è reale, non è stato generato dall'intelligenza artificiale, questa macchina a un certo punto individua un'auto della polizia e sterza improvvisamente per andarci addosso.
0: E noi ci va addosso.
1: E ci va addosso, sì.
0: Ci va addosso.
1: Ovviamente questo ragazzo ha ammesso la responsabilità e così via, però insomma ci sono dei danni da risarcire, parecchi, ecco. Tra l'altro. Perché in Pakistan non credo che la polizia perdoni molto.
0: Nel frattempo in Italia si continua a cercare ingegneri pakistani.

0: The Dark Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: la procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne in un mini market. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Quel giorno, poco prima, l'uomo aveva molestato una donna. A voi.
2: Imprevisto per Samurai J durante un concerto a Montesilvano. Il cantante si è esibito lo scorso giovedì 27 agosto, ma poco dopo l'inizio della performance ha avuto alcuni problemi tecnici con il microfono che sembrava non essere collegato all'autotune, e per alcuni secondi J ha continuato a cantare senza l'aiuto dell'effetto. Poi si è accorto del problema, ha sostituito il microfono e ha proseguito. Il momento è stato immortalato in un video successivamente condiviso sui social che ha scatenato numerosi commenti. Sentiamo Flamenco Paranoia. Radio Com-

0: Paranoia, Samurai J qui a Radio Company, brutti ma in costume, con Stefano Ferrari.
1: Con Pietro.
0: Con Andrea Rossini alla parte tecnica. Stefano Ferrari, illustraci che cosa succederà tra poco.
1: A me lo chiedi?
0: Eh sì, per forza.
1: Dai, tra poco dopo c'è il nostro gioco Cervelli in fuga con in palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
0: Restate lì.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Bentrovati, le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura, tante le star al Lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre. Really?

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: I'm in love, Safeway, e adesso cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Tre categorie rimaste per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, dai.
2: San Marco Petroli che vi ricorda, e attenzione, domenica 6 settembre, quindi questa domenica, a Caneva Pordenone, si riaccendono i motori del campionato motocross Friuli Venezia Giulia, quindi protagonisti fango, salti, sorpassi e gas a martello. E poi in pista c'è tutta l'energia della F101, la benzina speciale di SMP, ovviamente lì ci sarà anche come sempre il piccolo corner di San Marco Petroli, fateci un salto.
0: Molto bene.
2: Sono
0: molto
2: gadget,
0: bene.
2: Cose.
0: Cose, molto bene. Vediamo le categorie rimaste. Allora, aeronautica, anatomia e Britpop, il pop inglese, the British pop.
2: Oh yeah.
0: Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Come sempre ci sarà una categoria più votata, più scelta dai nostri ascoltatori. Vi faremo una domanda relativa a questa categoria, ovviamente sarà quella che avrete votato voi, perché così possiamo chiamarvi e ovviamente in diretta darvi anche le tre opzioni di risposta. Se la risposta da parte vostra sarà quella giusta, i 50 di buoni carburante diventeranno vostri.
2: Sì.
0: 333-2688-688 aeronautica, anatomia o Britpop.

0: Zai. Adesso seconda parte di Cervelli in fuga. Giochiamo con Gianluca da Vittorio Veneto, provincia di Treviso, per la categoria anatomia. Ciao Gianluca, ciao. Benvenuto.
1: Ciao, come buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Ok.
2: Che cosa fai nella vita, Gianluca?
1: Io faccio il tecnico di macchine per iniezioni in materie plastiche.
0: Ah, ok. Tecnico di macchine per iniezioni in materie
1: plastiche. Macchine stivali da suole, per capire.
0: Ok. Va bene. Molto bene. Quindi molto distante dall'anatomia, diciamo, però potrebbe essere che...
2: Sì, è più anatomia plantare, ma non è il caso della domanda, no, della domanda di oggi.
0: No.
2: Allora, Gianluca, sto per farti la domanda di anatomia, poi ti darò le tre alternative, A, B e C, soltanto una ovviamente è quella giusta. Dirò via con il tempo, da quel momento avrai 10 secondi per risponderci, mi raccomando, non farli scadere. È tutto chiaro?
1: Tutto chiaro.
2: Molto bene, allora ci spogliamo di tutti i nostri averi perché arriva la domanda di anatomia. Gianluca, la domanda è questa. Quale muscolo separa la cavità toracica da quella addominale? A, il diaframma. B, il deltoide. C, il quadricipite. Via con il tempo.
1: La.
2: Il diaframma? Il diaframma.
1: Sì.
0: Ed è il diaframma.
2: Che è notoriamente anche anticoncezione. No, quello no, è un'altra cosa.
0: Un'altra
2: tra l'altro,
0: cosa.
2: Aspetta, allora è giusto, Gianluca, hai vinto. Il deltoide,
0: bravo.
2: Dov'è, Pietro?
0: È la lancia deltoide.
2: Sì, la lancia deltoide. 4 VD e sì. Il quadricipite dov'è?
0: Il quadricipite è questo qua sotto.
2: Non è imbroccato mezzo.
0: Ma non importa, dai.
2: Guarda, questi sono i 10 secondi che ti do.
0: Dai, allora, dai, qual è?
2: No, il deltoide è sulla spalla.
0: Sulla spalla,
2: è qua. Il deltoide è qua.
0: Ecco
2: e il quadricipite è il muscolo
0: della coscia. Grazie, guarda che adesso dormirò più tranquillo. Comunque, bravo.
2: Gianluca ha vinto.
0: Bravo, Gianluca. 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Grazie a te. È un buono da 50 che ti arriva.
1: Buona serata.
0: Aspetta un attimo.
2: Aspetta che non ha finito.
0: Aspetta un attimo, dobbiamo sparecchiare un attimo, aspetta. È un buono da 50 che potrei utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
2: E affiliati.
0: Ciao Gianluca!
2: Ciao!
1: Ciao!
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Another con 54 Ultra qui a Radio Company, in brutti ma in costume, e adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, UNEP, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli altri scenari prevedono picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Merken Cremont, Serena Brancale, Colors, Partenope, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma in costume.
1: Tutte le cose belle prima o poi finiscono.
0: Ma ricominciano?
1: Ricominciano
0: perché torniamo domani.
1: Esatto.
0: 16-18.
1: Vuoi dire altro?
0: Zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Grazie a Pietro.
1: Ad Andrea Rossini.
0: E a me niente.
1: E poi anche a Stefano Ferrari, che senza di lui questo programma sarebbe niente.
0: Che Conte deve celebrare il compleanno oggi.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.

0: Gruppi, anzi dei tri, si può dire tri? È il trio più forte del momento, sono in The Pausa con Magnetic, che abbiamo ritrovato in questa nostra serata per incominciare al meglio in questo 2 di settembre 2026. Lo sapete cosa è successo il 2 di settembre 2026? Lo svegliamo fra un attimo, dai, intanto tutti in lista Club Privé, sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni sera. Dalle 18 alle 20 siamo con voi, l'appuntamento con tutti in lista. Volevi farti gli auguri da solo. Volevi festeggiarti da solo, hai capito? Bravo Martino, bravo. Festeggi oggi il tuo compleanno, sono contento. Chi dobbiamo festeggiare? Devo festeggiare io. Vabbè, mi faccio tanti auguri a me. Mi sembra di essere molto, sai quando facciamo la parte del Re Carlo di solito che canta, sulla stessa cosa, tanti auguri a me. Grazie per tutti gli auguri che sono arrivati anche prima per il Belli Conte Show 4.0, quelli che mi arrivano ovviamente via social, che ormai è un mezzo di contatto unico. Grazie per tutti quelli che si sono ricordati in questo 2 di settembre 2026, in realtà non 2026 ma di qualche annetto fa, che sono nato, sono venuto al mondo. C'è una sorpresa in regia, perché mi trovo con, ho avuto Gianluca Pacini dalle 13 alle 14, quindi ho DJ Megaloman in console, DJ M che è con me, quindi dalle 18 fino alle 20. E oggi credo che il tema, per non affrontare temi legati alla cronaca perché ne sarebbe pieno anche oggi per tutti in lista Club Privé, credo che toccherà proprio quello che abbiamo appena sentito, però non voglio svelarvi niente. E allora intanto incominciamo con la musica, visto che di successi ne abbiamo molti da farvi ascoltare. Harry Styles, la sua Dance No More.

0: eccolo qua, Harry Styles, la sua Dance No More, per incominciare in questo 2 di settembre 2026, tutti in lista, club privé. La domanda di oggi è legata a quanto accaduto a me oggi, cioè nel senso che prendo spunto dal mio compleanno, così possiamo fare la domanda e girarla a tutti quelli che stanno ascoltando tutti in lista oggi, perché oltre a essere il giorno speciale, vabbè, per molti, diciamo che oggi vi vogliamo parlare proprio di questo, i compleanni. C'è chi li festeggia in grande ogni anno, chi li odia e vorrebbe saltarli, chi con l'età ha smesso di dare importanza ai numeri. Allora la domanda, cioè, ve la faccio semplice, ve la giro immediatamente: vi piace festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato? E soprattutto, qual è stato il compleanno più bello della vostra vita? O il peggiore? Perché poi si ricorda magari più il peggiore che il compleanno più bello della vostra vita. Quindi rifaccio la domanda: vi piacerebbe festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato? E qual è stato il compleanno più bello della vostra vita o quello che proprio volete dimenticare? Se poi volete raccontarci tutti e due, note scritte, note vocali come sempre al 333-2688-688, spazio a voi, alla vostra soggettività, ai vostri racconti. Siete di quelli che preferiscono festeggiarlo? Tu, DJM, sei uno di quelli che preferisce festeggiarlo? Cioè, preferiresti che ormai passasse in sordina? Fra spese, io ho capito, perché tu sei il...
1: No, proprio in sordina no, però no. Grandi festeggiamenti, no, con le persone in cui tengo e basta.
0: Sì, perché sei un tirannosauro rex, ho capito,
1: no,
0: io.
1: No, non mi chiamo Belli.
0: Sei il più grande tirannosauro rex della decade per quello, cioè piuttosto che festeggiare e tirare fuori le manine al portafoglio. Fuki con Sunshine.

0: Ah, siete di quelli che vi piace festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato? E soprattutto, qual è stato il compleanno più bello della vostra vita o il peggiore? Perché magari è successo qualcosa di disastroso e non è andato proprio bene, ve lo ricordate ancora adesso. Fra un attimo scopriremo. C'è qualcuno che scrive: vorrei che il giorno del mio compleanno sparisse, il giorno più brutto del mio compleanno mio, quando ho scoperto che il mio ex aveva un'altra, e il mio compleanno più bello quando è nato mio figlio. Quindi insomma, queste sono state le due occasioni. Iniziate a mandare i vostri messaggi, fra un attimo messaggi vocali. In questo 2 di settembre ci fermiamo un istante.
1: Buon compleanno, mitico Conte.
0: Grazie,
1: buon
0: grazie.
1: Compleanno, dai.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: C come Company, C come C Radio.

0: Anita e Miskill, allora vi piace festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato? E qual è stato il compleanno più bello della vostra vita o il più brutto? Vai, ditemi che cosa vi è successo. Sentiamo chi c'è in lista, DJM.
1: Festeggiare il compleanno, comunque il peggiore è stato quando sono andata in campo scout e i miei genitori avevano dato delle tortine per il mio compleanno ai capi. I capi se le sono mangiate e io non ho neanche festeggiato. Maledetti bastardi, ciao!
0: Allora, a lei, se ho capito bene, piace festeggiare il compleanno, quindi sarebbe una che festeggia. Il più brutto è stato in campo scout, cioè lei aveva portato le tortine. Cioè, ma gli scout non sarebbero quelli che insegnano la comunione, cioè che insegnano il fatto
1: maledetti bastardi,
0: ma no, il fatto di condividere, cioè quindi hanno segnato una bambina fin da piccola, lei adesso ha paura, non vuole condividere, però a lei piace festeggiare. Abbiamo anche Aich con R&B Ring My Bell, il rifacimento, senti qua.

e Ball, eccolo qua, rifacimento di un grande pezzo del passato ripreso in questa versione. Oggi stiamo parlando, per ovvi motivi, visto che state sto festeggiando, siamo partiti da lì e vi abbiamo chiesto: ma a voi vi piace, siete di quelli che vi piace l'idea di festeggiare il compleanno, oppure vorreste che... perché magari sono passati un po' di anni, non volete più che... preferite che passi in sordina il vostro compleanno, o siete di quelli che festeggiano in gruppo? C'è chi mi scrive, per esempio: ciao, a me piace festeggiare in grande ogni anno, parenti e amici rendono tutto speciale, il compleanno migliore? Il mio 18esimo. O poi, se volete anche descriverci il perché magari il 18esimo piuttosto che quello sui 40 anni, c'è Vincenzo che mi scrive: io il compleanno lo festeggio sempre in grande, ogni anno di più, per me è il giorno in cui dico grazie alla vita per essere ancora qui, sano, con le persone che amo intorno. Chi dice che non conta niente, secondo me si nasconde solo dalla gioia di essere celebrato per un giorno. Quindi anche quelli che ricevono le feste a sorpresa, che se la prendono, non riesco sinceramente a capirli. Vincenzo, grazie. C'è Sean Kingston, Beautiful Girls.

0: Oh, c'è chi è come Fiorenza che invece sulla sua data di compleanno dice: con l'età ho smesso di dare importanza ai compleanni, ogni anno che passa è un anno in meno, non in più, diciamo, ce lo preferisco festeggiare i traguardi veri, non semplicemente il fatto di essere invecchiato di un altro anno. Festeggio la promozione di un mio nipote piuttosto che l'evento di qualcosa di particolare, ma il compleanno per Fiorenza sinceramente proprio no. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Il mio peggiore compleanno è stato quando ho compiuto 40 anni,
0: sì.
1: Ero a Napoli e ho fatto baruffa con mia mamma e ho litigato con mia madre.
0: Non deve essere stato... Hanno detto guarda questi che arrivano dal nord a litigare nel centro di Napoli, perché poi c'è anche questo pensiero, guarda questi che dal nord vengono a litigare a... Poi dicono che litighiamo noi di solito, alziamo la voce. Vabbè, può succedere, può capitare, però soprattutto quello dei 40 anni, che è un, quelli, perché si dice che di solito quelli a cifra tonda siano quelli più importanti. Poi io sinceramente quella cifra tonda, l'ultima cifra tonda era in periodo Covid, quindi insomma non è che lo ricordi proprio in maniera piacevole, super piacevole. C'è in arrivo Swedish House Mafia con Licky Lie, Happiness is so sad.

0: Leaky Lies, Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Beh, loro lo dicono addirittura, è così triste. Vabbè, c'è qualcuno che vuole festeggiare il compleanno, qualcuno che non lo festeggia in maniera piacevole. Oggi ve lo stiamo chiedendo. Il mio compleanno migliore è stato il 50esimo. L'anno scorso fiero di essere ancora qui dopo un'infezione e un intervento al cuore. Noi ti facciamo anche un applauso per essere, insomma, così fiero dei tuoi 50 anni e passa. Mentre c'è qualcuno che scrive: il più bello per me è stato il 50esimo, vedi che ritorna, di mio padre. Ah, non il mio, il 50esimo del padre, non il suo. Gli abbiamo organizzato una festa sorpresa con tutti i parenti che non vedeva da anni, arrivati da ogni parte d'Italia. Vederlo piangere di gioia è stato il regalo più bello che potessi farmi io stesso. Beh, ma allora Renato, in questo caso non è il tuo che ti piace festeggiare, è festeggiare quello degli altri, quindi rientra nella categoria di quelli che non ama festeggiare il proprio compleanno. E voi lo scopriamo fra pochissimo.
1: Tanti auguri, Conte!

Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Sta funzionando anche questo singolo di Anna la Grande. Ho visto concerti veramente con full, veramente per ascoltare Anna Pepe. Ma noi stiamo parlando di compleanni, visto che oggi stanno arrivando un sacco di auguri per me. Da lì sono partito come quesito, ho detto: ma voi siete di quelli che amano festeggiarlo oppure di quelli che vorrebbero proprio dimenticarsi dei festeggiamenti e vogliono, quindi vi piace festeggiare il compleanno o preferireste farlo passare inosservato perché siete di quelli che dite a una certa età faccio finta di niente? Non può succedere per chi come noi addirittura viene avvisato il giorno prima che c'è il compleanno, il giorno dopo. Qual è stato il compleanno più bello della vostra vita o il più brutto? Datemi insomma i vostri messaggi. C'è chi dice: a me i compleanni fanno schifo perché i regali mi mettono tristezza e quindi dice non mi piace festeggiarlo. Poi insomma ci sarebbe una spiegazione in più legata a questo fatto di odiare i compleanni. Il mio compleanno più brutto è stato quello passato in ospedale accanto a mio padre, che non stava bene, nessuno se lo ricordava quel giorno, nemmeno io fino a sera. Da allora ogni compleanno che festeggio è un peso diverso, più consapevole. Non è un compleanno di festeggiamenti ma è un compleanno di riflessione. Questo è Massimiliano. C'è Sam Jack con Ezra Nure, I Don't Mind.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: JM a microfoni spenti, sei uno di quelli che arriva a casa, sei bello, felice, sei così contento di metterti disteso di fronte al televisore, non fare assolutamente niente, goderti il tuo compleanno, sorpresa! E saresti uno di quelli che dice no, volevo mettermi solamente in ciabatte, maglietta e canottiera, non festeggiare. Oppure siete di quelli che invece resterebbero assolutamente felici e contenti di una sorpresa del genere. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, il mio compleanno preferito sono stati 25 anni che ho fatto un mega festone,
0: sì,
1: con la torta scritto un quarto di secolo.
0: Però,
1: e mi sono divertita tantissimo, ho invitato tutti gli amici che mi, sì, che mi sono stati accanto in quei momenti lì e mi sono divertita un sacco. E non festeggio più il compleanno, sì, dai 30. Avevo deciso di festeggiare un anno sì, un anno no. Insomma, non ho più festeggiato, ne ho 33 e non l'ho festeggiato. Sto ancora sognando una festa sorpresa, ma no, non è ancora arrivata.
0: La festa sorpresa per i 33 è come gli anni di Cristo, però hai cominciato a fare uno ogni due. Pensa che c'è stato un periodo d'oro dove Cristina Dori appunto festeggiava uno ogni tre. Che lei ha detto adesso questi i prossimi due anni salto e faceva uno ogni tre. Questo è diventato storico, me lo ricordo benissimo, perché lei diceva no, questo è l'anno dove non festeggio, che sarebbe una di quelle cose che vorrei incominciare a fare anch'io prossimamente, cioè non festeggiare quest'anno, non festeggiare il prossimo, festeggiare quello successivo, in maniera che ne fai uno ogni, è concessa questa cosa oppure non si può fare? Vabbè. Ava Max.

Ava Max, moriturite. Ah, non era così. Era un'altra. Ava Max. Allora, ciao Conte. Io sono nato il 29 febbraio, quindi il compleanno ogni 4 anni, ma ti assicuro che gli anni passano lo stesso, o se passano. No, ma guarda che quello che avevo riferito prima a proposito di Cristina Dori è che lei non segnava proprio gli anni. Cioè, nel senso che non è che non solo festeggiava perché magari cadeva il 29, ma proprio non li festeggiava. Quindi se tu, per esempio, che so, fai adesso 50 anni, il prossimo anno non festeggi, quello successivo non festeggi, il terzo anno fai 51. Questa era la tecnica che utilizzavo. Giusto per capire. Poi, grazie per chi... mi scrive: per me il più bello è stato l'anno scorso, però in questo caso non è il tuo. Capisco il perché della gioia di festeggiare, adesso lo spiego con il messaggio. Scrive: per me il più bello è stato l'anno scorso i 70 anni di papà. Abbiamo fatto una festa sorpresa, dolce e amaro è stato, perché bello perché siamo riusciti a farlo, brutto perché purtroppo quest'anno è venuto a mancare il papà, e quindi naturalmente ci uniamo al dispiacere. Dall'altra parte però non è il tuo compleanno, cioè nella questione della domanda è qual è il tuo compleanno in realtà. Capisco la bellezza di festeggiarlo con il papà, però è proprio il vostro personale, se amate festeggiarlo oppure no. Adesso c'è DJ Goya con Jason Derulo e Melody Michiko.

0: Siete nel pomeriggio di Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Oggi stiamo parlando di compleanni, in generale dei vostri. Se vi piace festeggiarlo oppure fare finta di niente, preferireste insomma che passasse così nel dimenticatoio perché non c'è nulla da festeggiare. Sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: Conte, ancora buon compleanno.
0: Grazie,
1: io sì. Ti voglio raccontare un aneddoto dei miei 25esimo compleanno.
0: 25.
1: Io lo festeggio sempre perché compleanno è una bella tradizione.
0: Sì.
1: E comunque il 25esimo mio compleanno, la mia ex venne a trovarmi e mi disse: guarda, hai un quarto di secolo e non hai ancora combinato nulla. Io stavo studiando, dopo ho fatto un bel percorso che non sto neanche qui a raccontare, ma bellissimo, proprio produttivo e che mi ha dato grosse soddisfazioni, però mi è rimasto impresso, hai capito?
0: Cioè, che ha fatto questa dichiarazione dicendo non hai combinato niente, ma ogni tanto le persone sono un po' feroci inutilmente con noi. Io non non metterei la croce su questa cosa. Cioè, le persone inutilmente dicono cattiveria certe volte. Può succedere. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con altri messaggi.
2: Tanti che auguri, Conte, ma la torta dove?
0: Non c'è.
2: Il regalo non c'è.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Run, il pezzo che avete sentito prima, Ray Parker Jr., It's Time to Party Now. Ci è piaciuto ascoltarli tutti e due. Mentre stanno arrivando ancora risposte a proposito, vi piace o non vi piace festeggiare il compleanno? C'è qualcuno che scrive: io, essendo nata il 12 agosto, non ho mai festeggiato il compleanno perché per il 99% delle persone sono in ferie. E quindi in quell'occasione, sai, quando uno dice festeggi a Ferragosto, no, è praticamente vicino al ridosso di Ferragosto, quindi non si festeggia. Questa settimana poi ho trovato un fidanzato nato il mio stesso giorno e allora lo festeggiamo insieme. Baci Michela. Beh, mi fa piacere questa cosa, che almeno vi immagino fuori a cena insieme a festeggiare, a spegnere uno le candeline dell'altro, così sì, fanno fiato, hai capito? Perché è una torta unica dove si fa fiato. Va bene, sai che facciamo invece? Adesso controlliamo l'ora, le 19:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia, che Berlino attribuisce alla Russia. Gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari. Gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in risalita le quotazioni degli energetici, petrolio oltre i $90 al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mira Bellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Che è ritornato nel nostro pomeriggio, questo è Tutto in Lista, Club Privé ancora, perché siamo ancora nella fase estiva, finale estiva, e anche oggi, anche in questa serata, c'è l'occasione e l'opportunità per qualcuno di voi di scegliere quale sarà il prossimo pezzo. Chi è che sceglie il prossimo pezzo? Tutti quelli che mandano la loro preferenza, poi noi la sommiamo e andiamo a vedere quale di queste tre preferite ascoltare in questo 2 di settembre. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688, per poter scegliere vi facciamo sentire un piccolo assaggio. Pezzo A di stasera c'è

0: Vita, il nuovo singolo di Ariete insieme a Angelina Mango, è stata la new track in questo nostro appuntamento del 2 di settembre, dove è pronta anche l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Due persone legate alla Russia sarebbero state identificate come presunti autori dell'attacco con droni a Lipsia. Si tratterebbe di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un bielorusso con passaporto russo, entrato nello spazio Schengen con visto italiano. UE e NATO assicurano compattezza nel sostegno a Kiev. Intanto, secondo il ministro degli esteri italiani, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni in Italia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. 32 sono stati i voti a favore, 5 gli astenuti, 14 i contrari. Una risposta doverosa, commenta il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Pezzo che sta funzionando alla grandissima, veramente uno di quei pezzi che è successo unico. Ugel, se volete dirlo un po', eh? Email Angel insieme a Ultra a te, Moving to the Sun. Mentre mi metti per favore la base adatta, perché mi servirebbe quella adatta per sì, per poter annunciare che arriva, attenzione, uno dei giochi più attesi per quanto riguarda, se riesco ovviamente, gioco dell'oracolo in questo caso, dove andiamo a scoprire praticamente le vostre personalità, oppure se vogliamo andiamo a scoprire quale sarà il vostro futuro, visto che siamo entrati ufficialmente da pochi giorni nel mese di settembre ed è uno di quegli effetti che ci piace veramente ogni tanto utilizzare. Abbiamo deciso oggi di ripescare nella nostra saggezza quello che è l'effetto legato all'oroscopo cinese. Però attenzione, oroscopo cinese che non va a svelare tutto l'anno, ma che va a svelare il mese di settembre. Per poter giocare con noi dovete darci dei piccoli elementi, quindi il vostro nome, l'anno di nascita che resta nostro, che noi non svegliamo a nessuno, il colore preferito e l'animale preferito, e da lì andiamo a vedere che cosa dice per voi l'oracolo per il mese di settembre, però con l'oroscopo cinese. Quindi conoscete anche il vostro segno e il vostro elemento cinese. Ripeto, nome, segno zodiacale, no scusami, nome, anno di nascita, colore preferito, animale preferito. Questi sono gli elementi che ci servono al 333-2688-688 per poter farvi partecipare, soprattutto per partecipare all'oroscopo cinese sul mese di settembre. Dopo aver

andiamo a vedere che cosa dice l'oroscopo cinese per voi. Fammi vedere un attimo, perché qua sono arrivati diversi messaggi al 333-2688-688, dove come al solito andiamo a incrociare i dati per poter vedere quali sono le previsioni per il mese di settembre. Partiamo da Marta. Qua però non diciamo l'anno, cioè ce lo teniamo per noi. È fondamentale che voi lo mettiate per poter calcolare il vostro segno zodiacale cinese, però ribadisco, noi non lo sveliamo in diretta. Marta, che è nata in uno splendido anno, mettiamolo così. Il colore suo preferito è il nero, l'animale è il gatto. Marta, sei un serpente di fuoco, perché diamo anche l'elemento, cioè non solamente sei serpente di fuoco. Allora, per te il mese di settembre è un mese di intuizioni e scelte importanti, qualcosa che hai osservato a lungo finalmente ti mostra la sua direzione. Sul lavoro puoi giocare d'anticipo, mentre nei rapporti una verità detta con calma può cambiare gli equilibri. Settembre per te è un mese strategico, meno parole, più intuito, e la mossa giusta arriva al momento giusto. Andiamo a scoprire anche Sonia, che è nata in un altro bellissimo anno. Il suo colore è il viola, l'animale preferito è il cane. Sonia, sei un drago di legno. Il mese di settembre per me, per te è un mese di rinnovamento, torna la voglia di fare e di riprendere in mano una situazione lasciata in sospeso. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, mentre nei rapporti una sorpresa può riportare entusiasmo. Settembre ti regala una seconda partenza, stavolta però sai già cosa vuoi. Quindi Sonia, mi raccomando, drago di legno per te, come segno zodiacale cinese, se non l'avessi detto. Sonia è un drago di legno. Fra un attimo ne scopriamo altri. Adesso però, dopo aver ascoltato Jane, ci sentiamo anche un altro successo, quello di Gaia con Bossa Nostra. Here we go!

La bossa nostra. Quella d'ascensore, sai, quella che magari ogni tanto. Andiamo a scoprire Susanna. L'anno bellissimo, te lo dico, Susanna, veramente un anno stupendo. Il suo colore è il grigio. L'animale preferito è il canarino. Susanna è un maiale di metallo. Maiale di metallo, aspetta. Perché va svelata questa cosa. Io lo ripeto sempre. Il maiale di metallo è l'oro. Cioè esiste solo l'oro. Quindi, previsione del mese di settembre per Susanna. Mese di cambiamenti tranquilli ma importanti. Una situazione che ti ha lasciata in sospeso può finalmente trovare una direzione. Sul lavoro arrivano conferme, mentre nei rapporti una persona potrebbe sorprenderti positivamente. Capito, Susanna? Sorprendere positiva. Settembre per te è un mese di svolta silenziosa. Niente fuochi d'artificio, ma qualcosa di bello si sta preparando. Vediamo chi è il prossimo fortunato, la prossima fortunata. In questo caso è Alberto, che è fortunato, che è stato scelto. L'anno è nostro, come sempre, però ti posso dire, Alberto, che sei un cavallo di terra. Il tuo colore è il rosso, l'animale è il leone preferito. Settembre, mese di ripartenza e decisioni. Senti il bisogno di cambiare qualcosa e ritrovare entusiasmo. Sul lavoro puoi arrivare un'occasione interessante, mentre nei rapporti una scelta sincera apporta più serenità. Settembre ti rimette in movimento, è il momento giusto per smettere di aspettare e scegliere la tua direzione. Quindi, capito? Alberto, alla grande. C'è Gordo in arrivo con Loco Loco. Radio Company. The summer is magic.

Rocco col frigo, eccolo qua, non è così? Questa è famosissima, Gordo, DJ fama internazionale, sarà felicissimo. Loco contigo in realtà. Allora, abbiamo Susi. Susi, anche per lei l'anno è nostro. Il suo colore è l'azzurro, l'animale preferito è il gatto. Ti diciamo già che dai calcoli incrociati è venuto fuori che il tuo segno zodiacale cinese

può finalmente trovare il suo equilibrio. Quindi mentre sul lavoro arrivano conferme che ti fanno guardare avanti con più fiducia. Settembre per te è un mese tranquillo ma fortunato, poche rivoluzioni ma tante piccole soddisfazioni. Alla grande, Susi, direi veramente alla grande. Grazie a quelli che hanno partecipato, quelli più fortunati che sono stati scelti, perché noi ricordiamo che andiamo assolutamente random per poter scegliere più amici e amiche possibili anche nelle serate in cui andiamo a fare gli effetti. Ritorniamo fra poco ancora con tutti in lista.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Madame, eccola qua, con Mama Non Mama, The Temperer insieme a Maya, Feel It, brano nel passato, brano nel presente, per chiudere tutti in lista Club Privé anche in questa serata, ringraziando tutti quelli che mi hanno mandato gli auguri, sono stati tantissimi. Beh, abbiamo fatto la domanda legato al compleanno e quindi da lì ovviamente vi abbiamo scatenato, grazie per tutti quelli che sono stati con noi anche fino adesso. A proposito di Birthday Edition, stasera voglio ricordare che è finito l'appuntamento con Igor Pezzi delle sue cose da pezzi, dalle 22 se vorrete fino alle 23 ci sarà un nuovo appuntamento con Fluido, l'aperitivo creativo. Se volete ascoltare la musica un po' diversa, state lì, ascoltate la musica perché poi come al solito va ascoltato, non va spiegato quello che è il fluido, con dei successi che poi vengono magari anticipati, che poi potreste trovare all'interno della normale programmazione di Radio Company. Quindi nella Birthday Edition, in questo caso, mi rimetto in console per Fluido. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Ciao a tutti, a domani.
1: Tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: viaggiando per il mondo. Ah, Carol G con Manu, ciao. Ma quanto bello è viaggiare per il mondo, eh? Ci avete mai pensato? Quanti di voi hanno avuto questa possibilità di girare, conoscere, crescere? Mamma mia, mamma mia. Ma ora ci sono le cose da pezzi.
1: Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: No, tanto per dire che anche le cose da pezzi sono, cioè anche viaggiare per il mondo o viaggiare in generale sono cose da pezzi, certo. Lo sai perché, cioè, caro il DJM, che do il benvenuto in regia questa sera. Buonasera DJM. Che buonasera. Piacere, che piacere. Lo sai perché? Lo sai perché? Perché viaggiare ti arricchisce, ti accultura, cresci in qualche modo. Quanti viaggi hai fatto nella tua vita, DJM?
2: Beh, un pochettino, sì.
0: Cioè, hai fatti tanti. Estero, oltreoceano, Asia oppure sempre in Europa? La maggior parte?
2: La maggior parte in Europa.
0: In Europa, ma insomma è la culla della cultura dell'umanità. Stavo per dire delle cose che non si possono dire alla radio, ma della cultura sì. Quindi hai fatto bene. Mica parliamo di viaggi stasera, ne parleremo in qualche modo, parleremo di altre cose. Non so se lo sai, DJM, do il benvenuto a tutti, ciao anche a Roberto che ci sta seguendo. Roberto Fedele è un fedelissimo dei nostri eventi. Lui è presente, era anche a Sacile sabato scorso con il mixatone e lo salutiamo. Non so se tu lo sai invece, DJM, ma ormai sei il secondo regista dopo Pacini, perché insomma ormai sei tu. Sai che c'è anche lo sciamano, noi siamo in tre a fare il programma, lo sai? E sai il ruolo, qual è il ruolo dello sciamano qui su Company? Il ruolo dello sciamano è, a quest'ora, è quello di sparare una frase, ok, un aforisma, coniare un claim, come posso dirlo, per far riflettere, per far pensare, perché abbiamo questo accessorio che si chiama cervello, non ci costa nulla e bisogna usarlo. E allora linea allo sciamano.
3: Che una bella donna conceda o respinga i suoi favori, le piace sempre che le vengano chiesti. Publio Ovidio Nasone.
4: Radio Company. Estate.
5: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like a trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing.

Be OK Marshmallow, Demi Lovato su Radio Company. Buona serata, buonasera. Queste sono le cose da pezzi. Stavo pensando che chi ha inventato la possibilità delle rate, del pagamento rate, è stato, diciamo così, lungimirante.

0: 1000 persone per ogni stato, hanno preso questo campione, e da questo studio si evince che chi fa degli acquisti, effettua degli acquisti da 200 euro fino a 50.000 usa le rate. Dice, vabbè, insomma, quando superi le migliaia ci può anche stare, ma anche le centinaia, sì. E ovviamente telefoni, elettrodomestici, la manutenzione dell'auto, le spese veterinarie, i corsi per la formazione professionali, i prodotti di seconda mano, chi acquista anche prodotti di lusso. Però udite, ultimamente il pagamento a rate si utilizza anche per i funerali. Sì. Costa un funerale, eh? Quindi uno dice, oh, se non ne ho, tocca fare a rate. Parleremo di questo e di quante rate avete acceso, come si dice, cioè quanti pagamenti avete acceso a rate, li state portando avanti a rate, parte quelle del mutuo, ma il resto quali sono? 3332 688 688. È bello scoprire come non soltanto gli italiani ma il resto degli europei gestiscono i propri soldi. E parleremo tra poco qui su Company.
1: Infatti sentivo parlare di finanziari, io sono esperto in materia.
2: Di che finanziaria parlavate, Zoe?
3: Non credo che la conosca.
2: Chi?
3: Fidofly,
2: con sede legale in Viale Jenner, Milano, rappresentato dallo studio legale Zanoni, sito in Brugherio, tra parentesi, blah, blah.
3: Sì.
2: Che ci fate con questa gente qui?
4: Dovremmo acquisirla.
2: Dovete comprarvi la Fidofly? Veramente? No, la Fidofly fallisce fra un paio di settimane, Zoe.
5: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Do You Mean su Radio Company. Dunque, quali sono le cose che avete pagato a rate? O quali sono le cose che state pagando a rate? 333-2688-688, se volete condividere con noi, non abbiate paura, perché c'è una ricerca fatta su tutta Europa, non vergognatevi, perché c'è qualcuno che sta comprando anche, che ne so, l'elettrodomestico a rate, capito? C'è chi, vabbè, ormai è classico quello del telefono, ci sono diverse promozioni anche su questo. Questa ricerca che si chiama United, leader del credito istantaneo in Europa, è realizzato in Francia, in Spagna, in Italia, su un campione di 3.000 persone, dice che un buon 78% nella totalità si avvale del pagamento a rate, da 200 euro a 50.000 euro, quindi acquisti che partono da 200 euro a 50.000 euro si usa il pagamento a rate, tutto normale. Anche le vacanze si possono pagare a rate, ma è sinonimo di pochi soldi? Perché poi la rata prevede un tasso di interesse, perché c'è qualcuno che ti permette di pagare nel tempo e non hai i soldi subito, e lì scattano poi le finanziarie, però là si apre un mondo del quale noi non vogliamo parlare stasera. Insomma, che cosa state pagando a rate e perché? Gli italiani hanno dichiarato per l'esigenza di distribuire le spese nel tempo. Tradotto, non se schei in Veneto. Cioè, secondo me questo un pochettino. O forse perché vogliamo comprare delle cose che non ci possiamo permettere. E c'è il pagamento a rate. Viva Dio! Grazie, perché sennò sarebbe una vita ancora più difficile da affrontare. Quindi, se io posso, ovviamente uno deve anche calcolare se può fare il passo o meno, il famoso passo più lungo della gamba, state attenti. Quindi, ripetiamo anche il numero 3332-688-688. Usate il pagamento a rate? Lo avete usato? E per quali cose? Come per molti le spese veterinarie, i corsi di formazione, qualcuno lo sta usando anche per le spese del funerale. Arriva Clan Bandit con TikTok.

0: estiva Annalisa su Company. Abbiamo parlato quindi del pagamento rate, che è uno dei più usati, utilizzati non soltanto dai più anziani, più vecchi, più, ma anche dai più giovani, perché c'è chi pensa di comprarsi sempre un telefonino a rate, piuttosto che, anche come scrive qualcuno, organizzarsi le vacanze e il pagamento va a rate. Non sapevo che esistesse ancora, cioè non pensavo ci fossero delle agenzie di viaggio che accettassero questo tipo di pagamento, non lo so. Io so che c'era chi aveva fatto un prestito in banca per andare in vacanza, e ovviamente in questo caso le rate o il prestito si è arrangiato con la banca, ma direttamente con l'agenzia viaggi, insomma, questa cosa qua non mi mancava l'appello, diciamo così. Bene, noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
7: C'Company, C'Radio.

0: Le 20:36 siete su Company con Can't Say Animal. Sulle cose da pezzi invece parliamo di un argomento, quello che vi sto per dire, che secondo me non tutti siamo d'accordo, e lo so, ma nemmeno io sono così d'accordo su quello che sostengono questi psicologi, cioè il famoso stress da rientro, lo stress da rientro dalle vacanze. Siamo ancora in questi giorni, no? C'è molta gente che magari qualcuno parte, qualcuno è appena rientrato, qualcuno è ancora in vacanza, e c'è lo stress da rientro. Addirittura qua si dice che le vacanze finite perché a un certo punto abbiamo voglia di tornare alla routine. E quindi questo crea un po' di scompenso. Innanzitutto dobbiamo pensare che siamo abituati a lavorare durante tutto l'anno con dei metodi, con degli orari, con delle cose da fare, abbastanza diciamo ripetitive a volte. E il momento che tu vai in vacanza stacchi il cervello, fai un viaggio, ma attenzione, cambi le modalità, cambi gli orari del sonno, cambi le modalità del cibo, ti svegli, devi pensare a qualcosa da fare, una spiaggia da visitare, un museo, una tournée, qualcosa, c'è sempre qualcosa da fare. Comunque c'è la monotonia, la comfort zone che il tuo cervello era abituata in quei giorni, salta completamente. A un certo punto, dopo un po' di giorni, dici: ma sai cosa? Stavo meglio forse prima a livello mentale, tanto sapevo che dovevo svegliarmi, fare quelle quattro cose, cioè ti stressa di meno. Ma è una condizione mentale, una, secondo me, inconscia addirittura. Gli psicologi dicono: non prendetelo come un dramma, una malattia, un qualcosa, perché è il cervello che si deve abituare a fare dell'altro, perché per troppo tempo l'avete abituato a fare quello e sempre quello. Quando appena si abitua, deve tornare al lavoro, e lì c'è uno stress, c'è un conflitto dentro, capito? Però gli psicologi dicono: non preoccupatevi, prendetela con filosofia. Magari cercate di rientrare dalle vacanze prima di rientrare al lavoro. Prendetevi ancora due giorni a casa prima di andare di nuovo sul posto di lavoro. Questo è il consiglio che danno. Non so se vi è mai capitato, ma io sono dell'idea di Jerry Calà: una vita in vacanza. Secondo me, comunque, cioè, no, voglio dire, cioè, qualcosa trovi a fare, cioè, ti rilassi a un certo punto. Non so quanti di voi una volta in vacanza non vedevano l'ora di tornare alla routine solita, ma DJM, ti è mai capitata sta cosa?
1: No.
0: Avete sentito il no secco? Allora, il numero è sempre quello, il 333-2688-688. Io ti dico, vorrei continuare a stare in vacanza senza pensare a stress da rientro, perché non ce l'ho, anzi, cioè mi viene l'angoscia il fatto di ritornare. Non lo so voi. Intanto arriva il ritmo dei The Black Eyed Peas.

0: Beats International, Just Be Good To Me, su dagli anni 90, tra l'altro trombetta non me la ricordavo tanto, eh. Gran bel disco, signori, ci fermiamo un attimo, ma tra poco ritorneremo con un disco dal passato, uno dal presente. Abbiamo già passato un'ora, hai visto DJM che passa veloce, le cose da pezzi passano veloci. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Rama con Cabana su Company, il successo del presente. Allora, attendendo anche Lino Banfi, che cosa guardi, DJM, di un tennista tu? Che cosa guarderesti di un tennista? Il gomito, No, perché Alcaraz insomma sta diventando un sex symbol, cioè, capito? È uscito il capezzolo. Dopo parleremo del capezzolo di Alcaraz. Tra poco. Anzi, che ora è? Che ora è?
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Sono le 9 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

James Blunt, Taste is like summer, su Company. Sapete che il tennis ormai è lo sport del momento, grazie a Sinner, però insomma ogni anno sono diversi campioni che stanno facendo parlare di sé. Tra l'altro Djokovic l'ho visto male, non so se avete visto, però cioè addirittura in lacrime. Cioè, vabbè, un po' l'età gioca e tutto, si sta pensando all'addio, ma non vogliamo parlare di queste cose, vogliamo parlare del capezzolo di Alcaraz. Il capezzolo, sì, perché il ragazzo si è fatto uomo. Nel farsi uomo, prima arrivava da queste pettinature un po' improbabili, un po' di acne, sapete, un po' quella conciatura, quell'andamento un po' impacciato, sempre grande campione di tennis, nulla da dire, però alla fin fine sapete che poi l'occhio vede anche altro. Adesso si è fatto uomo, si sta presentando agli allenamenti con questa canotta, i muscoli, ovviamente il fisico comincia a formarsi, capelli un po' più lunghetti, lo fanno un pochettino, quella barba incolta da sbarazzino così che piace, adesso che piace, i suoi allenamenti sempre pieni di pubblico per vedere come giocava a tennis, e ultimamente si sta popolando anche per altri motivi, per vedere il belloccio Carlos Alcaraz, capito? Allora, da questa, poi è diventata virale questa foto, questo video, questa canotta è uscito pure il capezzolo, capito? Io ricordo tempo fa che stava per uscire la farfallina Belin Rodriguez a Sanremo, se non mi sbaglio. Era Sanremo quella volta? Era Sanremo. Sì, ma poi vabbè, insomma, ce ne sono di queste scene, no? In giro un po' sia nel mondo dello spettacolo, anche dello sport. E a quanto pare Carlos Alcaraz sta diventando un sex symbol. Quindi ancora più interessante sta diventando il tennis. Tra l'altro una ragazza dagli spalti gli ha detto: non farti tagliare i capelli da tuo fratello. Pare che Alcaraz abbia il fratello di Alcaraz abbia l'abitudine di rasargli i capelli molto molto corti, quindi adesso comincia a essere, diciamo, il pubblico a comandare, perché quando diventi un personaggio pubblico così, sono le fans, i fans che cominciano a dettarti, insomma, come ti devi vestire, fare quant'altro. Così, giusto per alleggerire la serata, magari qualcuno si sta interessando sempre più al tennis adesso dopo questa notizia, non lo so. Intanto arriva The Weeknd.

0: Sacrifice, The Weeknd. E The Weeknd sicuramente hanno fatto tanto sacrificio, perché sono sul panorama della musica pop dance da quasi almeno 20 anni. Sì, più o meno, un ventesimo, sì, tra una cosa e l'altra. È sempre con delle bellissime produzioni. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con altri argomenti fino alle ore 22.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Per questa pubblicità 0824 43732.
4: C come Company, C come C Radio.

Fight for this love, Siri Call su Radio Company. Beh, insomma, stavo pensando qualche istante fa, prima di andare in onda, che la radio è fatta di musica. Fatta di musica, ma è fatta anche di speakers che vi dicono delle cose. E ogni volta che cerco qualcosa da, diciamo, da dire in radio, spero sia sempre un input per voi. Cioè, sia magari un input di riflessione, magari che vi strappa qualche risata, o magari che vi dà l'input appunto per fare qualcosa nella vita. Avete mai pensato a cambiare il mestiere, il vostro mestiere, il lavoro? Io vi dico che lo street food sta facendo numeri da capogiro. Nel 2004 in Italia, contando, è vero, tutte le 28.000 postazioni tra chioschi e quant'altro, eccetera, ma lo street food in generale ha prodotto 3 miliardi di euro. Diciamo, come 3? Quelle bancarelle, quelle robe lì che fanno il fumo, cioè che stanno nel totale 3 miliardi di euro. E ci sono tanti che hanno iniziato con una piccola bancarella così, un piccolo track, e poi si sono anche ingranditi, si sono strutturati e hanno cominciato a fare le SRL, hanno cominciato ad avere anche dei dipendenti. Non è proprio uno scherzo. Ovviamente tutto parte dal raccontare la tradizione, portare il cibo del proprio paese, della propria location, della propria regione in giro un po' per l'Italia, quindi c'è anche un motivo di orgoglio dietro. Cioè, che ne so, vi faccio alcuni esempi: il supplì a Roma, per esempio, mangiato ancora caldo per strada, l'arancino a Palermo, classico della Sicilia, il cuoppo a Napoli da tenere con due mani, gli arrosticini dell'Abruzzo, il lampradotto di Firenze, ce ne sono tantissimi, il panzerotto di Puglia, il frico del Friuli, ce ne sono tantissimi, tantissimi. E pian piano molti si sono strutturati e ormai è diventato anche un vero business. Pensate che sono addirittura raddoppiate le imprese negli ultimi 10 anni, da 2002 circa, 10 anni fa, sono ora 4.286 le imprese di street food che stanno praticamente lavorando, e ormai è diventato un mestiere. Magari molti di quelli facevano altro nella vita, o semplicemente erano dei camerieri, dei baristi, quant'altro, e si sono non improvvisati, ma si sono, diciamo così, hanno intrapreso questa strada e hanno fatto la strada giusta, secondo me. Anche perché si mangiano di quelle cose buonissime in giro. Non so se vi è mai capitato di mangiare, secondo me sì. Vabbè, se volete condividere, come dico sempre, la vostra esperienza di cosa avete mangiato, qual è lo street food più buono che avete magari mangiato, al 3332 688 688. Intanto c'è Runaway con Lady Gaga.

0: Pilots con Stress It Out su Radio Company. Siamo quasi, cioè no quasi, ma ancora una mezz'oretta alla fine. Volevo ricordare che Radio Company è partner della mostra del cinema a Venezia grazie a Coming Soon, e quindi se andate troverete, scusate ho distrutto tutto la diretta è così, se per caso andate, cioè rischiate di farvi intervistare in senso buono, voglio dire, perché questa settimana ci sarà Leo insieme a Giulio Pego, e quindi insomma racconteremo anche noi di Company la mostra del cinema di Venezia, quindi è arrivata la 83esima edizione, non voglio sbagliare perché, giusto DJM? Stai dicendo di sì? Sì, perfetto, ok, quindi saremo partner, mi raccomando, seguiteci su tutti i social perché avremo tantissime cose da dire, tantissime star, tantissime occasioni da immortalare, da intervistare. Intanto ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Medusa su Company con Piece of Your Heart. Sapete che la nostra personalità viene decisa dal nostro DNA. Dice, uno è molto timido, ma io sono fatto così. Dice, in realtà lo studio dice sempre che tutto parte dall'inizio, no? Cioè dipende come tu quando arrivi al mondo, vieni al mondo, cioè, sei un foglio bianco e poi man mano che scrivi delle cose sarai quella cosa. Ecco, io ve l'ho spiegato in maniera molto, ma molto, molto basica. Degli studiosi chiaramente lo saprebbero spiegare molto meglio, ma vi faccio anche un altro esempio per rendere l'idea. Tu diventi, che ne so, ansioso, diventi, che ne so, depresso. Dipende da come, dagli stress che hai ricevuto nei primissimi anni o anche nei primissimi mesi dalla tua nascita. Dipende tutto da lì, e quindi mi parlano anche di DNA. Il DNA, tu nasci già col tuo DNA. Poi è il carattere che può cambiare, può modularsi, può cambiare. Quindi l'importante è non farsi stressare troppo da piccoli, da appena nati, perché poi gli studi hanno osservato che ci sono delle cicatrici, diciamo tra virgolette, dentro il vostro cervello. Ecco perché uno è timido, dipende come, che cosa gli è successo durante l'infanzia. Hai avuto una brutta infanzia? Può essere, capito? Quindi bisogna stare attenti, se avete figli, non fateli stressare, coccolateli, state con loro, dedicate il loro tempo, ascoltateli, che poi anche un bambino di un anno ha qualcosa da insegnarvi. Questa è la cosa bella della vita. Andiamo con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Google Days, Chris e Sarandi su Radio Company. Ancora una buona serata da parte di Gorpezzi e il DJ M, anche se siamo quasi alla fine. Alla fine speriamo di avervi accompagnato in qualche modo in questa sera tra i vari impegni che avete avuto, magari anche di rientro verso casa. Noi in realtà prima dei saluti finali ci fermiamo un attimo e torneremo con Walk Like an Egyptian.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Another su Company, e si conclude così queste due ore delle cose da pezzi con Igor Pezzi e il DJ M, che ringrazio. Grazie mille, a presto, domani ritornerà sicuramente Pacini. Non scappate ora perché c'è il fluido, quindi ritorno in console Stefano Conte, un bel viaggio musicale di tantissime, diciamo, musiche, canzoni, song, insomma, anche un po' rivisitate, che merita veramente ascoltarle. Vi mando un abbraccio, una buonanotte, un bacio a tutti, ciao!
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
5: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Un minutino alle 10 della sera.
6: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
6: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: radiofonico elettronico.
1: Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: les perla con pom pom.
1: Dance Story, la storia della musica dance su Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Company Boutique Summer Vibes.

Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.
5: Summer Vibes.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Company. Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.